0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

dice, eccola qua, come mi è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi
1: il jukebox di RTR 99 ti ricordi
0: nel jukebox di RTR 99 ti ricordi
2: ecco un disco del 1980

si dice il mattino all'oro in bocca. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi al mattino suona canzoni fantastiche per una grande carica.

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1993.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta su tutti i migliori aggregatori come TuneIn.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
8: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. Nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
4: Un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1990.

Chi già sta inviando i primi messaggi della giornata, ne arriveranno tanti, fino alle ore 20, quando avremo la conduzione in diretta, quindi fino alle 10 tocca al sottoscritto, poi dalle 10 alle 13 Fabio Martini, dalle 13 alle 16 con Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti e poi dalle 16 alle 20 con Andrea Torre. È bella questa cosa dei messaggi che sono una finestra sul vostro mondo, quindi siamo noi che ficcanasiamo un po' nella nostra vita, grazie a voi che ci date la possibilità di farlo, mettendoci al corrente di tante situazioni, a volte intriganti, spiritose, curiose, nascoste, segnalazioni di vario genere, che per quel che riguarda il mio spazio sono più legate alla cronaca, all'attualità, a questioni di politica. Poi nel corso della giornata cambiano radicalmente, perché si parla più di fatti legati alla musica, anche perché no, ma al gossip, quelle che una volta si chiamavano pettegolezzi. È incredibile come anche il pettegolezzo oggi abbia una dignità diversa rispetto a prima. Cioè, nei quartieri, nei paesi, c'erano le persone pettegole. Una volta questo fatto veniva declinato solo al femminile. Non si parlava di un uomo pettegolo, c'erano solamente le donne che potevano essere pettegole, quelle che parlavano, il chiacchiericcio, le cose che dovevano rimanere segrete ma invece passavano di bocca in bocca. Era... Poi invece il pettegolezzo non ha un genere, no? Oggi sono invece i pettegolezzi sono diventati gossip, capito? Gossip. Una volta la pettegola era una signora alla quale non bisognava dire nulla perché altrimenti avrebbe sparlato alle spalle. Oggi ci sono persone che grazie al pettegolezzo sono diventate famose e hanno costruito un impero non solo economico ma anche di fama. Pensiamo a Fabrizio Corona, a tutti gli altri che attraverso il pettegolezzo hanno avuto la possibilità di mettere insieme ed anche in maniera piuttosto ricca il pranzo con la cena. Il pettegolezzo era qualche cosa di normale. Io per esempio mia nonna insieme al suo gruppo di amiche, quindi signore che erano cresciute insieme nello stesso paese, avevano condiviso la loro vita. Quando arrivava la bella stagione, la prima cosa che facevano nei paesi le signore erano quelle di prendere un banchetto, una seggiolina e si piazzavano fuori casa. E lì c'era chi lavorava a maglia, c'era chi all'uncinetto. Io poi non è che sia molto pratico di queste cose, ma non vuole essere un'affermazione maschilista, no? Io ancora oggi penso che chiunque può lavorare a maglia, però lo ritengo ancora un'attività prettamente femminile. Una mia convinzione, ma derivata chiaramente dalla mia età e dal fatto che non ho mai visto un uomo stare lì con ago, filo o ferri di vario genere. E quindi c'era mia nonna con le sue 3-4 amiche che stava lì e lavorava a maglia. Poi passava un'altra signora più o meno della loro età, più o meno della loro età, ma che non faceva parte di quella cricca ristretta. Quindi passava: oh Egle, oh Natala, oh Gina, come va? Sì, due si scambiavano qualche parola, ci si fermava a salutarci, si diceva qualche cosa, papà. Dopodiché la signora proseguiva il suo cammino e appena era ad una distanza, ma di qualche metro, in modo tale che non potesse sentire, una delle quattro diceva: ma tu hai saputo che cosa ha fatto la figlia? No, che ha fatto?
sembra che ci abbia uno, come ci abbia, e lì c'era un taglia e cuci, ragazzi, su quella

0: poveraccia che si era allontanata, ma toccava a tutti, toccava a tutti, quindi nel momento stesso in cui fosse capitato di passare davanti ad un altro crocchio di persone, crocchio è gratis alle 7 e 6 minuti su RTR 99, ti ricordi? Perché mi piace rammentare il fatto che noi, non chiedendovi la questua, non chiedendovi soldi e soprattutto non percependo contributi pubblici, noi siamo veramente gratis al 100%, quindi capitava a chiunque di essere sezionata, e poi si dicevano cose molto spesso non vere, cose riportate, e poi c'era anche la risposta al pettegolezzo, perché la frase classica della persona pettegola è questa: oh, ti dico una cosa, ma chiaramente non deve uscire da qui. Era come dire: guarda, io ti dico questa cosa e puoi tranquillamente mettere i manifesti. Vi dico questo, ma mi dovete giurare che non esce da qui. Ma figurati, ci mancherebbe altro. E quella cosa detta automaticamente diventava di pubblico dominio. E quella cosa poi arrivava anche alle orecchie della diretta interessata. Diretta interessata che a volte andava a chiedere spiegazioni sul perché fosse stata messa in giro quella voce. Oppure arrivava la vendetta. Dice: ma lo sai che sai cosa stanno dicendo? Che tua figlia ha un altro. Ah, mia figlia ha un altro. E chi te l'ha detto? Ma guarda, questo ovviamente non te lo posso dire, ma guarda, dimmi chi te l'ha detto, ti assicuro che non faccio nulla. Il ti assicuro che non faccio nulla e dimmi chi te l'ha detto, perché vado lì e le faccio il culo. E lì c'erano, ragazzi, delle litigate meravigliose. Quindi quello che noi oggi vediamo attraverso la televisione, i social, anche i giovani che praticano il dissing, quindi l'insulto ad una persona la quale a sua volta rinsulta, ma senza mai incontrarsi, affonda le radici in quella che è la nostra Italia, in quella che è la dinamica dei rapporti all'interno di un paese, capito? I pettegolezzi, ti dico una cosa, ma non la dire a nessuno. Vabbè, è bello anche, no? Riappropriarsi di certe cose che fanno parte del nostro passato, e probabilmente raccontando un fatto di questo genere, molti di voi si sono ritrovati in quelli che erano i comportamenti delle nostre persone un po' più anziane, ma lasciala stare, quella è una pettegola. Per carità, non parlare con quella che è una pettegola, ma poi in realtà anche le persone che davano della pettegola a qualcun'altra, a loro volta in certi casi si trasformavano in pettegola. Era la dinamica classica di un paese, no? Dove certi racconti vengono tramandati oralmente, e quindi c'era magari quella ragazza che aveva avuto, non so, addirittura tre fidanzati. Ricordo che c'era una... io ero ragazzino, quindi questa... non so neanche se sia ancora in vita, si chiama Germana, era una bella giovane signora, la ricordo come una bella giovane signora, io credo la mia età, diciamo fra i 10 e i 15 anni, una cosa di questo genere. E questa Germana era una bella giovane signora, e da quello che si diceva anche un po', diciamo, farfallina, va bene? Più o meno farfallina. Avrà avuto a occhio e croce forse 40 anni, forse una quarantina d'anni, ed era per l'epoca una signora molto, una giovane donna molto molto moderna per quello che era il paese dell'epoca. Pensate che lei andava a giocare a tennis, cioè andava a giocare a tennis. Quindi c'era questa Germana che si vestiva completamente di bianco, perché una volta per andare a giocare a tennis ti dovevi vestire completamente di bianco. Affittava il campo da gioco con una sua amica che si chiamava Nina, non bellissima, e tutte e due praticavano il tennis con risultati insomma disastrosi, però avevano un notevole pubblico a guardare perché avevano la minigonna. Quindi la gonnellina classica alla Lea Pericoli, alla Chris Evert, tanto per chi si ricorda nomi del passato, e per noi ragazzi quella era, sì, io ammetto, io all'epoca a Germana qualche manovella gliel'ho anche dedicata. Fatto sta che lei aveva avuto tre fidanzati e con questi tre fidanzati non era andata bene. Poi ad un certo punto si era fidanzata con uno di un paese un po' distante, adesso non ricordo esattamente quale fosse questo paese, e con questo tizio poi si è trasferita ed è convolata, come si diceva una volta, a giuste nozze. E il pensiero era, giustamente lei si è divertita, poi è arrivato il ciambotto, che in marchigiano significa un po' il coglione, il fesso, così da fuori, che se l'è presa. Roba di pettegolezzi, ci sarebbero da raccontare a miliardi. Stamattina in realtà, prima di perdermi in questi racconti, volevo parlarvi di una cosa che si faceva un po' di anni fa e che ieri sera proprio ad un certo punto mi è mancata. Proprio, sai quando ti prende il momento nostalgia e cominci a pensare a quella cosa? E allora tra poco, datemi un minuto e 49, la pubblicità, la fascia delle 7:10 e poi torno ancora qui con voi. Voi ci sarete, vero?
1: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Vaillant. Climanet ti offre caldaia a condensazione a 1.440 euro compresa IVA, installazione e kit protezione. Climanet. 20 rate a interessi zero e 7 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:15 minuti primi e qualche secondo. Ricordo ancora il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, è il 338 99 00 99 0. E qualche giorno fa vi ho consigliato una serie da vedere su Amazon, se non erro, sì, su Amazon, Amazon Prime, e Wayward Pines, e devo dire che l'avete vista in tantissimi, mi avete mandato messaggi, siete entusiasti. Poi è una serie, una sola stagione, non so adesso se verrà girata una seconda stagione o meno, ma Non credo. Sono 10 puntate che lasciano con il fiato sospeso. Ho finito di vederla e è una di quelle serie che comunque ti fanno riflettere, ti fanno pensare, certo ti lasciano anche tante domande, no? Perché poi molte cose non riesci a spiegartele, però ne vale veramente la pena. Ne vale veramente una gran bella serie, e tra l'altro poco conosciuta, poco diciamo pubblicizzata rispetto ad altre. Wayward Pines, bella, veramente bella bella bella. E ho visto anche l'ultimo film di Checco Zalone, Buon Camino. Allora è rispetto a diciamo le ultime prestazioni cinematografiche di Zalone, dove c'erano anche certi messaggi di carattere sociale, vabbè, insomma alcuni film rispetto ad altri sono stati un gradino più in basso. Questo credo che debba essere rivisto e poi rivisto ancora, perché non è che mi sia dispiaciuto, attenzione, però è uno di quei film che poi lo vedi, poi lo rivedi e poi lo rivedi e inizi ad apprezzarlo, almeno credo sia così. Credo sia così. Ci sono alcune cose che non, tipo la scelta della figlia, parlo chiaramente, non dico che l'attrice, la giovane attrice non sia brava, dico che ma magari poi è solamente una prima impressione, sai, il film o ti innamori appena lo vedi, no? Quindi vedi il film, ne sei innamorato, perso dalla prima volta, e quindi continui ad innamorarti, oppure uno di quei film a cui dici, uno di quei film che ti fa pensare, vabbè, lo voglio rivedere per capire. Non so che effetto vi abbia fatto questo film di Checco Zalone, Buon Camino, non lo so, però insomma credo che vada visto più volte. E se qualcuno dice, ma perché tu ti vedi un film più volte? Certo, è naturale che io veda un film più volte, se mi è piaciuto o se penso che valga la pena di vederlo. Certo che sì, un po' come facevo con i giornaletti, una volta letti poi me li rileggevo e poi me li rileggevo ancora, quindi il giornaletto non va letto una volta sola, va letto e riletto più volte, poi ognuno chiaramente fa quello che vuole. Io vi parlo delle mie abitudini, di quello che faccio io. Vabbè, comunque sia, rimanendo in ambito film, ieri sera ho pensato a come erano i fine settimana di milioni e milioni di italiani fino a un po' di anni fa, quindi non è che stiamo parlando dei nostri nonni o dei nostri bisnonni, stiamo parlando proprio della nostra vita. E io ricordo che c'era una cosa, quando tu ti rendevi conto che non avevi impegni per il fine settimana, quindi non c'erano cene fuori, pranzi, ve le ricordate quando andavamo da Blockbuster a scegliere le videocassette, quindi prima ancora dei DVD, le videocassette, quei tre film che avremmo dovuto riconsegnare il lunedì nell'arco della giornata, o comunque entro una certa ora, girare tra gli scaffali di Blockbuster per scegliere quei film che ci avrebbero tenuto compagnia durante il fine settimana. Pensate che Blockbuster credo non esista più, o forse se esiste un blockbuster credo sia rimasto, non so, in qualche zona remota dell'America, ma più come negozio di modernariato, no? Piuttosto che, una volta c'erano blockbuster che aveva mangiato chiaramente le tante videoteche che c'erano, c'erano all'epoca. Io per esempio una vita fa, ma stiamo parlando veramente di una vita fa, avevamo un partner commerciale, stiamo parlando di forse 40 anni fa, poco meno di 40 anni fa, un partner commerciale che si trovava a Fregene e si chiamava Luigi Attardi ed era il titolare di un'ottica, Ottica Attardi, proprio a Fregene. C'era anche il fratello che aveva un'ottica a Fiumicino, ma l'unico partner commerciale era lui, Luigi Attardi, e si trova a Fregene, un po' fuori dal centro, e credo fosse l'unico negozio di ottica a Fregene. E quindi avevamo un ottimo rapporto con lui, ma ripeto, stiamo parlando di 40 anni fa. E un giorno lui mi dice: sai, ho aperto una nuova attività in centro a Fregene, una videoteca. E io, una videoteca, scusate, ma chi è che pensavo, chi è che affitta una videocassetta prima ancora quindi che arrivasse Blockbuster, eh? Dice, ma che scherzi, io lavoro tantissimo con i cartoni animati, all'epoca non avevo figli, dicevo cartoni animati, sì, perché arrivano le mamme, noleggiano la videocassetta di Walt Disney, e le videocassette di Walt Disney ancora non erano state messe in vendita, quindi tu non potevi acquistarle privatamente, non è che andavi e compravi videocassetta con Cenerentola, i Sette Nani o questa, e quindi loro l'affittano, poi la tengono due o tre giorni e me la riportano, poi però il figlio piccolo chiede di rivedere la cassetta, e quindi vengono a riaffittarla, e per un periodo di tempo questo lavoro è andato anche bene, poi immagino che lo abbia chiuso perché l'arrivo di Blockbuster ha decretato la fine totale delle videoteche che si reggevano in parte all'epoca anche per l'affitto di cassette porno, poi anche qui con il tempo è arrivato internet, e pensare alla cassetta porno oggi è un oggetto da mettere su uno scaffale, come guardare il tempo che è passato, però quant'era bello andare a scegliere i film da vedere nel fine settimana, eh? Quanti di voi sinceri, quanti di voi si sono dimenticati di riconsegnare le cassette entro il termine stabilito e se ne sono ricordate a distanza di 2-3 giorni e riportandole hanno dovuto pagare quella piccolissima penale? Mamma mia ragazzi, questo fatto della videocassetta era, ma anche i nostri ricordi, no? Se ci pensate, una volta si partiva per andare in vacanza con la videocamera. Ma vi ricordate le videocamere, quelle grandi che registravano su cassetta VHS? Che era una cosa enorme, cioè sembrava un armamentario pazzesco. Però chi aveva quella videocamera, poi oggi ha dei ricordi che altri non hanno, è vero. E così oggi chi è che lo vedi più con una videocamera per fare i filmini dei bambini che crescono? Tutto viene demandato ai nostri telefoni cellulari, tutto viene demandato a queste memorie enormi, i cloud. E chissà se i nostri figli un domani, quando avranno 50 anni o 60 anni, potranno accedere a quella montagna di ricordi che noi invece lasciamo loro, perché abbiamo ancora dei supporti tangibili, reali, cartacei. Ma vabbè, stavo pensando a sta cosa delle videocassette anche con un pizzico di nostalgia, ma non era tanto l'oggetto, la videocassetta in sé, quanto il fatto di scegliere che cosa vedere, sceglierlo in anticipo. Oggi abbiamo una disponibilità di cose da vedere pazzesche, incredibili, perdi molto più tempo a scegliere cosa guardare piuttosto che guardare veramente quello che tu hai scelto. Io credo che l'esagerata abbondanza sia deleteria quanto la totale povertà. E poi un'altra cosa, vi faccio una domanda, ma proprio vi prego di rispondere, anche perché ne va della nostra capacità mnemonica. Vi piace? Ne va della nostra capacità mnemonica. Anche questo è gratis, così buttata lì alle 7:25 su RTR 99 ti ricordi. Siete d'accordo sul fatto che, al di là del fatto che gli anni che passano, chiaramente la nostra memoria tende, ma questo è normale, no? È un più che logico decadimento psichico, il fatto che la nostra memoria tenda un po' a, come posso dire, a perdersi, no? Io, per esempio, sapete qual è il mio problema? È quello dei nomi. Io mi confronto con voi perché io mi dimentico i nomi. Porca, non mi dimentico i fatti, no? Però mi dimentico i nomi, ma porca miseria, anche persone che conosco, no? Poi a un certo punto, facendo delle associazioni di idee, ci arrivo, ma quella è la cosa che ho notato con il passare degli anni, ma mi dimentico i nomi. Però, anche perché la nostra memoria, noi siamo portati a sollecitarla meno. Quindi la memoria è come se fosse un muscolo, nel momento stesso in cui non lo alleni, la memoria si atrofizza. E allora pensavo questo. Oggi, sinceramente, pensateci bene, quanti sono i numeri di telefono che voi conoscete a memoria? Io ne stavo parlando proprio ieri. Io all'epoca, quando ancora non esistevano i telefoni cellulari ed esisteva una cosa che era la rubrica telefonica cartacea, quindi tu avevi questa rubrica con la scala, no? A, B, C, D, e segnavi i numeri di telefono lì, ma quelli che utilizzavi con maggiore frequenza erano numeri che non avevi bisogno di comporre al telefono dopo aver consultato la rubrica, ce l'avevi in memoria. Allora i numeri dei nonni di casa, degli amici, della fidanzata, cioè c'avevi tutta una serie di numeri dentro la tua testa, era dentro la testa. Quanti? Ma un numero incredibile, 20, 30, 40, 50 numeri di telefono a memoria. Io oggi, se penso a quanti numeri di telefono a memoria conosco, 5, 6, più o meno 5 o 6, gli altri no, perché siamo abituati a chiamare le persone dopo aver inserito il numero telefonico nella rubrica del nostro cellulare. Quindi andiamo a cercare il nome di quella persona e il telefono compone automaticamente il numero. Io lo ammetto proprio con estrema franchezza, io non conosco a memoria il numero telefonico di mio figlio a Londra, eppure ci sentiamo quotidianamente con i messaggi, ma io non conosco il suo numero a memoria. E allora, avete notato anche voi, fate un piccolo check, mandatemi un numero, ok? Ma dovete fare un check vero e proprio, d'accordo? Un check vero e proprio. Quanti numeri di telefono conoscete a memoria? 338 99 00 99 0, me lo fate sapere? Facendo un calcolo, il numero di mia moglie, il numero di uno dei miei figli, il numero di Fabio Martini. Io non c'ho manco più il telefono a casa, perché non ho il telefono fisso a casa, o meglio, avrei il telefono fisso a casa ma non è collegato ad un apparecchio, perché telefonavano solamente rotture di palle, quindi non so neanche il numero di casa mia. Poi ragazzi, non, tre numeri: mia moglie, mio figlio, Fabio tre numeri, capito? Abbiamo demandato anche la nostra capacità di memorizzare al nostro telefono cellulare. Poi a memoria sono anche quello dei peli di WhatsApp, non c'è bisogno che 338 99 00 990, questo non l'avevo detto, non l'avevo, ci avevo pensato, ma era anche questo. Ma poi c'è anche il, a memoria è il numero per la pubblicità su RTL99, 57 57 908, ma esagerare arrivo a 5. Ed effettivamente, leggendo i messaggi che state inviando al 338 99 00 990, vedo che la media è tra 3 e 5, però c'è anche un ascoltatore che chiaramente in video, che si chiama Enrico, che dice di averne memorizzati 20. Oh, complimenti, cioè 20 è da podio assoluto.
2: RTR 99, ti ricordi?
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via via!
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
9: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
10: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
11: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
12: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
11: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
12: Come con le macchine?
11: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
12: Allora ne rompo un altro.
11: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:32 minuti primi e qualche secondo, anzi in questo momento 33 minuti primi. Vabbè, i vostri messaggi hanno confermato i miei dubbi, a parte un paio di ascoltatori che hanno detto di ancora oggi ricordare un, insomma, numeri tra i 10 e i 20. Sono tanti quelli che si sono fermati a 3 o 4. Oddio, è anche vero che abbiamo in memoria dei numeri ormai non più utilizzabili. Cioè io ancora oggi, per esempio, ricordo il numero di telefono di casa di mia madre, ma chiaramente è un numero che ormai è stato dismesso, quindi numeri attuali. Quindi diciamo che la media è fra 3 e 5, diciamo 2, 3, 4, 5, questo è il massimo. Poi uno ha detto 10, un altro ha detto 20. Complimenti, con un pizzico di benevola invidia. Dunque parliamo di educazione. Che cos'è l'educazione? Porca miseria, che domanda, ragazzi, che domanda. C'è l'educazione permissiva, c'è l'educazione consapevole, c'è l'educazione coercitiva, c'è l'educazione severa. Ci sono vari tipi di educazione. Non c'è una sola educazione giusta. Cioè io non, quando sento qualcuno anche durante una discussione che dice te la insegno io l'educazione, sono quelle frasi che mi lasciano sempre un po' dubbioso, così come quelli che dicono ma non ha dato una buona educazione ai propri figli. Anche lì, ma certo, poi bisogna vedere quello che fanno i figli. È chiaro, se tu c'hai un figlio che ha 15 anni, è un delinquente che accoltella, che va a rubare, è anche probabile che la sua situazione derivi dal fallimento del progetto genitoriale, no? Però io sono sempre stato un po' dubbioso quando sento qualcuno che molto spesso, non avendo figli, ti dice come andrebbero educati i figli. Vabbè, e penso una cosa però, che nel corso degli ultimi anni, e qui parliamo forse nel corso degli ultimi decenni, c'è stata da parte dei genitori, quindi come vedete quello che sto cercando di fare io oggi non è un atto d'accusa nei confronti dei figli, ma è una presa di coscienza che noi genitori dobbiamo avere, e in linea di massima RTR 99 ti ricordi, a parte qualche caso che chiaramente mi riempie di gioia, sono giovanissimi che non hanno ancora l'età per diventare genitori e che sono costretti ad ascoltare questa trasmissione durante i tragitti insieme ai loro genitori, e mi dispiace, lo dico a voi ragazzi molto molto giovani, mi dispiace a voi ragazzi che siete costretti ad ascoltare la mia voce, mi dispiace non il fatto che non potremo crescere insieme, perché io trasmetto in radio da 43 anni, quindi quando 30 anni fa parlavo in radio e c'erano ragazzini che avevano 14 anni costretti ad ascoltarmi, poi questi ragazzini sono cresciuti e hanno continuato ad ascoltare la mia voce, che era la stessa voce che ascoltavano in macchina quando erano ragazzini. Purtroppo a voi che siete molto molto giovani, io non vi vedrò crescere, non avrò questa possibilità, e questo mi mette un po' di tristezza, ma d'altra parte è la vita, quindi stavo dicendo, a parte i ragazzini, a parte così, ma insomma, l'ascolto di RTR 99 ti ricordi è un ascolto adulto, quindi persone che in linea di massima hanno dei figli, e siamo diventati tutti quanti un po' più morbidi, siamo diventati meno severi, abbiamo perso quella capacità educativa che permetteva al bambino, al ragazzino, alla bambina, alla ragazzina di crescere attraverso il meccanismo della punizione e della privazione. Punizione, non sto parlando di punizioni corporali, quindi non sto parlando del padre, padrone, delle cintate, no, assolutamente, quando parlo di privazioni non intendo a letto senza cena, no, non parlo di questo, io parlo di limitazioni magari nella libertà di poter uscire con gli amici per un periodo di tempo in seguito all'aver fatto qualche cosa che invece è qualche cosa che non si doveva fare. Ok, noi l'abbiamo persa un po' questa capacità, io penso di sì, e questa è una cosa che riguarda un po' tutti. Vi racconto una storia che arriva dalla Francia, e è una storia che invita alla riflessione. Dunque, sono un autista di scuola bus in campagna e ogni sera riporto a casa circa 30 studenti delle scuole medie, quindi età tra gli 11 e i 14 anni. In fondo all'autobus si siede sempre Lucas, un bambino di 11 anni, un bambino molto educato, molto discreto, timido. Per diversi giorni, dallo specchietto retrovisore, ho notato un ragazzo di 14 anni, quindi più grandi, che si chiama Enzo, che si divertiva nel colpire Luca alla testa. Lo colpiva con il classico gesto del coppino, la manata piena sul collo, poi si divertiva a gettare le sue cose per terra, lo insultava, lo ridicolizzava, lo umiliava davanti a tutti gli altri, e Luca non diceva nulla, restava in silenzio. raccoglieva le sue cose, le rimetteva dentro lo zaino in un atteggiamento fin troppo remissivo. Solo che ieri è stato proprio superato il limite. Questo ragazzo di 14 anni, che vi dicevo si chiama Enzo, ha preso il suo zaino e l'ha completamente svuotato dal finestrino dell'autobus mentre l'autobus stava andando. Quindi il risultato è che i quaderni, le matite, i libri sono volati sulla strada. A quel punto Luca ha deciso di reagire e ha cominciato ad urlare. Ecco, in quel momento io ho pensato che fosse arrivato il momento di dire basta. Ho fermato l'autobus, l'ho parcheggiato sul ciglio della strada, ho chiuso le porte dell'autobus, silenzio totale. Mi sono alzato a quel punto, eravamo in aperta campagna. Io sono alto 1,90 m e peso 110 kg. È bastata la mia stazza, una volta che mi sono alzato dal posto di guido e mi sono rivolto verso i passeggeri, è bastato guardarmi per far sì che tutti quanti si calmassero. Sono andato in fondo all'autobus, ho afferrato Enzo per il collo e l'ho guardato dritto negli occhi. Ti sei divertito a buttare le cose dal finestrino? Ora scendi e le vai a raccogliere. Siamo scesi insieme. Lui ha raccolto tutto o quasi tutto ciò che aveva buttato aprendo lo zaino, lo ha riportato nell'autobus, lo ha rimesso dentro lo zaino di Lucas e a quel punto io gli ho detto: ora scendi, prendi la tua roba, ti mancano 4 chilometri per arrivare alla tua firma, alla tua fermata, li farai a piedi camminando sotto la pioggia, e visto che ci sono dei quaderni che si sono sporcati e quindi sono irrecuperabili, li ricompri e glieli riporti nuovi a Lucas chiedendogli scusa, e se questo non capita tu non salirei mai più sul mio autobus. Enzo ha cominciato a piangere, a chiedere scusa. L'autista in questione è stato denunciato dai genitori del ragazzo per violenza psicologica. Allora, io mi sono chiesto che cosa avrei fatto io se mio figlio si fosse comportato come Enzo. Sarebbe stata predominante la mia rabbia verso l'autista o verso l'atto di bullismo di mio figlio, che aveva deciso di agire in maniera anche violenta nei riguardi di un suo compagno di scuola più piccolo. Fatto sta che questo autista oggi dovrà subire un processo perché i genitori del ragazzo lo hanno denunciato. Non è una situazione facile da affrontare, perché chiaramente io sono il primo a dirvi che un ragazzino di 14 anni non si può lasciare per strada sotto la pioggia, perché se fosse capitato qualche cosa sono il primo a dirlo. Attenzione, non... però se proprio vogliamo evitare di essere politicamente corretti al 100%, poi si corre anche il rischio di diventare stucchevoli. Io chiedo, non è per caso, ma lo chiedo anche a voi, perché poi i messaggi al 338 99 00 99 0 servono per confrontarsi, non è che per caso questo autista ha fatto quello che avrebbero dovuto fare i genitori? Cioè, non è che il gesto di questo autista per certi versi condivisibile, per altri condannabile, ok? Non è che ha messo a nudo l'incapacità educativa dei genitori di oggi, perché siamo tutti quanti capaci a parlare di bullismo, di violenza, ma io spesso sento dire che i ragazzi si comportano male perché seguono le cattive compagnie. E ma se le cattive compagnie fossero i nostri figli? Se fossero i nostri figli, quelli che in realtà rappresentano la cattiva compagnia che porta sulla cattiva strada gli altri, c'è questa capacità di critica, e questo significa anche criticare noi stessi come genitori. Siamo stati in grado di... Ecco, io quando vi racconto un fatto di questo genere, che chiaramente è un fatto che tende a farci riflettere, mi chiedo sempre come mi sarei comportato io. Se mio figlio si fosse reso responsabile di un atto di questo genere e se avesse subito quello che ha subito da parte dell'autista di bus, cosa avrei fatto? Come mi sarei comportato? Ricordo una cosa, questa l'ho vissuta, diciamo, non in prima persona, non ero esattamente presente, però si è verificata nella classe di mio figlio, credo fossero le quinta elementare, quindi stiamo parlando più o meno di 20-21 anni fa, una cosa di questo genere. Un bambino decisamente molto molto molto vivace, troppo vivace, un bambino, attenzione, quindi non è che stiamo parlando di un delinquente, un bambino, aveva preso di mira un'altra bambina e la trattava molto molto molto male, molto male, e era arrivato anche a spintonarla, darle dei piccoli schiaffetti, quindi era intervenuta l'insegnante, ma un bambino di 10 anni. Il papà di questa bambina, una volta che era stato chiamato, aveva parlato con il papà della bambina in questione, e io tra l'altro ho assistito a questa cosa, ero presente quando il papà ha parlato con il papà del bambino e ha detto, dice, guarda, tuo figlio si comporta così e così e così, puoi fare qualche cosa, perché altrimenti mia figlia non vuole più andare a scuola, ha paura, piange, io capisco che si tratta di bambini, quindi lo dico a te che sei il papà, se puoi intervenire. E questo papà rispondeva in maniera non proprio strafottente, ma cercava di minimizzare, ma sono questioni da bambini, non è successo niente. Dice, no, guarda, è successo qualche cosa perché tuo figlio ha dato degli schiaffi a mia figlia, ma non erano schiaffi, erano buffetti, sono bambini. Il papà della bimba ha detto, dice, guarda, io comunque spero che tu possa intervenire, e lo ha fatto con una educazione anche a mio avviso esagerata, nel senso, io sarei stato anche un tantinello più duretto, però insomma, lui è stato molto molto educato. Questo è quello che ho visto io. Dopo qualche giorno la situazione è continuata, cioè questo bambino ha continuato a prendere di mira questa bambina. Quindi un giorno, ma io non c'ero, il papà di questa bambina è entrato in classe e mi ha accompagnato, la bimba è entrata in classe e ha preso questo bambino. Lo ha preso, lo ha alzato letteralmente per il grembiolino, lo ha alzato letteralmente e ha detto, se tu provi a toccare nuovamente mia figlia, se tu provi a insultare o a trattare male nuovamente mia figlia, io non ti tocco, ma sappi che tuo padre finisce all'ospedale. Dopodiché l'ha rimesso seduto nel silenzio più totale, se n'è andato. E quindi io mi attendevo che il papà di questo bambino intervenisse. Per un mese non ha accompagnato il figlio a scuola. O il bambino da quel momento è diventato educatissimo e rispettoso. Ecco, io credo, e ne sono veramente convinto, che l'educazione deve percorrere tante strade, ma se certe strade ci si rende conto che non portano a nessuna destinazione, forse bisogna prendere la strada dei calci in culo, e quella ti porta sicuramente dove devi arrivare.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
2: RTR 99 ti ricordi.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Ve ne ho parlato qualche giorno fa. Lei si chiama Lorena Lucattini, direttore della Procura di Genova e componente della segreteria di Sinistra Italiana a Genova, che proprio in occasione della adunata degli alpini nella città della Lanterna aveva espresso il suo pensiero su un social. Lorena Lucattini, direttore della Procura di Genova e componente della segreteria di Sinistra Italiana. Ascoltate cosa scriveva. Ci siamo ereditati, a parte l'italiano e va bene, ci siamo ereditati questa pagliacciata del raduno degli alpini che ci occupano scuole e palestre. Almeno si pagassero gli alberghi, bloccano la città per 3 giorni, la sporcano, bevono, fanno casino. Ma a cosa servono questi raduni a spese della collettività? Non vedo l'ora se ne vadano ancora prima che arrivino. Lorena Lucattini, direttore della Procura di Genova e componente della segreteria di Sinistra Italiana. È chiaro che, sai, sei il privato cittadino genovese, ok, uno che abita, che so, all'altezza del Matitone, uno che abita ad Albaro, scrive, dico, quartieri, zone di Genova, San Pier d'Arena, insomma, non c'è problema. Dice, io sono contro questa pagliacciata del raduno degli alpini. Ci sta, sei un privato cittadino, ma Lorena Lucattini, direttore della Procura di Genova. E chiaramente questo fatto è stato deflagrante. Quindi la dottoressa Lorena Lucattini ha deciso di scrivere una lettera di scuse direttamente all'Associazione Nazionale Alpini. Ve la voglio leggere, perché poi siete voi a dover capire se questa lettera di scuse è una lettera credibile o meno. Buongiorno. È la lettera che ha scritto Lorena Lucattini all'Associazione Nazionale Alpini. Buongiorno, sono Lorena Lucattini. Temo che il mio nome sia ormai noto. Ho scritto un breve ed infelice commento su Facebook sulla adunata degli alpini a Genova che ha avuto purtroppo un notevole e da me imprevisto risalto mediatico. Con questa mia intendo esprimere le mie scuse circa l'uso improprio del termine pagliacciata utilizzato per lamentarmi dei disagi che i cittadini genovesi potrebbero subire nei giorni dall'8 al 10 maggio in concomitanza della dunata 2026. Non avevo intenzione di offendere il valoroso corpo degli alpini di cui ben conosco gli interventi nel caso di bisogno. Da genovese ricordo con affetto e ringraziamento gli interventi di alpini in occasione delle numerose alluvioni che ha subito la nostra città. L'espressione colorita e sbagliata voleva solo esprimere la preoccupazione di molti cittadini, nonostante il grande lavoro del comune con l'Associazione Nazionale Alpini per l'arrivo delle 400.000 persone annunciate. La città di Genova, dopo il tragico crollo del Ponte Morandi, è un cantiere aperto, ha grossi problemi di viabilità e in ogni occasione di un evento si creano problemi. Ci tengo a precisare che mi sono espressa a titolo personale e non in nome del partito nel quale sono stata candidata e che legittimamente ha precisato di non condividere il mio post e tantomeno nelle vesti di funzionario dello Stato, in quanto ciò ha nulla a che vedere col lavoro che svolgo. Ho solo ritenuto di dare voce alle preoccupazioni di molte persone, al pensiero che in una città con poco spazio a disposizione giungano tutte insieme 400.000 persone. Purtroppo, soprattutto nell'area del centro storico dove vivo, spesso si creano problemi per la movita del weekend e la presenza di un numero elevato di persone in più crea preoccupazione. In ogni caso, non avrei dovuto confondere le mie preoccupazioni per l'iniziativa con il dovuto rispetto per il corpo degli alpini e per i milioni di persone che hanno indossato quella divisa, in pace ed in guerra, parola dolorosa che in questi tempi stiamo ricominciando a sentire troppo vicino a noi con grande preoccupazione, questa purtroppo davvero giustificata. Nel porgere dunque le mie scuse con tutto il cuore, ribadisco che non era mia intenzione offendere né i singoli alpini né il corpo degli alpini e spero che l'incontro con la città di Genova dimostrerà ancora di più il mio torto. Ovviamente potete fare quello che ritenete di questa lettera, comunicarla a tutti e pubblicamente. Io riterrei necessario, avendo offeso pubblicamente, di chiedere scusa pubblicamente nelle medesime forme, un post sulla mia pagina Facebook, ma ovviamente attendo per farlo una vostra autorizzazione, non vorrei che il mio gesto venisse male interpretato. Per evitare problemi ho fermato i commenti e reso privato il mio post e ugualmente bloccherei tutti i commenti sul nuovo post per evitare che possano sorgere ulteriori polemiche, accuse ed insulti con me, contro chiunque, come purtroppo è avvenuto. Cordialmente, Lorena Lucattini. Quando si chiede scusa, sapete, no? Io dico sempre che è un po' come quando c'è il concetto del chiedere scusa, no? C'è una persona che è stata in macchina e questa persona fa una cosa che non dovrebbe fare, ti taglia la strada o fa una cosa che non dovrebbe fare. Tu chiaramente a quel punto suoni, cioè sei pronta ad avere un confronto anche solamente verbale, no? Della serie, del classico vaffa legata a viabilità statale, c'è sta tutto, no? Ma tu sei pronto lì con la mano per andare a quel paese e questo giro ti fa: scusami, ho sbagliato, non ti avevo visto. Di fronte ad uno scusami, ho sbagliato, non ti avevo visto, che fai? Vabbè, ok, alzi la mano, accetti le scuse, ma signori, bisogna vedere che cosa è successo. Cioè, se io sto passando sulle strisce pedonali e tu stai al telefono e mi prendi in pieno e mi fratturi le gambe, scendi dall'auto e mi dici scusami, non ti ho visto, io le scuse non le accetto. È chiaro, quindi chiedere scusa è una cosa e poi accogliere le scuse è un'altra. Io le scuse le posso accettare, ma posso non perdonarti. Ecco, io credo che la dottoressa Lorena Lucattini, direttore della Procura di Genova e componente della segreteria di Sinistra Italiana, si sia affrettata a dire una cosa. Intanto ha capito di averla fatta fuori dal vaso perché gli insulti a lei si sono sprecati. Ma poi evidentemente Sinistra Italiana l'ha redarguita pesantemente. Infatti lei ha dovuto dire il partito nel quale mi sono candidata e che ha espresso dissenso sulle mie opinioni. Poi ha detto non c'entra niente il mio incarico di direttore della procura di Genova. Eh già, però riusciamo però a pensare che una persona che ha questa

0: Pensate, ho fatto una cazzata, ho fatto una figura di merda, chiedo scusa. Guardate, in quel caso forse uno le scuse avrebbe pure potuto accettarle. In questo caso, come sempre capita, la toppa è peggiore del buco.
1: RTR 99. Ti ricordi? Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono andato 3 minuti primi e qualche secondo. Ma intanto una cosa, perché io amo Genova, la conosco anche abbastanza bene. Certamente non posso dire di conoscerla come Roma o Torino, per dire, però la conosco veramente bene, nel senso che non mi perdo. Però confondo sempre quel quartiere, tra l'altro uno dei quartieri più belli di Genova, è Albaro, e continua a chiamarlo Albaro, non c'è niente da fare, oppure il contrario, non riesce a entrarmi in mente, nulla da fare. Vabbè, io comunque quando sono a Genova, in linea di massima, dormo in zona Fortezza, dove c'è lì un mio amico, quindi vabbè, comunque sia. E invece volevo leggere, volevo leggere questo messaggio. Aspetta, che mi chiedevano? Aspetta, lo devo ritrovare perché chiaramente. Ah, eccolo qua. Luca, che ne pensi della candidatura di due islamici a Vigevano da parte della Lega? Puoi chiederlo al generale al prossimo appuntamento. Ah, una cosa importante. L'avrei dovuto dire all'inizio della trasmissione. Il generale Roberto Vannacci oggi purtroppo ha avuto uno spostamento in aereo, quindi non sarà con noi giovedì. Quindi giovedì, non oggi, ma giovedì sempre alle 8:10. E chiaramente farò questa domanda anche al generale Roberto Vannacci riguardo alla candidatura di due islamici a Vigevano. E allora, io penso questo. Allora, quando noi parliamo di Islam, quando noi parliamo di musulmani, dobbiamo vedere qual è il... Dico una cosa che forse non è neanche corretta, ma rende molto bene l'idea. Qual è la percentuale di rispetto dei canoni islamici rispetto a quella che è la percentuale di rispetto dei canoni, ad esempio, cristiani? Ok, se i musulmani fossero rispettosi di quanto scritto nel Corano, quanto io, cristiano, sono rispettoso di quello che è scritto sulla Bibbia, insomma, possiamo dire che a livello di cristianità scivoliamo un po' tutti quanti più verso la laicità. Sì, siamo cristiani perché siamo stati battezzati, perché

0: abbiamo fatto la comunione, la cresima, ci siamo sposati in chiesa, ma in realtà, pensateci bene, da 1 a 10, qual è il nostro grado di religiosità inteso come rispetto delle regole religiose? Posso dirvi che in una scala da 1 a 10, e sono molto onesto, penso 4? 4, cioè quanto sei cristiano da 1 a 10? 4. E qualcuno mi deve dire, no, scusami, non è che puoi essere 4, tu devi essere cristiano, non c'è una scala, non ti posso dare un voto, o credi o non credi. No, aspetta, io parlo di rispetto dei principi. Quindi anche nel mondo musulmano ci sono sicuramente delle persone che vivono la propria religione in maniera più, dicono una i giovani oggi, il termine è pure passato un po', oggi si dice più chill, una volta era scialla, capito, certi termini, un po' più chill, più rilassata, tranquilla. Invece ci sono quelli che sono molto attenti, e secondo me quello rappresenta il problema. Ma così come potrebbe rappresentare un problema, anche se i numeri sono infinitamente più bassi, per chi segue rigidamente determinate regole, penso ad esempio alla comunità neocatecumenale. Ok, io ho un amico che viene da una famiglia neocatecumenale, so perfettamente quali sono le regole che vengono rispettate, a volte anche fin troppo rigide. Però tra i musulmani quanti sono quelli che seguono pedissequamente il Corano? Il problema è quello. Quindi non è che uno deve criminalizzare il mondo islamico, ma deve fare delle differenze tra chi mostra di essere proiettato verso un mondo occidentale e chi invece vuole far regredire il mondo occidentale allo stato arcaico. E per dare ancora maggiore valore a quello che sto dicendo, vorrei farvi ascoltare un piccolo intervento in una trasmissione televisiva di un ragazzo tunisino che si chiama Kiro. Allora, Kiro è il cugino di Abba. Abba è il giovane tunisino morto alla Spezia in seguito alla coltellata di un compagno di scuola marocchino. Quindi questo Kiro è tunisino, non so se sia musulmano o meno, penso di no, ma comunque non è importante questo, ma comunque è tunisino, quindi viene da un paese del Nord Africa. Sentite che cosa dice questo ragazzo tunisino, ma italiano di seconda generazione. Ascoltate.
1: Mio cugino ha perso la vita 4 mesi fa all'interno della scuola da una coltellata da un compagno marocchino. In Italia c'è una vera e propria emergenza dell'uso dei coltelli, soprattutto fra i giovanissimi. Il problema non è solo lo strumento in sé, ma la mentalità dei ragazzi, che usano il coltello per generare violenza contro se stessi e contro gli altri. E diciamolo senza ipocrisia, un'immigrazione incontrollata ha contribuito a questo fattore, perché l'uso dei coltelli non è una cultura italiana, ma rispecchia certe culture nordafricane. Il vero problema è che in Italia c'è la possibilità di integrarsi, ma chi non vuole integrarsi qui non è il benvenuto. La mia famiglia in Italia si è rimboccata le maniche e siamo integrati, rispettiamo la legge e la cultura. Chi non vuole rispettare la legge e la cultura non è il benvenuto, e bisognerebbe attuare la politica della rimigrazione. Qui non si tratta di un'ideologia politica, ma si tratta di buonsenso e di legalità.
0: Ecco, questa è la mia risposta. Dice: cosa ne pensi di quei due islamici candidati a Vigevano? Se sono come questo ragazzo, io li voterei.
2: RTR 99, ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Allora, domanda che io vi faccio, anche se poi in realtà questa è una domanda che può lasciare un po' il tempo che trova. Voi, quando noi parliamo di globalizzazione, avete bene in mente il significato di questo termine? Applichiamolo a vari discorsi che possiamo fare. La questione va affrontata in maniera globale, quindi va vista nella sua interezza. Il comportamento di questa persona globalmente è stato positivo o negativo, il che significa che la media può essere positiva o negativa. Poi ci possono essere stati all'interno di questa media dei momenti di massimo fulgore e altri di situazioni pessime. Ma il mondo, ok, quando si parla di salvare il mondo, quindi la tutela globale del mondo, la salute globale della Terra, vale per tutti? Perché voi, almeno per chi ascolta questa trasmissione e sa perfettamente quali sono le mie idee in merito a questa follia del Green Deal, che colpisce soprattutto il mondo occidentale. Cioè, noi oggi abbiamo una cosa che io penso che sia la più, per gli amanti delle citazioni, anzi per gli amanti cinefili, non cinofili, quelli sono i cani, per gli amanti cinefili, questa è la più grossa stronzata da quando l'uomo inventò il cavallo, ok? Il Green Deal, e quindi il tappo attaccato alla bottiglia. Cioè, la cosa, il tappo, oh, ma ci hanno pensato, qui c'è gente che prende montagne di denaro per pensare a come salvare il mondo e ci attaccano il tappo alla bottiglia. Un fastidio. Ho sempre fatto così, però io il tappo alla bottiglia lo giro e lo stacco, ma proprio quasi come se fosse una forma di ribellione ad una idiozia. E ci sono tante cose, bisogna salvare il mondo, le palette per girare il caffè non possono essere di plastica, devono essere di legno, sì, assolutamente, devi fare attenzione a quanta acqua consumi, insomma delle cose. Poi vai a vedere in India i fiumi sono utilizzati come discarica. Ieri proprio vi ho parlato della cloaca massima, ma stiamo parlando di 2500 anni fa, cioè a Roma era stata creata questa condotta fognaria che sversava i liquami nel Tevere e il Tevere poi li portava a mare. Questo succedeva chiaramente 2500 anni fa. In India è buona norma, o sarebbe il caso di dire cattiva norma, hai dei rifiuti, li versi nei fiumi. Cioè, sono i fiumi che pensano a smaltimento, rifiuti di qualunque genere, quindi rifiuti industriali, plastica, qualunque tipo di rifiuti, materiali inerti, tutto viene gettato nei fiumi. Mi chiedo, se il mondo è globale, ok, 1,5 miliardi di indiani possono inquinare come vogliono, però io, se voglio bere una Coca-Cola in un fast food, mi devono dare la cannuccia di carta. Cioè, è chiaro questo concetto? Quando ci dicono che noi dobbiamo cambiare la nostra autovettura perché inquina, no, perché, allora, signori, se una persona, lo diceva Gianfranco Funari, se uno è stronzo non gli puoi dire che è stupidino, gli devi dire che è stronzo. Lo diceva Gianfranco Funari in tempi non sospetti. Quindi, se vengono promosse o veicolate delle idiozie, noi non possiamo dire che si tratta di idee fantasiose, sono idiozie, e generalmente sono gli idioti che generano idiozie. Se ci dicono che noi con una determinata autovettura non possiamo circolare perché inquiniamo, porca miseria, mi sta anche bene. Poi però, se io con un'autovettura Euro 3 a Roma o Euro 2 non posso più circolare, mi spiegate perché a Rocca di Papa lo posso fare? No, cioè, non è che stiamo parlando, dice, sei, porto la mia auto su Marte e su Marte no, a Rocca di Papa, per non parlare chiaramente di tutto che si può fare in Italia. E com'è possibile che le mie autovetture, le nostre autovetture a gasolio, che ormai sono considerate praticamente come se fossero le principali colpevoli dell'inquinamento globale, benissimo, vengono prese e vengono mandate in Africa, dove continuano a viaggiare regolarmente. Allora, qui mi inquinano, allora il concetto di globale, allora finisce. Cioè, non è vero che non è vero che la lotta è globale. Se noi pensiamo in quanti saremo, 1 miliardo, mondo occidentale, 1 miliardo di persone, bene, 1 miliardo di persone, se noi pensiamo da soli di salvare il mondo mentre 7 miliardi continuano ad affossarlo, vi rendete conto l'idiozia del Green Deal? Cioè, ve ne accorgete da soli, cioè lo comprendete da soli come questi idioti abbiano pensato di rovinarci la vita? Questo non vuol dire che uno non debba tenere a mente, non debba avere come fine ultimo quello di preservare la salute del pianeta, ci mancherebbe altro, è giusto che questa cosa si faccia, ma in base a quelle che sono le nostre possibilità, in base a quelle che sono le nostre capacità. Vabbè, allora, vi ho detto ieri che vi avrei fatto ascoltare un audio. L'audio di una giornalista che da 16 anni collabora con Repubblica. Questo è l'audio tratto da un podcast. Ve lo faccio ascoltare integralmente. Dura circa 8 minuti. Dura circa 8 minuti. E allora, io credo che oggi il mercato dell'informazione passi anche attraverso determinate strettoie. Oggi chi riesce a trovare un filone che indigna lo percorre, e perché questo filone porta ad avere popolarità, la popolarità ti porta ad avere ospitate, l'ospitate ti porta ad avere la possibilità di scrivere un libro che può essere veicolato attraverso le ospitate, quindi ottenere dei dati di vendita, anche se poi bisogna vedere se questi dati di vendita sono reali. Io credo che questa giornalista che da 16 anni collabora con Repubblica abbia capito che un certo tipo di suoi atteggiamenti bucano lo schermo, bucano la radio, bucano internet, e viene invitata. E però qualcuno potrebbe pensare, scusa Lu, tu in questo modo ti presti al suo gioco. Cioè tu in pratica fai ascoltare questa persona che si chiama Briganti per 7-8 minuti in radio durante la tua trasmissione e in questo modo gliela dai vinta. E no, non gliela sto dando vinta. Io vi do la possibilità non di rilasciare un commento su Facebook, vi do la possibilità semplicemente di pensare. Perché vedete, il mondo è fatto di persone che pensano che gli altri non pensino, e invece noi abbiamo un ascolto fatto di persone che non solo pensano, ma pensano con il proprio cervello, non pensano pensieri già pensati, pensieri che vengono già loro forniti. Quindi dedicatemi per favore questi 8 minuti, perché alla fine di questi 8 minuti io vi chiederò non tanto un pensiero, vi chiederò una riflessione, dopo avervi fatto notare che c'è quasi paura di confrontarsi con questa giornalista, perché si parte dall'assunto che quello che dice lei sono verità contestabili, ma lì per lì non possono essere contestate. Ve la faccio ascoltare una sola volta, perché io, almeno ogni volta che mi capita poi di ascoltare questa persona, io cambio canale, perché non ho alcuna intenzione di continuare a farlo, ma questo vale anche sui social, evito di commentare quello che scrive. Quindi per dovere giornalistico vi faccio ascoltare un suo intervento in un podcast, dopodiché vi farò notare un paio di cose, perché se nessuno fa notare a questa persona che quello che dice sono letteralmente delle assurdità, sono delle idee campate in aria, lei sembra che abbia sempre ragione. Ascoltate, 8 minuti, non di più.
7: Sono serio, io ti devo comprare una tastiera nuova del computer, perché praticamente l'altro giorno mi è arrivata una tua mail e mi hai scritto care tutti, tutte,
8: no, qua,
7: cari asterischi, quindi non ti funzionano le vocali del coso lì, quindi tutti asterischi in fondo alle parole, ma io ti compro una tastiera, 20 euro la trovo, dai.
8: Allora, cos'è in quell'email io non ho usato il plurale femminile inclusivo, anche se sono molto favorevole a farlo, quindi avrei potuto dire care tutte, anche se c'erano persone di generi diversi che si riconoscono in generi diversi in quella email. Ho scelto l'uso dell'asterisco, avrei potuto fare car tut, che è il mio preferito, però non viene molto colto.
7: Carrefour,
8: non siamo,
7: che è un
8: non,
7: supermercato,
8: me, come no. Società non si, di cui peraltro sono anche cliente, non siamo pronti come società a car tut, però è il mio preferito. Devo dire che
7: spiega a casa, perché qua ti mancano.
8: Allora, quando noi iniziamo una conversazione, questa email iniziava con un saluto e poi una serie di questioni. Nell'indirizzario c'erano, oltre a Roberto, diverse persone che si riconoscono in generi diversi, anche se io uscirei dalla gabbia e dall'etichetta del genere. Proprio per uscire da questa gabbia, io, come vedi, anche proprio nella vita di tutti i giorni uso un linguaggio inclusivo. Il mio preferito sarebbe car tut, ovvero senza alcuna vocale alla fine, senza alcun segno alla fine, che è per me l'inclusivo massimo.
7: Car Anarit Brigant.
8: No, car tut.
7: Car Anarit Brigant.
8: No, car, nel caso toglie... scrivi solo a me car. Al secondo posto, quando c'è soprattutto un gruppo di persone, il femminile plurale inclusivo. Cioè, un tempo, in un'epoca ormai superata, avremmo detto cari tutti, sei d'accordo? Invece ora io direi care tutte. Ma non ogni persona, è un po' difficile che lo colgano, quindi io per iscritto il plurale femminile inclusivo lo uso meno. L'asterisco è un'ottima mediazione, perché chi riceve capisce che io ti sto includendo, non ti sto cacciando da quell'email, non ti sto escludendo.
7: Ah, quindi non si è rotta la tastiera, è proprio il cervello.
8: È voluto,
7: che non funziona.
8: Secondo me bisogna fare un
7: ma
8: po'.
7: Ma cos'è sta roba qua? È una nuova moda? Cioè la
8: no,
7: lingua italiana.
8: Si chiama linguaggio inclusivo.
7: Fammi un altro esempio di linguaggio inclusivo.
8: Beh, un altro esempio di linguaggio inclusivo è quando prendi un volo, tu trovi corretto che nei dati obbligatori, senza i quali non puoi fare gli ultimi passaggi, tu debba dichiararti signora o signore, dipende, in italiano, in inglese, e non c'è, per esempio, in molti casi la scelta non lo voglio dichiarare, neanche non binario, perché anche dire non binario è un dare un tuo dato sensibile.
7: Ma è una cosa così importante, cosa, questa?
8: Appunto, io mi chiedo, ma quando fai, abbiamo citato un supermercato, però loro te lo chiedono, lo devi dire perfino nella tessera di un supermercato, perché io ti devo dichiarare questo? Oppure i bagni, perché ci devono essere ancora i bagni per le donne e per gli uomini? Perché non esiste un bagno senza genere, uno o più bagni senza genere, come fanno ormai per esempio istituzioni culturali e artistiche che anche io frequento con piacere? Non c'è più un genere, ci sono le toilette, punto. Questo è includere, che poi si riflette nelle parole che usi. Ti ho convinto?
7: No, mi hai annoiato, perché scusami, ottimo, con tutti i problemi
8: sono anche noiosa,
7: con tutti i problemi che ci sono nel paese, tu pensi all'inclusività delle parole.
8: Sì.
7: Allora io credo, no, se ti riferisci a persone che non si riconoscono nel loro sesso attribuito, o se ti riferisci all'orientamento sessuale e quindi a un linguaggio che possa includere, io credo che questo paese sia molto più maturo di quanto tu creda, e l'inclusione avviene non con le parole tronche, moncate, monche, car, tut, buonanotte, buonasera e tutta questa roba qua che sembri Lino Banfi dei primi tempi e quando recitava in quei filmetti. No,
8: beh, dai,
7: avviene
8: anche con Lino Banfi,
7: insomma,
8: prenditela solo con me, dai.
7: I primi film di Lino Banfi.
8: Un saluto a Lino Banfi.
7: Che salutiamo, ma i primi film di Lino Banfi erano
8: inclusivi, no, non erano molto inclusivi, direi.
7: Come, che fine faceva la donna?
8: Me lo ricordo bene,
7: comunque,
8: non lo voglio
7: cartoon,
8: sapere.
7: Non parliamo con Lino Banfi. Allora, il punto qual è, cara Annarita? Che l'inclusione si dimostra con i fatti. Le nostre,
8: appunto,
7: le nostre comunità sono molto più inclusive,
8: no,
7: di quello che credi. Nei palazzi delle nostre città ci sono delle situazioni che vengono ben comprese e agevolate. Nessuno caccia due ragazze che stanno assieme, due ragazzi che stanno assieme. No, ma dico, l'inclusività.
8: Perché?
7: E anzi, invitarli a casa propria, uscire con i figli e tutto quanto. Il paese è già inclusivo. È un falso allarme lanciato da voi della sinistra, perché avete il problema di aver fatto arrivare troppe famiglie islamiche, dove l'inclusione riguarda solo
8: nulla,
7: i mariti, e le mogli sono schiave.
8: Nulla.
7: E voglio vedere se gli vai a dir cartut lì.
8: Non c'entra nulla col linguaggio inclusivo, a parte che i diritti non dovrebbero avere un colore politico, rosso, blu e quello che è verde, nero, giallo, bianco, quello che vogliamo. Il vero punto, ti faccio un altro esempio concreto, sai che nelle scuole italiane incredibilmente ancora si fa fatica con la carriera alias. Tu sai cos'è la carriera alias?
7: No, perché
8: non
7: lo
8: vuoi sapere?
7: No, dimmelo, dai, che mi annoio un po'.
8: Si fa, allora dai, ti annoio un
7: cos'è
8: altro.
7: Cos'è sta carriera?
8: La carriera alias vuol dire che tu, studente o studentessa, pensi che la tua identità di genere che hai avuto alla nascita e che non hai scelto, che nessuno ti ha chiesto di scegliere, ma che per convenzione magari dicono tu sei nata donna, però tu ti riconosci un'altra identità di genere e giustamente vorresti essere chiamata o chiamato con l'identità di genere nella quale ti riconosci, quindi tu nasci Anna, vuoi essere chiamato Marco. E appunto, che problema c'è che molte scuole non viene riconosciuta la carriera alias?
7: Questa,
8: cioè,
7: è la burocrazia
8: e
7: la politica che non interviene.
8: Avere un nuovo nome, e questo nome ti migliora totalmente lo sviluppo, ti migliora il benessere psicofisico. Sai quante persone attraversano dei momenti di estrema difficoltà perché la loro identità non viene riconosciuta?
7: Allora,
8: vorrei sottolineare, e poi chiudo, che identità di genere e identità sessuale sono due cose completamente diverse.
7: Ti chiami Annarita Briganti?
8: Sì.
7: E a scuola sei Annarita Briganti. Se non ti vuoi
8: Vuoi essere Marco,
7: se non ti vuoi Marco Briganti, se vuoi essere Marco Briganti, ti fai chiamare Marco Briganti.
8: Sai quanta fatica fanno questi studenti?
7: E ti chiameranno tutti,
8: questi studenti,
7: e ti chiameranno tutti, con baffi o senza, perché quello non importa più, ti chiameranno tutti Mario Briganti, perché io credo che l'inclusione si ottiene in tutti i giorni. Quanto questo bias burocratico, sono d'accordo con te.
8: No, ma non è affascinante studiare come il linguaggio cambia, come ci si evolve. Io sono molto attirata da tutte le possibilità e l'evoluzione del linguaggio. Pensa che un tempo le professioni più importanti avevano solo il maschile, perché la donna non era ritenuta all'altezza. Ti
7: Infatti
8: faccio un Giorgia esempio.
7: Meloni giudice, si fa chiamare il giudice. Presidente del Consiglio.
8: Però se io la chiamo la presidentessa, dico una cosa totalmente corretta, così come Eli Schlein è la segretaria, non il segretario.
7: Mamma mia, è importante tutto questo.
8: Molto.
7: Car tut.
8: Molto.
7: Buonanotte.
8: Ciao a tutti.
7: Ciao.
0: E va bene, ve l'ho fatta ascoltare. Allora, intanto faccio un po' fatica a comprendere una cosa, no? Quando si parla di educazione al linguaggio, educazione al linguaggio, può anche andar bene, però io credo che dovremmo avere anche una maggiore educazione alla dizione, e quindi magari più che la preoccupazione se tagliare le vocali alla fine di una parola, magari sarebbe il caso di capire, magari studiare un po' di più la dizione in modo da evitare di dire a e cose di questo genere, visto che si parla di linguaggio. Poi ha parlato di, dice, ti assegnano un sesso alla nascita per convenzione. No, non è convenzione. Signori, alla nascita ci sono due possibilità. Se c'è il pisello, sei un bambino. Se c'hai la passerotta, sei una bambina. Non è che ti viene assegnato un sesso alla nascita. Cioè, è la natura che stabilisce se tu sei un uomo o una donna. Poi il fatto che tu sei, Simona e ti vuoi far chiamare Marco, poi non vai dal ginecologo, vai dal proctologo, perché hai la prostata e i generi sono due. Quando la signora Anna Rita Briganti dice non mi ricordo Lino Banfi, la signora Anna Rita Briganti è nata nel 1972, e sapete, è un po' come quelle signore che fanno finta di voler essere più giovani e non ricordarsi quando lo erano per davvero. E poi in ultimo, forse la cosa più grave, perché quando si dicono certe castronerie, insomma, in questo caso l'intervistatore sembravano quasi Fifì e Cocò, quando diceva la cosa vergognosa è che su un aereo, quando prendi un biglietto, quando acquisti un biglietto, devi segnare se tu sei signore o signora. Allora, in aereo capita, purtroppo, ogni tanto, una tragedia. E quindi capita che un aereo si schianti a terra. Quando un aereo si schianta a terra, bisogna sapere in quel posto, il 33A, chi c'era seduto. E se quel posto lo prende quella Simona, però che chiede di chiamarsi Marco, e decide di non stabilire se si tratta, se è un uomo o una donna, quando si tratta di riconoscere il corpo attraverso l'esame del DNA, è fondamentale sapere se in quel posto fosse seduto un uomo o una donna, al di là di quella che è il proprio pensiero. Queste cose vanno fatte notare, perché di fronte alla, io ti metto di fronte alla verità, e se tu metti di fronte una persona alla verità, alla logica, queste persone annaspano.
2: RTR 99, ti ricordi?
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Deghi a bronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello
10: bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
21: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
22: RTR 99, ti ricordi? Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:37 minuti primi e qualche secondo. Sì, lo ammetto, lo ammetto. Cioè io vi ho fatto ascoltare 8 minuti di un podcast che ha visto come protagonista una signora che veicola idee molto particolari, ok? Io però ho il mio modo di fare controinformazione parte proprio da qui. Io ad esempio ritengo che molte trasmissioni anche radiofoniche di grande successo oggi siano diventate un carnaio, siano diventate inascoltabili proprio perché hanno smesso di essere radio di denuncia, ma è diventata una, sono diventate un'estensione di quei personaggi da circo che sui social hanno trovato la possibilità di avere una visibilità che garantisce loro di non morire di fame o comunque di non commettere reati in mezzo alla strada. Non è chiaramente il caso della signora Narita Briganti, per carità, ci mancherebbe altro. Perché ve l'ho fatta ascoltare? E qui il mio paragone è decisamente molto coraggioso. Sapete che cos'è la fimosi? Allora, la fimosi è il restringimento del prepuzio. Quando un bambino è piccolo e quindi non è ancora capace, non è ancora in grado di provvedere alla sua igiene e quindi soprattutto alla sua igiene intima. D'altra parte, quando i bambini sono molto piccoli, sono i genitori che pensano a fare il bagnetto, a lavare i denti, a lavare il sederino dopo la cacca. È una cosa normale, no? E tra i gesti che una mamma o un papà dovrebbero fare c'è proprio quello di aprire, far scorrere in modo da scoprire il glande, così da procedere ad una pulizia profonda. Però capita a volte che alcuni genitori distratti questo se lo dimentichino, non lo fanno, e quindi si dà luogo alla fimosi. Quindi c'è questo restringimento del prepuzio che impedisce lo scorrere e la scopertura del grande. In termini sarebbe lo scappellamento. Ok, quando questo non capita bisogna fare un po' di forza, bisogna forzare, e questa pratica può essere dolorosa, ok? Ecco, quello che io ho fatto oggi è un po' spiegarvi come mai quando parla una persona come Narita Briganti voi avete il dovere di cambiare radio, spegnere la televisione, semplicemente non ascoltarla. È un po' come la fimosi. Cioè, noi per capire dobbiamo farci male, e io oggi ho deciso di farvi male. Io ho deciso di fare male al vostro intelletto, ho deciso di fare male alle vostre orecchie facendovela ascoltare. E mi auguro che, avendovi sviluppato un senso critico, non è solamente un senso di repulsione per quello che dice, avendo sviluppato un senso critico, quello che io ho cercato di fare è: la vostra intelligenza merita che voi possiate ascoltare Annarita Briganti e i suoi pensieri? Tutto qua. Voi ritenete di valere, o meglio, ritenete di dare un valore così basso al vostro tempo da poter ascoltare? Io vi ho fatto ascoltare 8 minuti, ma la Briganti è imperversa un po' ovunque. E allora vi chiedo: il vostro tempo vale così poco? Tutto qua. Qualcuno potrebbe dire: però lui ha impegnato 8 minuti della tua trasmissione per farci ascoltare una traccia audio. Signori, per capire che una cosa non ti piace, la devi provare. Non puoi dire in maniera prioristica: quella cosa non mi piace e basta. Tu la devi provare. Una volta che l'hai provata, ti rendi conto che non ti piace, ma la devi provare. E io vi ho dato la possibilità, o almeno spero di avervi dato la possibilità, di aver compreso fino in fondo che dietro quello che dice la signora Annarita Briganti non c'è nulla. Non c'è veramente nulla. Nulla. Nulla. Però lei lo dice perché ci sono tante persone che non hanno attivato il meccanismo del pensiero critico e quindi sono lì a dire: ma che sta di questa, questa è una matta, questa qui. E invece no, non è una matta, è una persona che dice cose che alla realtà non sono applicabili. Quindi, se ritenete che il vostro tempo sia superiore al valore della signora Annarita Briganti, ora avete un buon motivo per dire a voi stessi: non la ascolto, semplicemente non la ascolto. Va bene, dunque, due cose che arrivano dal Nord Europa. Secondo me sono due cose estremamente interessanti che vanno considerate, e due cose alle quali va dato un valore importante, perché arrivano da nazioni dove il cosiddetto welfare, dove il cosiddetto stato sociale, dove concetti come accoglienza e integrazione hanno fatto scuola. Solo che, signori, vi è mai capitato di giocare con un elastichetto, no? Tu c'hai questo elastichetto, poi lo tiri, d'altra parte è un elastico, quindi ha la capacità di allungarsi a dismisura, no? Lo tiri, e ad un certo punto, senza un sopravviso, l'elastichetto si rompe, boom, e tu prendi una schicchera sul dito. E che cosa pensi? Non è che dici: mannaggia a te elastichetto, dici: mannaggia a me quanto sono stato coglione, perché l'ho tirato molto di più di quanto avrei dovuto. E questo è quello che sta succedendo anche nei paesi del Nord Europa. Dunque, lei è una ragazza danese, ha 17 anni e ha subito un'aggressione, hanno cercato di stuprarla e lei ha evitato lo stupro solo perché è riuscita con grande freddezza, una cosa tra l'altro che consiglio a tutte le signore e donne presenti in Italia, ha spruzzato sulla faccia allo stupratore lo spray al peperoncino. Purtroppo questa è una brutta cosa, ma siamo nel 2026 e oggi noi in radio abbiamo purtroppo la necessità di ricordare alle donne, alle signore all'ascolto, alle ragazze all'ascolto, di portare sempre con loro una bomboletta spray. La bomboletta spray che non va tenuta solo ed unicamente in borsetta. Quando generalmente nelle ore serali, se tornate a casa che è già buio, o se tornate a casa e avete parcheggiato l'auto, o state andando verso l'auto parcheggiata ed è sera, siete a cena con le amiche, siete stati in un locale, siete stati tornando ed è tardi, prendete la bomboletta spray che avete in borsetta, tenetela in mano pronta all'uso. Guardate che questa modalità vi permette, in caso di aggressione, di poter avere ottime possibilità di salvarvi, perché se avete la bomboletta spray in borsetta e vi sentite tranquilli e venite aggredite, è molto probabile che non riuscirete ad aprire la borsetta, è molto probabile che non riuscirete a prendere la bomboletta spray, è molto probabile tra l'altro che non riuscirete neanche a premere per far fuoriuscire il gas nella direzione giusta. Che cosa bisogna fare? Purtroppo, siccome queste bombolette sono di piccola dimensione, voi prendetela, tirate fuori dalla borsetta, tenetela in mano con il dito indice appoggiato sopra, in modo tale da essere pronto all'uso. In caso di aggressione, nell'arco di 2 secondi siete già in grado di irrorare questo spray al peperoncino sul viso dello stupratore o dell'aggressore. Guardate, sono delle modalità di uso che sono molto importanti, fanno una grande differenza tra salvarvi o essere vittime. Fatto sta che questa ragazza è stata molto molto molto in gamba e quindi è riuscita a sfuggire all'aggressione. Ebbene, volete sapere come è finita? La polizia ha incriminato la ragazza. La cosa è avvenuta nel centro di un paese in Danimarca che si chiama Sandenborg. Questo ragazzo dalla pelle scura, è vicinissimo ad un centro per immigrati, l'ha aggredita, l'ha buttata a terra, ha cercato di toglierle i pantaloni, ma lei, proprio perché aveva con sé lo spray al peperoncino, è riuscita a salvarsi. Quindi il ragazzo è scappato. Quindi allo stato attuale non è stato ancora arrestato, perché è riuscito a scappare, non è stato identificato. Però la ragazza sarà punita, sarà condannata, perché il capo della polizia ha detto ha utilizzato un prodotto che in Danimarca è illegale. Quindi lo spray al peperoncino è illegale in Danimarca e quindi la ragazza verrà punita per essersi difesa da uno stupro. Questa è la prima cosa. Mentre invece in Danimarca, mentre invece la Svezia. Dunque, la Svezia, che nel corso dei decenni passati ha avviato questa politica di accoglienza e integrazione che ha determinato il fallimento della società svedese. Qui basta guardare i numeri. Ora, non chiaramente nella Svezia, no. Se noi pensiamo che guardate la differenza tra Polonia e Spagna. Allora, fino al 2016 Polonia e Spagna contavano lo stesso numero di stupri. Oggi in Spagna ci sono 40 volte un numero di stupri 40 volte maggiore rispetto a quelli della Polonia, e uno dovrebbe chiedersi che cosa è cambiato in Spagna e cosa non è cambiato in Polonia. Tante cose, magari qualcuno potrebbe anche pensare che si tratti di questioni legate a cambiamenti radicali della nostra società, però certo, se fino al 2016 in Spagna e Polonia c'era lo stesso numero di stupri, oggi in Spagna ce ne sono 40 volte di più. La stessa cosa è accaduta in Svezia. In Svezia non esisteva proprio materialmente lo stupro. Oggi fanno i conti con lo stupro, fanno i conti con le violenze, i furti, la droga. Ebbene, la Svezia ha appena approvato un piano che rende indispensabile per ottenere la cittadinanza 8 anni di residenza, un reddito stabile, non aver ricevuto benefici sociali, un esame di lingua svedese e un esame su valori e società svedesi. Quindi se non parli la lingua, se non dimostri di capire come funziona la Svezia, non ti concedono la cittadinanza. Tutto buono, ma certe cose forse bisognava farle 20 anni fa, non adesso. Chiudere la stalla quando i buoi sono già usciti è già decisamente molto tardi.
1: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
23: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
5: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
24: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
25: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
26: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
27: Quindi dopo aperitivo?
28: No, oggi ho il dentista.
27: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
28: E perché?
27: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
28: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
27: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: RTR 99.
4: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Vi dico subito che tra non molto vi parlerò della vicenda di Garlasco. Vorrei farvi riflettere su una cosa e anche della morte di Alex Zanardi. Però datemi 3 minuti perché voglio far voglio parlare con il mio amico Fabrizio di Sicurchiavi. Oggi ci deve dire delle cose particolarmente interessanti, mi duole dire che sono anche cose non piacevoli. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
29: Ciao Luca, buongiorno, benissimo, un saluto a tutti gli
0: perfetto.
29: Ascoltatori.
0: Dico cose interessanti e purtroppo non molto piacevoli, perché c'è stato questo lungo ponte del primo maggio.
29: Di fuoco.
0: Ponte di fuoco e purtroppo, dico purtroppo, sono tante le persone che hanno trovato la propria casa svaligiata e purtroppo a causa dell'utilizzo di acido. Fabrizio che cosa ha fatto? Ha messo su WhatsApp, se volete andare a vedere, perché poi così avete anche un contributo visivo a quello che stiamo dicendo, sul WhatsApp di Sicurchiavi, che è 06 580 06 72, ripeto 06 580 06 72. Sullo stato di WhatsApp Fabrizio ha inserito 8 serrature che hanno subito l'attacco con acido e quindi 8 persone che poi hanno chiamato Sicurchiavi, sono arrivate tardi. Cosa è successo in questo weekend, in questo fine settimana, Fabrizio?
29: Ma il weekend è iniziato già male da venerdì 1 maggio, Luca, perché comunque ci hanno chiamato alle prima mattina e erano tornati da una serata e praticamente hanno trovato la porta aperta e la serratura a cilindro europeo senza defender magnetico, che era stata sciolta con l'acido. Quindi hanno trovato, oltre casa svaligiata, un bel danno ingente, perché purtroppo bisogna chiamare un pronto intervento per aprire la porta, la prima spesa che viene fatta, e poi ripristinare il tutto, comprensivo anche la parte rovinata del pavimento, perché certo, quando inseriscono l'acido comunque fanno il danno sia alla serratura, al cilindro europeo, alla pannellatura della porta, ma anche al pavimento, perché poi sciogliendo cade in terra e corrode anche il pavimento. Quindi uno si trova con un danno notevole e anche abbastanza grande da ripristinare. In più il fatto che comunque te sono entrati in casa, quindi
0: certo. Ma
29: è veramente un vero problema. Allora, la tecnica dell'acido, perché non abbiamo mai parlato la tecnica dell'acido dopo tanti interventi che abbiamo fatto, no? E come avviene? Loro entrano in un condominio dove c'è la possibilità di mettere l'acido, mettono l'acido, ma questi non è che stanno lì ad aspettare che l'acido fa il suo effetto. Presumo che se ne vanno e ritornano dopo, penso 40 minuti, un'ora, che l'acido ha sciolto tutte le parti interne della serratura,
0: sì,
29: e aprono senza problemi. Quindi non è che il ladro passa, spruzza, va via, poi ritorna e apre direttamente come apriamo noi con la chiave. Quindi davanti alla porta ci sta ben poco.
0: Certo.
29: E questa è la cosa importante da capire. L'unica difesa che abbiamo oggi è mettere un defender magnetico, ma non il classico defender magnetico, perché purtroppo ce ne sono una marea in commercio. Noi abbiamo fatto fare un defender magnetico in acciaio inox 18-8, quindi è anticorrosivo, quindi l'acciaio inox è lo stesso materiale che si utilizza per le pentole della cucina e non si scioglie, non si corrode. Quindi tutti quelli che vedono in commercio c'è la Disec che produce il mag 3G, 4G, 5G, non sono di acciaio inox 18-8, sono in zirconio. Perché questo? Perché noi di Sicurchiavi dalla Disec ci siamo fatti fare un prodotto brevettato dove c'è scritto sopra acid resistant, quindi è d'acciaio inox 18-8.
0: Quindi con la vostra esperienza, ma per vedere, per capire, io vi dico, andate su WhatsApp, no? 06 580 06 72, mettetelo in memoria, sull'icona proprio basta cliccare e poi a quel punto vedrete tutta una serie di fotografie di come sono state ridotte le serrature di alcune persone, e tra l'altro c'è il danno alla serratura, il danno alla porta, il danno al pavimento e il danno chiaramente causato dal furto. Per installare questo defender magnetico, l'unico veramente in grado di resistere all'attacco degli acidi, bisogna entrare in contatto con Sicurchiavi. Potete sempre utilizzare la modalità WhatsApp, lo 06 580 06 72, però se siete un po' come quelli San Tommaso, no, cioè li vogliono vedere, io vi invito anche ad andare presso la sede di Viale dei 420 62 a Monteverde, aperto da lunedì al venerdì con orario continuato dalle 10 alle 18, dove troverete i vari modelli, dove troverete Fabrizio, dove troverete la dolcissima Antonella che è intervenuta la scorsa settimana, i collaboratori di Fabrizio che vi spiegheranno in maniera estremamente esaustiva e chiara quanto può proteggervi con una spesa limitata un defender magnetico. Va bene così, Fabrizio?
29: È perfetto. L'unica cosa che aggiungo è che abbiamo il nostro sito internet www.sicurchiavi.com, dove ci sono anche altre informazioni, e soprattutto se venite al negozio vi facciamo vedere tutti i reperti delle serrature che hanno sciolto con l'acido, perché vederle direttamente fa un altro tipo di effetto.
0: Certo, è vero.
29: Okay.
0: E allora grazie mille Fabrizio, un abbraccio,
29: grazie
0: e buon lavoro.
29: Grazie a voi, grazie a te,
0: ciao,
29: Luca, grazie. Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Sicurchiavi, ricordo, Viale dei 420 62 a Monteverde, WhatsApp 06 580 06 72, potete andare, chiedere informazioni, 06 580 06 72, numero di WhatsApp. Ragazzi, la vicenda di Garlasco, quindi la morte di Chiara Poggi, ragazzi, ma non è che ci troviamo davanti ad una di quelle storie atroci? Io purtroppo, qui stiamo parlando solo ed unicamente di dubbi, no? Il fatto che oltre a Chiara Poggi, che chiaramente è la vittima di questa situazione, ok? Poi esistono tutte le persone che intorno a Chiara Poggi hanno avuto in qualche modo un ruolo. E sia chiaro, non è che Chiara Poggi è stata uccisa da 50 persone, no, ma tutte persone che hanno avuto un ruolo. E di queste, la domanda che oggi ci dobbiamo fare è: ma il colpevole è uno solo? La prima cosa. Oppure il colpevole ha agito insieme ad altre persone? E soprattutto, il colpevole è rimasto sempre in silenzio o ha condiviso quello che era accaduto con altre persone? Sempre ammesso che si tratti di un colpevole che risponde ad un nome diverso da quello di Alberto Stasi. Ok, ma se fosse vero che Alberto Stasi è innocente, e se fosse vero che il colpevole ha avuto anche dei complici o delle complici, e questi sono rimasti in silenzio tutti da quel 13 agosto del 2007, secondo me io mi auguro, ripeto, anzi mi auguro il cavolo, non so che augurarmi, non so, perché e qui ragazzi c'entra anche, forse dovrebbe essere chiarita anche la posizione

0: Ma se ci fosse altro? Ripeto, se ci fosse altro? E se la vicenda di Chiara Poggi dovesse far venire alla luce un qualche cosa che, sapete, magari potremmo immaginare in una serie televisiva. Io chiaramente non so nulla, cioè se voi mi dite ma secondo te chi è colpevole, per me processualmente in maniera definitiva il colpevole è Alberto Stasi. Ma se boh, certo i dubbi su certi comportamenti restano.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:04 minuti primi e qualche secondo. Allora, ora, come mi capita di ripetere con una certa frequenza, io affronto un tema, è quello della morte di Alex Zanardi, ed è una di quelle situazioni che con molti di voi non mi vedrà in sintonia, e quindi ci sta, attenzione, ci sta, non, però mi date la possibilità di spiegare qual è il mio pensiero. Poi è non auspicabile, ma comunque è ammissibile il vaffa senza alcun problema. Dunque, io nutro, e oggi purtroppo ne dovrei parlare al passato, visto che Alex Zanardi è scomparso il 1 maggio, io nutrivo una grande ammirazione per il coraggio di Alex Zanardi, un uomo che ha sempre vissuto, diciamo, controvento, uno che ha sfidato i suoi limiti con grande coraggio e a volte anche con testardaggine. Possiamo dire che per un certo tipo di attività ci vuole anche una buona dose di incoscienza. Però certo, ragazzi, è stato un esempio per le tante persone che vivono una disabilità e hanno capito che i limiti potevano essere spostati parecchio in avanti, così come ha fatto Alex Zanardi. Quindi abbiamo perso in Italia una grandissima persona, un uomo molto molto coraggioso. Io non ho cambiato idea riguardo all'ultimo incidente avvenuto a Pienza nel 2020. Dunque, dopo il primo incidente che in seguito al quale aveva subito l'amputazione delle gambe, Alex Zanardi praticava uno sport ed era l'handbike.

In pratica è una bicicletta che tu guidi da seduto. Al posto dei pedali hai praticamente dei pedali che vengono manovrati con le braccia, quindi devi avere una grande forza. E durante una tappa di trasferimento c'era una manifestazione di beneficenza. Alex Zerardi, che era uno al quale piaceva superare i limiti, ha affrontato una discesa ad una velocità molto molto molto elevata, e ad una curva la sua handbike ha perso aderenza e quindi è partita per la tangente ed ha preso in pieno un tir che stava procedendo nella sua carreggiata in senso opposto. L'impatto è stato devastante, quindi Alex Zanardi da quell'incidente non si è proprio più ripreso, non si è mai più risvegliato ed è passato a miglior vita il 1º maggio. Quello che dico, ripeto, non vuole mettere in discussione il valore dell'uomo, ma quello che è stato costruito intorno a questa tragedia. Perché la tragedia non era solamente quella di Alex Zanardi che, sbattendo la testa a 60-70 km all'ora contro un tir, chiaramente. No, beh, la situazione potete ben immaginarla. Ma c'è stata anche un'altra vittima, l'autista del tir. Uno che stava portando il suo mezzo, uno che non aveva alcuna responsabilità, che è stato trascinato in una causa che poi avrebbe dovuto portare a dei rimborsi. Fortunatamente, a distanza di anni, l'autista è stato assolto perché non aveva nessuna responsabilità. Però in quel caso si è fatto di tutto per trascinare nel dramma e rovinare un uomo che stava facendo solo il suo lavoro. Questo non vuole mettere in discussione la grandezza assoluta di Alex Zanardi, non vuole non metterà mai in discussione il suo grande coraggio e la voglia di superare i limiti. Ma secondo me il comportamento dei suoi avvocati e della sua famiglia in seguito a quell'incidente è stato per nulla rispettoso di un povero lavoratore che è stato vittima di una situazione. Alla fine ne è uscito, ma per 5 anni ha passato le pene dell'inferno per dimostrare la sua innocenza in un incidente che vedeva l'unica colpa ed era quella di Alex Zanardi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a Spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: RTR 99. Ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9 e 16 minuti primi e qualche secondo. Allora, come al solito leggevo i vostri messaggi arrivati al 338 99 00 99 0, e devo dire che molti avete compreso, intanto, la mia ammirazione per Alex Zanardi, però anche il fatto che a volte cercare sempre di superare i propri limiti, questo non vuol dire che questo comportamento debba mettere poi in pericolo gli altri. Un nostro ascoltatore che si chiama Giacomo, per esempio, ha detto: ma scusa Luca, e le responsabilità degli organizzatori che non hanno nemmeno chiuso il traffico opposto? Beh, però Giacomo, c'è da dire una cosa: non si trattava di una corsa, ok? Si trattava di una staffetta, quindi una tappa di trasferimento. E durante una staffetta, una tappa di trasferimento, si mantiene una andatura molto lenta e molto tranquilla. Io capisco e comprendo che una bella discesa ti porti poi ad aumentare la velocità, lo comprendo perfettamente. E il fatto che la strada non doveva essere chiusa perché non era una gara, non era una corsa. Quando c'è una corsa, gli organizzatori provvedono a chiudere il traffico nei due sensi, quindi sia il senso di marcia che il senso opposto. Penso che sarà capitato un po' a tutti quanti voi vedere il passaggio, che so, di una corsa ciclistica, fino a che chiudono la strada pochi minuti prima che passi il primo ciclista e la chiudono 30 secondi dopo che è passato l'ultimo ciclista. Ma in questo caso non era una gara, non era una corsa, dove proprio per le caratteristiche stesse della competizione uno mantiene una andatura elevata. Questa è stata una disattenzione, è stata una decisione di Alex Zanardi, che purtroppo, perché se non fosse passato il camion in quel momento, lui sarebbe andato dritto e l'avrebbero, se non si fosse schiantato contro un albero, lo avrebbero raccolto in mezzo alla campagna, magari si rompeva un braccio, per dire, ma non sarebbe morto. Il problema è come andare, andiamo io e te, Giacomo, in bicicletta, ok? Io e te, dicevo, Giacomo, andiamo a fare una passeggiata in bicicletta. Bene, partiamo. Quindi andiamo in bicicletta, io becco una bella discesa e mi va di andare un po', cioè spingere un po'. Quindi vado e raggiungo una velocità in bicicletta che, insomma, arrivo, che so, a 65 km all'ora. Sai, una bella discesa, lanciato bene. E poi alla fine c'è una curva, però solamente all'ultimo mi accorgo che sulla curva c'è un po' di brecciolino, e quindi vado dritto. In quel momento arriva un camion, e la colpa può essere del camion se lo prendo in pieno, tutto lì. Quindi non era una corsa, perché se fosse stata una corsa, tu, Giacomo, avresti avuto ragione. Non era una corsa, era una tappa di trasferimento, quindi si è trattato di un'imprudenza di Alex Zanardi. il rispetto che io nutro nei confronti di questa figura eccelsa, questo esempio, questo non vuol dire che poi certe cose non vadano segnalate. Cioè, considera, Giacomo, che se tu fossi stato quel camionista, avresti passato 5 anni d'inferno. 5 anni d'inferno con l'opinione pubblica che ti additava come il responsabile dell'incidente che aveva visto purtroppo come vittima il grande Alex Zanardi. Tutto lì. Ragazzi, solamente questo ho detto. Credo che parlarne in maniera onesta, senza sminuire la figura di Alex Zanardi, sia un atto di grande onestà, anche un atto di rispetto nei confronti di Alex Zanardi. Devo dire che a me lui piace molto, è uno dei miei comici preferiti, però insomma, fatto sta che è stato arrestato Massimo Bagnato, attore comico. La sua ex compagna aveva chiamato le forze dell'ordine segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva insistentemente parlare con lei. Arrivati sul posto, visto che Bagnato stava dando in escandescenze, lo hanno portato alla stazione dei carabinieri, ha trascorso la notte e poi è stato convalidato il suo fermo. L'accusa è di stalking, è stato disposto il divieto di avvicinamento nei confronti della donna, una misura che si era resa necessaria in quanto non era la prima volta da quando i due si erano lasciati che Bagnato andava sotto casa sua per cercare un confronto. I fatti sono avvenuti la settimana scorsa, verso le 20:30 arriva una chiamata da una donna ai carabinieri, donna che chiede aiuto perché ha incontrato il suo ex compagno che voleva parlarle nonostante lei non ne avesse alcuna intenzione. Poi la comunicazione si è interrotta di colpo, quindi i militari provano a richiamare lo stesso numero di cellulare, ma dopo pochi squilli la telefonata viene rifiutata e chiusa. E così partono 3 carabinieri del comando Medaglie d'Oro immediatamente e in pochi minuti arrivano in zona e, giunti sul posto, vedono Massimo Bagnato che urla in faccia alla donna. La signora che spiega alle forze dell'ordine l'accaduto. L'imputato continua ad inveire, prova anche a tirare dei calci, quindi viene ammanettato, spinto in macchina e non prima però di aver gridato alla donna: guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato, facendolo vedere le manette ai polsi. E vabbè, io chiaramente, in questi casi uno ci resta male, no? Perché la denuncia è piuttosto circostanziata, poi c'è la testimonianza dei carabinieri che hanno visto il comportamento di Massimo Bagnato. E queste cose, come fosse, cioè a me scoccia, ma non che lo abbiano arrestato, attenzione, perché se chiaramente aveva degli atteggiamenti violenti, che fortunatamente non si sono concretizzati in qualcosa poi di veramente violento nei riguardi della sua ex compagna, hanno arrestato. Però peccato, perché mi faceva, è uno che quando lo vedo mi fa ridere, mi diverte parecchio, mi diverte moltissimo. Vabbè. Domanda che volevo farvi. Dunque, ieri ho parlato di Big Mama, che si è esibita sul palco del concertone del 1° maggio e ha presentato anche il concertone, ha co-presentato il co-concertone e ha cantato la sua nuova canzone. E io, al di là del fatto che, insomma, non è che io apprezzi moltissimo Big Mama come cantante, tutt'altro, ma c'era una, il titolo è Luca è gay e c'era la canzone di Povia che Luca era gay e ora sta con lei. Lei, diciamo, forse l'ha un po' rivisitata e È vero che bisogna vedere a chi si parla, però io poi ho provato a leggere il testo della canzone di Big Mama e ammetto non l'ho capita, ma probabilmente è un limite mio, probabilmente è un limite mio, quindi ho deciso, ora io ve lo voglio leggere e ditemi se voi avete capito il testo. Dunque, Luca era il più bello del reame, Luca era il figlio del re, tutte le dame lo bramavano, Luca era un amante dei festeggiamenti, strimpellava e saltava di ballo in ballo, il suo preferito era la locanda mucca assassina, Luca era appassionato di idromele e gino tonico, Luca era innamorato perso della musica di due fanciulle, di nome Damaga e Gentildonne Cheta. Luca era una festa e si innamorò, era forse quella la persona giusta, come avrebbe fatto? Luca era spesso perso i suoi pensieri e si chiedeva perché gli altri dovessero essere così tanto cattivi con chi non odia, ma solo voglia di amare. Luca era triste, non capiva perché il suo stesso padre, il re a capo del suo reame, sentisse così tanto il bisogno di farlo sentire diverso e sbagliato. Luca, ero solo innamorato, Luca è gay. Veste latex, so serate con le ame tutte gay. Un mix di droga in taxi mette il jockstrap a Calvin Strain. Madonna, Rihanna e Lana Del Rey. Sta servendo, sta slaiando perché Luca è gay. Balla al Venus Club a Napoli, al Mucca se sta a Roma, ola al Mamma Mia in Toscana, poi al Plastic Falaloa, Norma, Jean, Elettra, Karma B, Ella My Queen, le sta guardando troppo, forse Luca è B. Luca è gay, Luca è gay, Luca è gay. Era il glitter di Mischeta nel 2013, glitter sopra gli occhi, labbra grosse, overlip, gin tonic, hangover, il sabato replay, non si stanca di ballare perché Luca è gay, chiede A o P sul grind, torna a toilet del black hole, Big Mama ora è sua madre, calmi mother di RuPaul, sei twink, sei un daddy, per lui sei sempre ok, non discrimina nessuno perché Luca è gay, Luca è gay, Luca è gay. Sto girando in Monte Napo, vuole fare voulez-vous. Lo schiavo BDSM con la maschera da dog. Vogue, vouching online all day, posta foto con le lesbo perché Luca è gay. Ragazzi, chiedo perdono. Io non ci ho capito una mazza.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Riparare la caldaia una volta al mese, caro ti costa. Cambiala e risparmi. Climanet ti offre caldaia a condensazione Ariston 24 kW a 1280 euro, compresa IVA, installazione e kit protezione. Tutto questo c'era solo Climanet. Climanet. 20 rate, interessi zero e 5 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
10: RTR 99.
11: RTR 99. Ti ricordi.
12: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:34 minuti primi e qualche secondo. Allora, quando io dico che la radio come mezzo è magico, poi bisogna vedere il modo in cui viene gestita la radio, come vengono gestite le varie trasmissioni. Noi qui RTR 99 ti ricordi, teniamo molto a questo cordone ombelicale che lega noi e voi, e poi diventiamo un tutt'uno. Quindi quando ricevo messaggi come quello del quale vi sto per parlare ora, è una di quelle cose belle. C'è un ascoltatore che mi dice: sto andando dall'avvocato per la separazione, che Dio me la mandi buona. Un saluto Luca, ti considero un mio amico. E questa è una cosa bellissima, il fatto di poter stare insieme tutti i giorni, il fatto di essere scelto da te tutti i giorni. Quindi l'ho detto, no? È come se io fossi il passeggero a fianco a voi mentre state guidando. Non ci sono fisicamente, ma ci sono perché la mia voce esce dagli altoparlanti dell'auto, dalle casse. Quindi non solo voi potete commentare tra voi stessi quello che io sto dicendo, ma potete poi anche intervenire con un messaggio. E quindi gli ho detto in bocca al lupo, e gli ho anche chiesto se ci fossero dei figli, e lui mi ha detto che ce n'è una. E il mio consiglio, ve lo dico, è stato: allora pensa che non deve pagare le vostre scelte. A volte cedere oggi su certe posizioni te le fa guadagnare domani, ed è forse l'unico consiglio da persona non separata, attenzione, da persona non separata, che penso di dare, avendo vissuto non direttamente sulla mia pelle ma per interposta persona situazioni di separazioni. Conosco tanta gente che si è separata, e le separazioni sono di vari tipi, no? Ci sono quelle consensuali, ci sono quelle civili, ci sono quelle determinate dalla rabbia, dall'odio, dalla disperazione, quelle animate dal disprezzo, dal rancore. Se si separano due persone senza figli, per me possono tranquillamente, cioè ritengo che possono anche farsi la guerra. E se ci sono dei figli, dobbiamo sempre immaginare che comunque le nostre scelte legittime, attenzione, comunque in qualche modo vanno a ricadere sui figli. E la separazione di due persone, ripeto, legittima, poi non è solamente una separazione che riguarda i due coniugi, ma riguarda anche i figli se ci sono. Cioè il fatto di avere due entità genitoriali distinte, dover fare i conti con il nuovo compagno della mamma, la nuova compagna del papà, dover fare i conti con dei fratellastri, definiamoli così, anche se il termine non è esatto perché non c'è neanche un genitore in comune, a meno che poi la mamma o il papà non diventano a loro volta genitori di altri figli con i nuovi compagni, in quel caso si parlerebbe di fratellastri o sorellastri. Guardate che non è facile. Non è facile, quindi non è una cosa che si può affrontare con freddezza. Bisognerebbe capire, io sono, a meno che non si tratti chiaramente di separazione che vengono motivate da violenza vera e propria, ma non c'è un solo bambino, un solo ragazzo che possa essere contento di una separazione tra genitori. Ripeto, a meno che non ci sia stata una, non ci siano stati atti violenti. E quindi, perché il consiglio che ho dato è quello di cedere su certe posizioni, perché quella che oggi appare come una debolezza in realtà poi apparirà agli occhi di tua figlia, di tuo figlio crescendo, come una forza. Il fatto di aver rinunciato a qualche cosa pur di non negare ai figli la possibilità di pensare a che quella che era una famiglia comunque ancora continua ad esistere. Questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, però ripeto, prendete come il consiglio di una persona che non si è separata, e quindi ho fatto mia l'esperienza di altre persone non diretta. Vabbè, quindi è comunque in bocca al lupo a questo. Dunque, Cristina, fammela un po' vedere, Cristina, molto carina, sembra un po', dalla foto sembra Madonna. Per darvi un'idea, sembra Madonna, dice: caro Luca, sei una vera croce per me. Mio marito ti ascolta sempre e ti guarda anche in televisione, ma io non ti sopporto. Ti saluta Salvatore. E quindi salutiamo Salvatore. Cristina, che devi fare? Pensa una... Cristina, ti dico una cosa. Allora, immagino che tuo marito sia eterosessuale, no? Perché sei sposato con una bella donna come te, quindi evidentemente è eterosessuale. Considera, Cristina, che anch'io sono eterosessuale, quindi almeno sotto questo punto di vista non dovresti essere gelosa. Però tu immagina se tuo marito avesse la stessa fissa che ha per me per una donna, per una giovane signora. Pensa tu, pensa se ti obbligassi a sentire la giovane signora, pensa se ti obbligassi a vederla in televisione, sarebbe peggio, no? Cioè, sarebbe peggio. Invece tutto sommato, ascolta un vecchio speaker, che cosa vuoi che sia? Dai, diciamo che ci sono cose peggiori. Cristi, dammi retta, ci sono. Salvatore, che devi fare? Amore mio. Ho detto, Dio, amore mio, prima si parlava di Luca e gay, né? Perché che caso che Big Mama la canzone l'ha dedicata al sottoscritto. Voi vedete che sotto io e Salvatore ci facciamo una chiattella ogni tanto. Vabbè, comunque sia, Salvatore, amore mio, pubblicamente, guarda, ho fatto coming out. Salvatore, amore mio, che dobbiamo fare con ste mogli? Dobbiamo coltivare il nostro sentimento nascosto. Ci vediamo sul Motel Cassia. Dentro al Motel Cassia, 59 euro per un paio d'ore, e facciamo tutto quello che ci piace fare senza dire niente a Cristina, tu e a Chicca, io, va bene? Tanto ragazzi, questa è la modernità, cioè ancora che state lì, ancora questa è la modernità, capito? Noi siamo al punto in cui Cristina è gelosa è gelosa, ah, beh. Va bene, dunque un paio di cosine. Allora, la prima è che a Lipsia in Germania un'auto ha investito dei pedoni in centro città, 2 morti e 20 di ferite. Arrestata la persona alla guida, cittadino tedesco di 33 anni. Non è stata resa nota l'identità di questo cittadino tedesco, che solo per mia curiosità, se si chiama Hans o Mohamed, così, solo una mia personale curiosità, comunque si tratta di un cittadino tedesco di 33 anni. Sottolineo che a Ostia sono aperti 15 stabilimenti su 50 e mi chiedo, ma scusate, ma non vi sembra una assurdità? Cioè, 15 stabilimenti su 50 sono aperti, il che significa che 35 sono chiusi e siamo a ridosso della stagione estiva, quindi diciamo che la stagione è già partita. 35 stabilimenti su 50 sono chiusi, 15 solo sono aperti. Domanda: che cosa vi ha fatto Ostia? È una, cioè, voglio dire, possibile che Ostia oggi viva questa condizione? Un quartiere di Roma che ha la dignità di una cittadina, che ha una squadra che è arrivata in Serie C, che oggi si trova con un lungomare praticamente non frequentabile perché 35 stabilimenti su 50 sono chiusi. Allora chiedo, che cosa vi ha fatto Ostia? Lo chiedo al sindaco Roberto Gualtieri. Non sarebbe il caso di adottare dei provvedimenti d'urgenza per permettere ad Ostia di vivere una stagione estiva in maniera adeguata, poi rinviare le decisioni a settembre? Cosa a me sembra allucinante. Cioè, noi abbiamo un quartiere di Roma come Ostia, e che è, guardate che allora, questa è una cosa che ho sempre detto, ok? Roma chiaramente ha talmente tante di quelle vestigia storiche, ma perché non è stato fatto un progetto? Qualcuno qualche anno fa lo aveva detto, qualcuno lo aveva detto, ma oggi sembra che non si possa più dire. Ma possibile, ragazzi, che Ostia, che ha tutte le caratteristiche, tra l'altro anche un'ottima qualità dell'acqua, cioè, ragazzi, a Rimini, per avere l'acqua di Ostia vai a vedere le piscine degli alberghi. Cioè, Ostia ha una qualità dell'acqua eccellente. Certo, ragazzi, mica siamo stupidi, non è che stiamo parlando delle isole Eolie e neanche della Maddalena, cioè, per carità, ma vorrei sapere quante sono le grandi città che hanno a disposizione un arenile con quell'acqua così trasparente. È eccezionale. E beh, ragazzi, io credo che qualcosa per Ostia bisognerebbe fare. Signor sindaco, lo dico a lei perché Ostia è quartiere di Roma, attenzione, visto che questa cosa è passata un po' in cavalleria, lei si è dato da fare per assegnare 400.000 euro ad una associazione, Welcome to Refuge Italia, che si sarebbe dovuta preoccupare di trovare e reperire famiglie disposte ad ospitare gratuitamente un migrante per 2 anni a vitto e alloggio. Cioè, lei ha speso 400.000 euro, anche dei miei soldi, per omaggiare questa associazione che in 3 mesi ha trovato 3 persone, dico 3 persone disposte ad ospitare gratuitamente questi migranti. Io credo che lei, signor sindaco, dovrebbe prendere in mano oggi la situazione di Ostia, che può rappresentare nel corso degli anni a venire un volano turistico per la città. Cioè, Ostia deve poter godere di uno stato particolare. Cioè, a Ostia uno deve incentivare il turismo. In che modo? Certo, ci vuole pure il controllo delle strade, ci vuole il controllo dell'antimafia, bisogna togliere determinati poteri, bisogna allontanare personaggi che per Ostia possono essere deleteri a tutti i livelli. ma pensare di fare per Ostia un progetto che possa portare ad Ostia la creazione, la costruzione di decine e decine di strutture turistiche ricettive, in modo da far diventare Ostia un polo attrattivo balneare per i turisti di tutta Europa. Anche perché, e qui ragazzi cerchiamo di chiarirci, cioè la gente va a Barcellona, cioè Barcellona rispetto a Roma è un buco di culo, ok? E chiedo scusa al buco di culo perché almeno è più utile di Barcellona. Un buco di culo è Barcellona. Noi a Roma, pensate che tipo di, alle varie fiere del turismo internazionale, tu vieni a Roma, stai al mare tutto il giorno, ti godi il tramonto al mare, poi prendi la metropolitana e vai a cenare a Piazza di Spagna. Chi è che vi può offrire una cosa di questo genere? E voi mi chiudete 35 stabilimenti su 50 Ostia? Allora dico, che va fatto Ostia? Amen.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53, minuti primi e qualche secondo. Beh, intanto, quando si parla di Ostia, a parte ci sono tante persone che abitano ad Ostia o frequentano Ostia e diciamo che in linea di massima tutti quanti siete rimasti un po' sconvolti da quello che è accaduto e da quello che sta accadendo. A volte noi non ci rendiamo conto di come la città di Roma perda tante possibilità, tantissime possibilità. È quello che dicevo prima, no? Io credo che se consideriamo una perdita importante di turismo balneare che Roma perde perché non sfrutta questa possibilità, e questa è cecità politica assoluta, cecità politica. Pensate che solamente il turismo, e non parlo chiaramente del turismo stagionale, soprattutto quello dei fine settimana a partire da maggio, arrivare fino a settembre, no? Quando i romani si mettono in fila la domenica per andare a mangiare al mare. Io parlo proprio di Ostia come quartiere da vivere. Quando io penso a Barcelloneta, a Barcellona, e poi penso ad Ostia, mi viene una rabbia incredibile. Io, ma per una questione di vicinanza rispetto a dove abito, io non frequento Ostia, frequento Maccarese, e sapete, lì c'è il mio stabilimento da sempre, la Lucciola. Tra poco riascolterete gli spot della Lucciola qui in radio. Però conosco bene Ostia e ricordo tanti anni fa stavo con una ragazza, una cosa che è durata un paio di mesi, non tantissimo. Lei abitava in Viale dei Promontori, perché conosce Ostia, sa perfettamente dove si trova, e quindi per un paio di mesi ho frequentato Ostia, e devo dire che ad Ostia c'è la possibilità di avere un'eccezionale qualità della vita. Eccezionale qualità della vita, solo che è una zona che potenzialmente potrebbe essere ricchissima in termini proprio di offerta di servizi, creazione di posti di lavoro, locali legati al divertimento, anche calibrati su varie come posso dire, clientela diversa a livello anagrafico. si potrebbe fare veramente di tutto ad Ostia. Ecco, questa è una rabbia. Io ricordo che tanti anni fa, Ostia, che viveva uno stato di totale abbandono, era stata riportata all'attenzione di tutti grazie a Teodoro Bontempo, Erpecora. Lui era l'unico politico di destra, perché all'epoca c'era ancora il Movimento Sociale Italiano, che andava a Ostia e veniva accolto bene dalle persone, perché è stato il primo ad accorgersi di Ostia, è stato il primo ad interessarsi di Ostia. Sono passati ormai 30 e passa anni da quando Teodoro Bontempo si interessava di Ostia, eppure è stato fatto ben poco, anzi quel poco che è stato fatto anche male. Diciamo che alcuni hanno pensato di sfruttare Ostia per la propria popolarità e poi si sono dimenticati di Ostia. Vabbè, mi ricordate domani in apertura di trasmissione che vi volevo parlare di spaghetti col tonno? Queste cose che mi frullano in testa così da... Volevo parlarvi di spaghetti col tonno. Dico, è una cosa che dovrei dire, e poi invece poi alla fin fine non... Dico, adesso la dico, e poi invece mi è passata di mente. Qualcuno così cortese da ricordarmi domani di parlare degli spaghetti col tonno. Vabbè signori, siamo arrivati anche oggi in chiusura di trasmissione, ci siamo fatti le nostre belle, mi auguro interessanti, mi auguro piacevoli 3 ore di trasmissione. Sembra impossibile, ma stamattina ci siamo sentiti alle 7 e già siamo arrivati alle 10, queste 3 ore come al solito hanno galoppato. A domani, mi ricordate anche questa cosa legata all'aumento occulto dei prezzi? Domani mi dovete ricordare 2 cose, aumento occulto dei prezzi e spaghetti col tonno, va bene? Aumento occulto dei prezzi e spaghetti col tonno. Se qualcuno, insomma, voi che fate parte della redazione allargata, se qualcuno lo farà, vi lascio a Fabio Martini e vi lascio alla strana nostalgia. E fino alle 13 poi Davide Guarnieri, Paolo Famiglietti, gli anni del jukebox. Alle 16 Andrea Torre con Torre 99, domani mattina alle 7 se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, ci sono i campanili e non i minareti. Alle ore 7 puntuali come al solito toccherà il sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh, domani alle 7 tutti qui, corveleno, corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Gerlasco ad uno snodo decisivo. Oggi vengono ascoltate a Milano le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello Marco e di Andrea Sempio, unico indagato. Recuperato dai vigili del fuoco nelle acque di Venezia il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni. Altri due giovani sono stati tratti in salvo. I tre sono caduti in acqua per cause ancora da chiarire. Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni. USA e Iran, gli Stati Uniti ne annunciano la parziale riapertura, ma Teheran smentisce tutto. La guerra russo-ucraina, Kiev annuncia una tregua dalla mezzanotte di oggi, il ministro degli esteri e una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia. Tennis, scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio, Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Michelsen-Hofner. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Saluto Luca che prima di andare via mi ha detto una cosa. Mettiamo i gettoni alle tue spalle, perché insomma bisogna, se dobbiamo riavvolgere il nastro un po', lo dobbiamo riavvolgere bene, come si deve, allora con i gettoni alle spalle. Io sono Fabio Martini e andiamo naturalmente con la nostra musica, con il nostro tempo naturalmente, con le nostre canzoni. E cominciamo? Dai, cominciamo davvero, cominciamo. Mattia Bazzar, era il 1975, benvenuti sulla strana nostalgia.

Era per un'ora d'amore. Come inizio, come è andato? Mi sembra di capire, dai primi messaggi che stanno arrivando al 338 99 00 99 0, che l'inizio è stato bello, vi è piaciuto, sono molto contento di questo. Allora, alle mie spalle i gettoni, ne abbiamo parlato anche sui nostri social ufficiali di RTR99, ti ricordi? Ne parliamo naturalmente con una certa frequenza, perché d'altronde, se dobbiamo riavvolgere il nastro un po', il tempo, il periodo dei gettoni, noi non lo possiamo certamente dimenticare. Le nostre telefonate, a volte sbruffavamo anche un po', diciamoci la verità. Uff, devo chiamare casa. Ma d'altronde ho chiamato 4 giorni fa, perché era questo il tempo che passava tra una telefonata e l'altra. E i gettoni erano consegnati in una bustina dai nostri genitori. Tieni questi gettoni, così insomma non li devi andare a cercare. Ma in realtà il gettone poteva servire anche per pagare qualcosina al bar. E vi ricordate quando al bar molto spesso, invece di darci il resto, ci davano le caramelline? Succedeva anche questo. E riavvolgere il nastro un po' significa andare dentro al nostro tempo di ieri, andare dentro a certe cose che sembrano assopite, ma poi all'improvviso tornano in mente. Certo, com'è cambiata la nostra vita, è cambiata la nostra età, indubbiamente, come sono cambiate le abitudini, non sempre in meglio, assolutamente. Ovviamente, insomma, pensate quando noi eravamo lì dentro la cabina telefonica, ma se vi avessero detto un giorno tu avrai un telefonino in tasca e potrai chiamare da lì, ma voi ci avreste mai creduto? Io posso credere a delle belle canzoni, ecco, queste non ci hanno mai abbandonato. Abbiamo forse potuto cambiare idea, opinione su alcuni artisti, su alcune musiche, però nel nostro tempo certe canzoni ci sono sempre state ed è bello a volte ritrovarle all'improvviso.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Questa era una gran bella canzone. Torneranno gli angeli di Fiorella Mannoia. Comprai il 45 giri in quel 1983 che mi vide protagonista di un'estate bellissima. Tra l'altro al cinema era uscito il terzo episodio della saga Guerre Stellari, era il ritorno dello Jedi, e ricordo che ancora nel 1983, negli ultimi spiccioli di scuola, si andava ancora in comitiva al cinema, e ricordo perfettamente, con una comitiva di compagni di scuola, di classe, di almeno 8-9 persone, di essere andato a vedere appunto il ritorno dello Jedi, che tra l'altro credo sia uscito proprio nel mese di maggio del 1983. Pensate un po', vedete che molto spesso, come dire, tutto quanto torna, ma ci sono delle cose che tornano o che forse non sono mai andate via, che non sono mai state purtroppo neanche risolte. E sentiamo parlare tanto di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi. Io ricordo ancora perfettamente quel giorno in cui sono uscito di casa e a un certo punto Roma era tappezzata di questi manifesti con questa faccia di questa ragazza, la fascetta in testa, e erano giorni in cui, come diciamo durante la nostra trasmissione, l'informazione era col contagocce, l'informazione era centellinata, l'informazione non era come adesso che è ovunque, te la dovevi un po' andare a cercare. Quindi c'erano le radio, c'era la televisione con i telegiornali canonici e classici, c'erano i giornali che uscivano la mattina e proprio quando c'era una cosa clamorosa lo strillone nel pomeriggio che diceva edizione straordinaria, e usciva un giornale alle 17, ma insomma capitava raramente. E quindi la prima sensazione nel vedere quei manifesti, soprattutto di Emanuela Orlandi, fu quella di capire che cosa stava accadendo. Bene, siamo nel 2026, incredibile, no? Ma ancora oggi siamo qui a chiederci: ma che cosa è successo? Invece, musicalmente parlando, sappiamo bene chi ha fatto la storia della musica. Loro ci sono sempre stati e la loro storia la conosciamo a perfezione. Su RTR 99 ti ricordi?

era bella questa Ask Me Why. Beatles era il 1962. Come fa una canzone del 1962 ad essere ancora così bella, così originale? Beh, intanto era suonata, indubbiamente. E poi, comunque, i Beatles veramente hanno fatto parte di quel nostro immaginario collettivo meraviglioso e bellissimo. Ecco, i Beatles sono senza tempo, anche se quando guardiamo poi le immagini, soprattutto in televisione, a me emozionano ancora, e lì davvero riusciamo invece a connotare perfettamente il tempo dei Beatles, quelle immagini in bianco e nero degli anni 60. Ma quanto sono belle quelle immagini, soprattutto delle ragazze che urlano, strillano a vedere i Beatles da lontano, e quelle immagini al Vigorelli, il posto dove i Beatles si sono esibiti appunto in Lombardia, a Milano, fatte da, pensate un po', Peppino Di Capri, e poi i Beatles qui al Teatro Adriano, dove però devo dire, a differenza del Vigorelli, ci sono poche immagini. Ogni tanto si vede qualcosa, ma più raramente. Beh, insomma, i Beatles davvero ci sono sempre stati, e la cosa meravigliosa è che anche i giovani di oggi riescono ad amare i Beatles e sanno riconoscere che sono stati determinanti, fondamentali ed eccezionali per la storia proprio della musica. Ieri sera mi è capitato a un certo punto di guardare un bellissimo programma, perché ogni tanto ci sono anche delle belle trasmissioni in televisione, appunto del figlio di Piero Angela, che parlava di New York. Io sono stato a New York a settembre, non era un viaggio che amavo fare, perché dicevano ma quella città è caotica, però poi alla fine, insomma, a volte si dà e a volte si cede, no? Poi comunque un viaggio a New York è sempre una cosa bella. E invece sono rimasto ammaliato da New York. Avete presente quando si torna dall'Africa e si dice tu hai il mal d'Africa, vorresti tornare lì? Ecco, New York mi ha fatto questo effetto. E ieri a un certo punto, in questo bellissimo documentario su New York, si è anche parlato dello Studio 54, un luogo storico ed importantissimo dove si riunivano i più grandi artisti musicali e non di quegli anni e di quel tempo. La magia veramente di quel periodo è stata una cosa incredibile. E poi si è parlato dei Bee Gees, anche loro meravigliosi, non solo per la colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, ma per tutto un mondo che è partito dagli anni 60, che hanno saputo raccontare e ci hanno fatto cantare, ci hanno fatto stare bene davvero. Quindi evviva anche i Bee Gees. Io Beatles, Bee Gees li metto veramente su un podio meraviglioso e bellissimo della musica di sempre e per sempre. Tanti dischi abbiamo comprato nella nostra vita, alcuni sono stati anche una scommessa, alcuni sono stati presi perché comunque si comprava anche a scatola chiusa, quell'artista ci piaceva, usciva il disco nuovo. All'epoca non era così semplice ascoltare il nuovo brano o i nuovi brani, si andava a comprare direttamente il disco, sapevamo che quell'artista non ci avrebbe tradito. Poi però capitava anche di comprare dischi così all'improvviso, dischi che non sapevi se fossero poi belli, casomai ti piaceva solo il 45 giri perché quello conoscevi. E allora capitò così anche per Delia Gualtiero. Delia è stata anche moglie di Red Canzian, dietro c'era insomma Red e naturalmente anche Valerio Negrini, ma spesso anche Robby Facchinetti. Delia me la ricordo bene a Disco Ring, bella come il sole, a cantare Occhi. Mi convinse quell'interpretazione, comprai da lì in poi tutti quanti i suoi 33 giri e all'interno di quegli album ho sempre scoperto delle canzoni davvero molto molto belle. Il compito di questa radio che si chiama RTR 99 Ti Ricordi è quello di riscoprire, quello di ritrovare, quello di raccontare, è quello appunto di riascoltare delle canzoni che casomai sono rimaste un po' impigliate nel tempo, laggiù in quegli anni, dentro a quei dischi che comunque abbiamo ascoltato più volte e poi casomai sono stati sopraffatti da altri dischi che sono arrivati dopo. Però ogni tanto ritrovare certi 33 giri, si chiamavano così, certi album li chiamavamo così, è un'emozione, perché ti ricapita, a parte casomai la canzone forte di quell'anno o di quegli anni,
di riascoltare anche delle canzoni che ti sono piaciute 20, 30, 40 anni fa e ti rendi conto che poi quei testi, quelle musiche, te le ricordi ancora. Pensate alla magia del nostro cervello, che non dobbiamo far atrofizzare. E allora oggi, alle 10.29, in questa strana nostalgia, sì, davvero, voglio riavvolgere il nastro un po', insieme a voi. Bic o matita? Cosa scegliete per riavvolgere il nastro un po'? Vi prendo per mano, giriamo questo nastro, andiamo indietro nel tempo, lasciamo gli anni 2000, saltiamo gli anni 90 e andiamo nel decennio degli anni 80 e ci inchiodiamo lì, ci fermiamo nel 1982, ci fermiamo proprio lì, un 33 giri d'Elia Gualtiero, dentro a quell'album su etichetta Polydor c'era Donne al tramonto, sentite che bella.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
1: RTR 99 ti ricordi. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Quanto era bella Run to Me. Dai, abbassiamo un po' le luci, abbassiamo un po' la tapparella e proviamo a creare una giusta atmosfera. Quell'atmosfera si creava nei saloni delle case, ma anche nelle cantine. Un tempo le cantine erano comunque ambite, oggi sono lì, contengono tanta polvere e forse anche tanti ricordi, però non si utilizzano più. A volte la cantina, veramente con poche luci e un po' di spazio, era utile anche come rifugio per ascoltare semplicemente qualche 45 giri e qualche 33. E anche se si era in pochi, in 3, 4, 6 persone, qualche gioco, qualche ballo lento o l'accenno di qualche ballo svelto. Ci raccontavamo i giorni, ci raccontavamo le ore, ci raccontavamo le avventure, ci raccontavamo il tempo. E c'era sempre una canzone in sottofondo. Questo era davvero il tempo che raccontiamo qui su RTR 99, ti ricordi? Ci siete voi poi, perché vedete, noi non siamo in cantina in questo momento, io sono in uno studio radiofonico, voi casomai siete in macchina, state lavorando oppure siete a casa e potete partecipare, potete raccontare. Qui ci sarà sempre, naturalmente, una canzone in sottofondo che racconterà una parte di noi, una parte della nostra vita. La bellezza di quelle canzoni è proprio legato a questo, naturalmente. Allora, vediamo un po' di messaggi che arrivano. Qualcuno vorrebbe ascoltare Vecchio Rock della Bottega dell'Arte. Bella Vecchio Rock della Bottega dell'Arte, Sì, hai ragione. Tra l'altro spero vengano a trovarci presto, perché un'altra bella schitarrata come fosse un falò sulla spiaggia io vorrei farla qui durante la strana nostalgia. Intanto un vocale.
1: Però Fabio, buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno.
1: Ben trovato, bell'inizio trasmissione. Allora, se ci avessero detto che un domani avremmo avuto il cellulare, lo sai che noi ce l'avevamo il cellulare? Perché se no come avrebbero potuto andare sulla Luna i nostri astronauti, o come avrebbero potuto esserci tanti collegamenti? È che era gigantesco, la novità è stata di renderlo tascabile, capito? Questa è una cosa che mi sono sempre chiesta e sono stata risposta da un fisico scienziato. In effetti erano proprio delle stazioni di ricezione, ma avevano la stessa funzionalità del cellulare, e quindi e anche oggi diremmo c'è sì, qualcosa sì. Che noi non conosciamo e che magari tra 30 anni diremo come abbiamo fatto senza.
0: È vero, no, ma il tuo ragionamento è perfetto, però naturalmente nella vita quotidiana di quei giorni lì non era possibile portarsi dietro un apparecchio che comunque non era solo un cellulare più grande, ma che casomai aveva bisogno anche di una forma di alimentazione particolare e così via. Già prendevamo in giro un po', no? Eppure comunque ci sono ancora in realtà quelle macchine con quell'antenna sul tetto lunga, ed erano appunto macchine che erano di alcuni radioamatori, i cosiddetti CB, appunto, e il baracchino. Si chiamava anche il baracchino, e quindi si camminava e si parlava con mezzo mondo, era bello anche questo. Ve le ricordate quelle macchine con l'antenna? Ma era alta anche 2 metri, è pieghevole, ma insomma si vedevano ogni tanto sfrecciare queste macchine. Uno dice, oddio, ma quando passa sotto la galleria che succede a quell'antenna lì? Luca 66 dice, scrive, buongiorno Fabio, vero, ogni volta che sento parlare dell'Emanuela Orlandi vedo ancora i manifesti fuori dalla stazione metro Piramide. E allora Luca 66, abbiamo visto gli stessi, perché poi io anche spesso, insomma, ricordo perfettamente il manifesto di Emanuela Orlandi, la prima volta l'ho visto a Via Marmorata attaccato sui muri, ma mi è capitato sicuramente, perché prendevo la metropolitana, di vederli anche in zona Piramide, ce n'erano tantissimi.
2: Sì, buongiorno, hai ragione, Beatles sono senza tempo. Io ricordo quando ero ragazzina negli anni 70, praticamente hanno spesi di soldi per comprare loro LP. Poi me l'hanno rubati, vabbè, quello è un altro discorso. Bellissimi, grazie della bella musica come sempre.
0: A te, grazie. Un saluto. Per riavvolgere i nastri della cassetta usavo il mignolo della mano. Lucia, certo, anche il mignolo, assolutamente, assolutamente. Delia Gualtiero, bellissima lei e le canzoni. E tra l'altro Delia è un'amica di RTR 99, ti ricordi? Ho qui il suo messaggio anche per il mio compleanno. Un ciao tesoro che mi ha fatto veramente molto molto piacere da parte di Delia. Run to me, eccezionali i Bee Gees, dolcissimo richiamo. Sì, assolutamente. Poi qui chi c'è?
3: Allora, abbiamo le cantine, perlomeno per quello che mi ricordo io. Allora, gli anni 67, 68, 66, sì, così servivano anche come sala prova per i complessini che nascevano, perlomeno
0: sì,
3: la mia venne usata così inizialmente. Poi quando abbiamo raggiunto 19-20 anni prendevano anche un altro indirizzo, diciamo così, magari ci si univa, si allontanavano gli amplificatori, ci si metteva qualche letto che poteva essere come per riposarsi, va, diciamo.
0: Mettiamola così.
3: Un saluto Paolo.
0: Paolo, grazie. Mettiamola così. E qualcuno casomai sussurrava alla lei: Dio, come ti amo.

Dio come ti amo. Mi vien da piangere in tutta la mia vita.

Era bella anche questa, eh? Pensate, 1966, Dio come ti amo, indimenticabile e per sempre anche lui, Domenico Modugno. Adesso una strana nostalgia radiofonica qui su RTR 99, ti ricordi? Eh sì, perché può esserci assolutamente una strana nostalgia, perché dopo un po' di anni ritorna qui su RTR 99, ti ricordi, la Gruben Italia Security. Io sono particolarmente legato alla Gruben Italia Security, tanti anni di pubblicità, per credo almeno 20 anni abbiamo promosso la Gruben Italia Security. Avevamo con Luca un appuntamento fisso con il dottor Campione, Salvatore Campione, ogni settembre. Tornati dalle vacanze, lui ci convocava, ci offriva un gran bel pranzo e ci praticamente spiegava, indottrinava benissimo. E poi io ero sempre quello un po' più serio. Ricordo una volta che il dottor Campione, mentre lui ci spiegava con grandissima dovizia di particolari tutte le novità della Gruben Italia Security, Luca fece una battuta e lui disse: in questo momento non facciamo cabaret. Storica questa battuta qui. Io invece sono sempre stato preciso e sempre attento, e sono attento anche adesso, e sono felice di questo ritorno. E forse qualcuno c'era quando noi parlavamo della Gruben Italia Security, e forse qualcuno c'è ancora oggi, ma tutti quelli che casomai non conoscono la Gruben Italia Security, beh, voglio parlarne e ne parleremo a lungo in queste settimane e in questi mesi, perché la Gruben Italia Security è una eccellenza del nostro territorio. Da oltre 35 anni affronta il tema della sicurezza in un modo eccezionale. Posso dire unico? Sì, non ho paura di essere smentito. La Gruben Italia Security c'è, esiste e appunto fa sentire protetti tutti quanti, con porte blindate e non solo, naturalmente. Alla Gruben Italia Security c'è il laboratorio dello scasso. Sapete perché è importante perdere un attimo di tempo, che non è perdere tempo, ma andare proprio alla Gruben Italia Security? Perché è davvero lì vi faranno capire, in questo laboratorio dello scasso, la differenza che c'è tra un prodotto Gruben Italia Security e tutti quanti gli altri. La filosofia non è solo vendere un prodotto, ma offrire una soluzione importante, direi scientifica. Loro hanno sviluppato ben 10 brevetti esclusivi, tra cui la famosissima serratura Genius. Praticamente, mentre una serratura normale cede quasi subito al piede di porco, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti da attacchi brutali e senza, insomma, ritegno, e non si apre. Sapete bene quanto il tempo, l'allungare il tempo, sia determinante per non far entrare i ladri in casa. Più tempo si impiega e più è difficile per loro. Più tempo si impiega e più c'è la possibilità di essere scoperti. Nel momento in cui si rendono conto che non ci si riesce, vanno via. Ecco perché Gruben Italia Security è davvero un prodotto, è davvero un'azienda che deve avere i fari puntati, e io vi invito ad andare alla Gruben Italia Security, che produce tutto nel loro, producono tutto nel loro stabilimento, dalle lamiere alle verniciature, e non ci sono intermediari e ci sono offerte molto importanti, proprio dirette. E allora mi raccomando, per proteggere davvero le vostre case, visitate lo showroom ad Ariccia, in via Nettunense al chilometro 7 e 800. Ripeto, via Nettunense 7 e 800. Scoprirete i test sul sito gruben.com e vi do anche un telefono diretto, che è 06 93 42 005. Ripeto, 06 93 42 005. Se vi volete mettere al sicuro, la soluzione c'è e si chiama Gruben Italia Security. Questa era bella, anche questa è una di quelle canzoni che noi abbiamo un po' dimenticato, che però, insomma, può tornare assolutamente. Certo, in quel 1975 di Loredana Bertè imperversava
sei bellissima. A letto mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente. Ma c'era anche quest'altra canzone molto bella, intitolata Spiagge di notte, che arriva qui su RTR.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

che chiaramente anche noi, che siamo una radio diversa da tutte le altre, a volte abbiamo dei piccoli problemi di gestione del tempo, però per quanto è possibile, sì, insomma, io ci provo sempre. E leggo questo messaggio che vi leggo, quindi lo rendo noto anche a voi: le feste in casa, le cantine, che bello quel tempo, è da tanto che lo dico e che bisogna riproporre. Sarebbe bello riproporre ancora e ancora tra noi, che ci portiamo dentro al cuore quel bellissimo ricordo, un momento del genere. Io ballo e canto anche da sola e mi sento sempre uguale come allora. E questa parte finale è bella: io ballo e canto anche da sola e mi sento sempre uguale come allora, bellissimo. Beh, per quanto concerne il resto, sai, ormai i tempi sono cambiati, bisogna anche, come dire, prendere coscienza di questo, perché sennò si rimane un po', come dire, anacronistici, no? Io, figurati, la penso come questo messaggio, però oggi sono cambiate talmente tanto le cose, però i giovani di oggi, non è vero che non si riuniscono, bisogna vedere di che giovani parliamo. Però io vedo, constato che molto spesso per mangiare qualcosa insieme o per ascoltare un po' di musica ancora i giovani si riescono a radunare, e questo è importante. E quindi sono cambiate un po' le abitudini, la festa in casa come la intendiamo noi oggi probabilmente non esiste più, ma la riunione tra amici esiste ancora. E vediamo un po', negli scantinati si provava a suonare dal vivo, ed inoltre le prime radio libere spesso nascevano proprio negli scantinati, dove anch'io ho fatto radio negli anni 80. Grazie a voi per i bellissimi ricordi, Emanuele da Bari. Evviva Emanuele, bravo, anche tu hai iniziato in quegli anni 80, le radio sono nate nel 75, quindi pionieristica momento quello. Ho letto un post di Lorenzo Giovanotti, che come sapete ha cominciato qui a RTR 99, ti ricordi che all'epoca non si chiamava così, si chiamava Radio Jolly, eravamo ragazzini tutti. Erano appunto gli anni 80 e Lorenzo mi ha scritto qualche giorno fa, cercava delle fotografie di quel tempo, io purtroppo ne avevo solo una o due, gli ho mandato quelle, e perché credo che lui vorrà, insomma, parlare del suo passato a Roma, quando verrà qui a Roma appunto a fare il concerto proprio qui dietro. E lui ha scritto un post parlando del Circo Massimo, dove farà due concerti, e appunto ha raccontato per un attimo anche gli inizi, e ha detto una cosa che mi ha fatto molto piacere. Ero in una radio appunto nel quartiere vicino al Circo Massimo, dove ho avuto modo di sperimentare quello che potevo fare e quello che potevo essere. Ha poi aggiunto che era in un sottoscala, in realtà però non era in un sottoscala. Pensate che la radio, questa che adesso si chiama RTR 99, ti ricordi, è esattamente nello stesso studio di quegli anni lì, degli anni 80. No, confermo, non era uno scantinato assolutamente, e non era un sottoscala. C'era una scala dall'androne che scendeva, però non era un sottoscala. Però secondo me lui ha voluto scrivere questo proprio per accentuare il periodo pionieristico di quei giorni lì. Pensate che su via Icilio e anche un po' più giù a Piazza dei Servili, ancora, però sono sempre più scolorite ormai queste scritte, ci sono appunto delle scritte con Lorenzo ti amo, ed erano le ragazzine che venivano qui in via Icilio 12 ad acclamarlo quando lui usciva dalla radio. Fabio, io ho 52 anni, vi ascolto da quando ne ho 20. Alcuni vostri partner commerciali erano come parte della famiglia, e la Gruben insieme a Gianluca di Lookout erano di casa. Sono contentissimo di questo ritorno su RTR 99, ti ricordi della Gruben Italia Security. Massimo, bellissimo questo messaggio, grazie davvero per averlo così inviato. Devo dirvi che i messaggi vocali spezzettati purtroppo non riusciamo a sentirli, perché qui il programma che abbiamo ci dà soltanto la possibilità di ascoltare l'ultimo messaggio, quindi se ce ne sono tre prima non li possiamo sentire. No, lo dico perché poi qualcuno potrebbe dire: ma come mai non ho mandato quattro messaggi e non li ho sentiti? Per questo motivo.

0: Io ho acquistato da Gruben anni fa e ne sono strafelice. Buongiorno, buona trasmissione Max da Frascati. Grazie Max da Frascati. Sentiamo un vocale.
1: Ma di che parliamo? Ma magari le feste fatte in casa, ma adesso le nuove famiglie, nuovi genitori, neanche le feste dei bambini fanno più a casa, perché se no a casa si sporca, se c'è troppa gente. Mannaggia, come si fa poi a pulire?
0: Aiaiaia. Che fatica! Poi ci viene il mal di schiena. Raccontiamo storie importanti come quella di Eros Ramazzotti, qui su RTR 99, ti ricordi?
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: RTR 99

Questa era una storia importante, lo sappiamo, lo sapete, Rossella Mazzotti. Siamo andati nel 1985 e beh, certo, è passato tanto tempo anche, purtroppo devo dire, da questa canzone, perché poi il tempo che passa, insomma, è inesorabile. Baglioni dice una cosa bellissima in una sua canzone: le ore lente e gli anni veloci. Ma quanto è vera questa frase? Quanta verità c'è dentro a questa frase? Quante volte vi è capitato di guardare anche due, forse anche tre volte l'ora nello stesso minuto e dire: oh mamma mia, non se ne può più, ma non passa mai il tempo. E poi ci si ritrova invece a raccontare in un attimo gli anni che passano e sembrava ieri, appunto, che dove, insomma, il periodo, il tempo dove ascoltavamo una storia importante, dove guardavamo un vecchio festival di Sanremo, dove appunto c'era una cantina dove si respirava piano e a volte qualcuno provava a suonare anche qualche strumento sognando di fare il suo complesso, dove le pareti erano ricoperte da i contenitori delle uova per insonorizzare, dove quella della finestra di fronte ogni tanto lanciava un urlo: oh, basta con questa musica qui, eh? Oppure se tu ti appartavi un attimo e qualcuno ti vedeva, arrivava sempre qualche signora che ti diceva: sporcaccioni. Insomma, erano altri tempi, d'altronde. Le ore lente e gli anni veloci, sì, è proprio così, le ore lente e gli anni veloci. Basti pensare anche ai posti di mare, al cinema all'aperto, a quel maglione blu lasciato ad un amore che è volato via. Ne abbiamo fatte di cose, sembra ieri o forse no. Il tempo passa, il tempo vola e a volte però nello stesso minuto ci capita di riguardare l'orologio più volte e abbiamo incontrato tante persone. Ogni tanto a me succede, vengono in mente e tu dici: ma che fine avrà fatto quello là? Che fine avrà fatto quello che portava i dischi nelle feste in casa, da Maurizio, da Francesca, da Armando? Che fine avrà fatto? Dove è andato? Che sta facendo? Quello che invece ti voleva imporre sempre la sua musica e diceva che la tua non valeva niente e ti diceva: no, tu ascolti i cantautori, no, tu devi ascoltare i Doors. E ti chiedevi: vabbè, però tutto sommato poi lo criticavi all'epoca e dicevi: vabbè, che tipo strano, no? Poi però alla fine, quando i giorni sono passati, dicevi: oh, però quello di musica ci capiva davvero, no? Succedeva, è successo. E allora tutte quelle persone che hanno per un attimo cercato di influenzare i nostri gusti musicali, dove sono finite, dove sono? Le salutiamo così, da RTR 99, ti ricordi, anche con questo brano qui.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Avevamo talmente tanta fantasia che poi molto spesso quando uscivano le canzoni qui, ci siamo trasferiti nel 1980, e beh, si diffondevano anche notizie, ognuno cercava di dire qualcosa, ognuno raccontava qualcosa, ognuno inventava qualcosa. Alla fine venivano fuori delle storie che poi non erano neanche vere, ma diventavano realtà, le cosiddette leggende metropolitane. E così Contessa, questa bella canzone di Enrico Ruggeri, a un certo punto si disse che era una canzone dedicata a Renato Zero, nel tuo castello come va, vivi la tua vecchia nobiltà e così via. Qualcuno aveva intuito, aveva pensato, aveva carpito che forse davvero poteva essere così. E per anni e anni questa storia è andata avanti. Contessa è, lo sai, ti dico una cosa, ti racconto una cosa, così dice, si diceva, Contessa, non so se tu lo sai, ma è dedicata a Renato Zero. Ma davvero? Sì. Nel tuo castello come va, vivi la tua vecchia nobiltà, perché lui lo amava, poi dopo le canzoni successive non gli sono più piaciute tanto. E poi Enrico Ruggeri questa cosa l'ha comunque smentita. Capitò anche con Per Elisa di Alice, Festival di Sanremo, bellissima canzone, tra l'altro inusuale, una canzone inusuale, una vittoria meritata, ma diversa dal solito Festival di Sanremo, ecco. Per Elisa, vuoi vedere che perderai anche me, non sai più distinguere più che giorno è. Per Elisa, lei ti porta via, lei ti ruba tutto quello che hai, lei ti prende i soldi e stai perdendo me. Per Elisa, per un periodo, ma anche lungo, insomma, la leggenda metropolitana ha raccontato che per Elisa era, in realtà Elisa non era un'altra donna, ma era la droga. E alla fine poi, ascoltando Per Elisa, tutto sommato, quella canzone lì poteva pure essere, poteva anche essere, però poi dici, vabbè, ma Battiato una cosa così la va a scrivere? E poi anche la stessa Alice ha smentito questa cosa, però era bello inventare, no? E devo dire che era bello trovare anche dei significati che andavano ben oltre poi il vero significato della canzone. Non succede più, o succede in parte. È capitato ieri, proprio ieri sera, tornando a casa con Gaia, di ascoltare l'ultima canzone di Ultimo, che è una canzone coraggiosa, perché vedete, molti mi criticano quando vi parlo di Ultimo, però poi alla fine mi darete ragione, perché Ultimo è forse l'unico o uno dei pochissimi esemplari della musica contemporanea che ancora sa scrivere canzoni, sa suonare e le crea con gli strumenti. E Ultimo è un, se vogliamo, è un mezzo pazzo, no? Perché, ma in senso, glielo dico con affetto, perché l'ultima canzone di Ultimo è una canzone che nell'anno 2026 esce, pianoforte e voce. E uno dice, ma come? Pianoforte e voce? Non c'è computer, non c'è iTunes, non c'è niente, c'è un bellissimo testo e c'è solo il pianoforte. Quindi per questo io dico che davvero è un ragazzo che va incoraggiato, il successo che ha se lo merita. E mi sono trovato, e poi infatti ieri facendo questo tragitto in macchina ho detto, domani questa cosa la voglio raccontare in radio, mi sono trovato con Gaia così a valutare a chi potesse essere dedicata la canzone. E allora lei diceva, forse è dedicata appunto alla sua donna, si dice che ci sia insomma un po' di crisi, e effettivamente potrebbe essere così. Allora, aspettiamo che Ultimo ci dica casomai a chi è dedicata, però è bello immaginare anche le canzoni, ognuno se le fa a modo suo, ed è bello che ancora oggi, ma è sempre più difficile e raro, qualcuno possa così fantasticare, immaginare sulle canzoni. Noi tanti anni fa lo facevamo un po' su tutte, questa è la differenza naturalmente. Oggi accade sempre più raramente, ma in qualche sprazzo, in qualche momento accade ancora. Intanto però
Elisa, allora abbiamo appurato che non è la droga, ma è una donna. Però è bello rimanere comunque col dubbio. Ve la faccio sentire questa canzone qui, su RTR 99, ti ricordi?

Era per Elisa, appunto, grandissima Alice, veramente artista con la maiuscola. E poi ci sono delle canzoni dove, beh, no, lì non c'era bisogno di fantasticare, di immaginare, erano chiare sin da subito. Ascoltate forse perché le ascoltavano i nostri genitori, che erano legati a Una rotonda sul mare. Il successo di Fred Buongusto è durato naturalmente ed è arrivato anche dopo, anche negli anni 70. E c'era questa canzone che ricordo che, insomma, nei momenti delle dediche alla radio veniva richiesta spesso. Era questo nostro grande amore.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
12: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
14: È la mia nuova acqua di casa.
15: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
14: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
16: Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Daikin. Climanet ti offre caldaia a condensazione da 24 kW Daikin e un climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++ a 1990 euro anziché 3300 euro, grazie allo sconto immediato in fattura del 40% compresa IVA e installazione. Climanet. 20 rate a interessi zero e 10 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
17: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
18: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
17: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
18: Come con le macchine?
17: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
18: Allora ne rompo un altro.
17: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
19: We'll be right back.

Don't Go Breaking In My Heart. Beh, insomma, Kiki D, Elton John insieme. Era, mamma mia, quanto tempo è passato pure da questa. Il 1976, però bella, è talmente bella che, ecco, questa è un'altra di quelle canzoni, almeno a mio giudizio, poi non so il vostro, che rimangono un po' senza tempo. Vi dico 1976 perché in realtà è del 1976, però è una canzone senza tempo, ne abbiamo avute tante e sono poi quelle che effettivamente rimangono di più nell'immaginario collettivo, quelle che poi quando le sentiamo, insomma, non riesci a connotarle bene, a meno che tu non abbia proprio un ricordo specifico e particolare legato ad un brano. Succede di più sulle canzoni casomai d'amore, perché comunque anche attraverso le dediche che si facevano alla radio, beh, le canzoni d'amore erano le più, si usava il termine gettonate, no? Visto che il gettone è alle mie spalle. Gettonate era un termine che si utilizzava per dire canzoni molto ascoltate nel jukebox. Oddio, non è che fosse un termine meraviglioso, però le più gettonate, perché nel jukebox si mettevano i soldini, ma c'erano anche dei jukebox che andavano con il gettone, quindi tu prendevi il gettone, più gettone mettevi su una canzone e quella, insomma, diventava il grande successo, quindi diventava la canzone gettonata. Anche nei termini e nel linguaggio si sente che il tempo è passato, ma voi potete mai immaginare un giovane oggi che possa dire questa è una canzone gettonata? No, per forza di cose no, ma è giusto che sia così. Sanno a stento che cos'è il jukebox. Loro però hanno altri modi, altri mezzi per ascoltare la musica. C'è l'orrendo Spotify, per esempio, che è una cosa che non dovete scaricare, dovete tenere alla larga. E adesso qualcuno potrebbe dire: ma perché dici questo? Lo dico perché Spotify ha anni fa organizzato una campagna pubblicitaria contro le radio private, le radio libere, e noi ci dobbiamo anche un po' difendere, noi dobbiamo rivendicare. Spotify non ha un'anima, Spotify è praticamente un agglomerato di canzoni senza spiegazioni e senza anima, quindi Spotify è il peggio che voglio dire possa avere la musica. È comodo, certo, schiacci un bottoncino e ti senti qualche canzone, ma le radio sono un'altra cosa in generale. Lo erano prima e lo sono ancora adesso. Se ci pensate, le radio riescono comunque ancora oggi a tenere il tempo, come si fa molto spesso in macchina quando si ascolta una bella canzone. Lo tenete il tempo? La vostra manina batte sul volante a battere il tempo della canzone che viene trasmessa su RTR 99, ti ricordi? Questa è bella, mi piaceva tantissimo, ve la voglio riproporre, spero piaccia anche a voi. Su RTR 99 c'è Raff.

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Era amore bello, era il 73, anche qua è passato tanto tempo. Poi non so, a volte però con queste canzoni, come dicevamo prima, il tempo si avvicina, le distanze si dimezzano. In fondo ci sono cose che hanno fatto parte della nostra vita e che faranno sempre parte della nostra vita. Comprare i dischi però, quanto mi manca davvero. Però comprare quei dischi lì, perché la differenza è proprio questa. Comprare i dischi, quanto era bello mettersi lì, e il venerdì sera mi capitava il venerdì sera di fare un po' di conti. Mettevo sulla mia piccola scrivania nella cameretta dove facevo finta di studiare, mettevo tutti, frugavo nelle mie tasche e mettevo lì sul tavolo, sulla scrivania piccolina, tutti i soldi che c'erano e cercavo di capire come amministrarli, soprattutto per il weekend che stava per arrivare, e almeno un 50-60% però sapevo già che sarebbero stati spesi in dischi. Perché il sabato poi era il giorno bello, il sabato era il giorno in cui all'uscita di scuola io veramente andavo a comprare i dischi, e è capitato di comprare i dischi meravigliosi. Quel periodo lo rimpiango molto, quella sì è una strana nostalgia, però io dico sempre la strana nostalgia non è malinconia, però in questo caso un po' di malinconia ce l'ho, perché comunque quanto era bello entrare in quei negozi di dischi e comprare la musica che ti piaceva e provare a scoprire anche della nuova musica che casomai non conoscevi, e poi tornare a casa, sentire quel disco e dire oh, ho scelto bene, oppure dire mannaggia, ho buttato i soldi. Però capitava raramente, era sempre una scoperta positiva. C'è un messaggio vocale da sentire, questo.
1: Ciao Fabio, buongiorno. Ciao. Come sempre siamo qui ad ascoltarti. Ascoltare RTR è qualcosa di meraviglioso. Ci accompagni dalla mattina presto, a iniziare con Luca, con te e tutti gli altri.
0: Sì.
1: Volevo chiederti una cosa: c'è la possibilità di sentire come passa il tempo? Alleviarci un pochino la giornata? Grazie.
0: Grazie, un saluto a te. Guarda, per ora ho due canzoni,

che era un concept album, appunto, Pinocchio e tutte le sue avventure. E poi vorrei mandare in onda Le rondini di Lucio Dalla, perché di Lucio Dalla si ascoltano spesso sempre le stesse. Le rondini è una delle sue migliori canzoni, secondo me, che è rimasta un pochino nell'ombra, un pochino nascosta, e ve la voglio far sentire in questa mattinata qui su RTR 99. Ti ricordi?

Fata Bennato da Burattino Senza Fili. Intanto, così frugando un po' tra i ricordi, vedo anche un biglietto, un vecchio biglietto che appartiene al 9 marzo del 1977, lo ha pubblicato Mario Perez, appunto. Pensate, Cinema Teatro Alfieri, questa sera due spettacoli a orario fisso, ore 17, ore 21. Spettacolo musicale, c'è scritto così, con il complesso IPU. Posto unico, quindi biglietto non numerato,

0: 7.000 lire. Che tempi quei tempi.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, raffica di interrogatori, oggi tocca alle gemelle K, domani sarà la volta di Marco Poggi, Andrea Sempio, unico indagato. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Si avvarrà della facoltà di non rispondere. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, è convocato domani in procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi.
3: USA e Iran, il controllo dello stretto di Hormuz, sempre al centro delle tensioni. Washington annuncia aperto un corridoio di navigazione sicuro, nega tutto Teheran. Russia-Ucraina, scontro a distanza sulla tregua, intanto sonore di reciproci attacchi a Poltava, missili russi hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico e con droni su diverse regioni russe. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, davanti all'altare è stata posta la sua handbike. In Veneto lutto regionale, lutto cittadino, a Bologna sua città natale. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: RTR 90.

È una delle mie preferite di Lucio Dalla. Non so se la conoscevate, penso di sì, comunque, anche perché se ascoltate RTR 99 ti ricordi, insomma, questa canzone ogni tanto arriva. Però ci stava bene a mezzogiorno e un quarto, Le rondini di Lucio Dalla. E ci sta bene anche parlare di Edgar Trasporti. Noi viviamo di pubblicità, solo di pubblicità, e ringraziamo i nostri partner commerciali che si fidano di RTR 99 ti ricordi, e si fidano naturalmente le persone che ascoltano RTR 99 ti ricordi. Quindi davvero grazie, perché noi non chiediamo contributi, noi non chiediamo aiuti, noi vogliamo vivere del nostro lavoro, la pubblicità. Quindi è una parte, però attenzione, fondamentale ed essenziale per l'esistenza di questa radio, che è diversa dalle altre e che cerca anche di portare, se vogliamo, anche un discorso storico e culturale della musica. Mi dispiace che alcuni artisti, anche storici, non capiscano questo e casomai preferiscano altre situazioni piuttosto che venire a raccontare la loro storia qui. Quella storia che qui è apprezzatissima, è raccontata ogni giorno, ma se lo facessero ogni tanto loro direttamente sarebbe più bello, sarebbe un rispetto per il proprio pubblico e per non dimenticare nulla di quello che c'è stato. Ecco, siamo un po' questo, noi vogliamo essere un po' questo, forse a volte anche un po' presuntuosi nel poter asserire una cosa di questo tipo, però davvero il racconto della nostra vita, il racconto della nostra storia, il racconto di certe canzoni di certi artisti meriterebbe la presenza di certi artisti. Peccato, state perdendo una grandissima occasione e lo state facendo disprezzando quella che è la vostra storia. Forse non lo sapete, ma è così. E invece il grazie ai nostri partner commerciali, naturalmente importante il grazie anche ad Edgar Trasporti, per le aziende, per le attività, qualsiasi, per gli uffici, qualsiasi cosa si debba spedire anche lontano, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Potrete naturalmente chiamare Edgar Trasporti, avrete la certezza di un trasporto perfetto di tutto quello che volete, appunto, mandare lontano. E soprattutto per gli uffici, per le aziende, sono cose delicate. Sapere che Edgar Trasporti è in grado di lavorare per noi e per voi in maniera perfetta, credo che sia davvero la migliore garanzia, e ve lo diciamo noi di RTR 99 ti ricordi. Edgar Trasporti, spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aereo, via terra, pratiche doganali, import, export, magazzino doganale e deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti è davvero il partner ideale per la vostra azienda, perché accompagna naturalmente la vostra azienda e le cose che dovete inviare lungo tutto il percorso di spedizione. Gli uffici, quindi non stiamo parlando di una cosa astratta ma di una cosa vera, sono a Commerce City, dove è appunto la nuova fiera di Roma. Il telefono di Edgar Trasporti è 06 65 00 42 25, lo ripeto, 06 65 00 42 25, oppure visitate il sito edgartrasporti.com. Edgar Trasporti, davvero. Invece, se ci sono aziende e attività che hanno voglia di inserire la propria pubblicità, il proprio messaggio su RTR 99 ti ricordi, abbiamo attivato un numero WhatsApp diretto proprio per le informazioni sulla pubblicità su RTR 99 ti ricordi. Si può chiamare o si può mandare un WhatsApp, al quale poi noi risponderemo. Il numero è questo: 375 922 7663, e lo ripeto ancora, 375 922 7663. La pubblicità su RTR 99 ti ricordi vuol dire efficacia, vuol dire immediatamente essere conosciuti da 100.000 persone, vuol dire essere diversi e fare una scelta giusta, perché abbiamo tante orecchie, tante teste e tanti cervelli ancora fortunatamente pensanti che ci ascoltano. E allora, per la pubblicità su RTR 99 ti ricordi, chiamate o inviate un WhatsApp anche adesso, 375 922 7663. Prima vi ho parlato di un biglietto di un concerto per assistere a un concerto del complesso dei Pooh. Doppio concerto, uno alle ore 17 e uno alle ore 21.
3.000 lire posto unico. Chissà se in quel concerto i Pooh hanno cantato questa canzone qui.

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99
1: ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Let's Dance, appunto, David Bowie, era il 1983. Un po' di cose in questa strana nostalgia per voi. Intanto questo messaggio qui su un biglietto che mi arriva, un altro biglietto dei Pooh. Dal 1977 andiamo alla tournée italiana dell'anno 1979. Pooh Viva, questo era il titolo del tour. Inizio concerto ore 21 e il prezzo?
1: So Fabio, veniva 5.000 lire.
0: 5.000 lire dal 1977 al 1979 è aumentato il prezzo. Invece io leggevo appunto ieri o stamattina, non mi ricordo, comunque insomma vabbè, questo è poco importante, leggevo di questa quasi decisione presa, il laghetto dell'Eur che diventerà balneabile, gare di nuoto e tuffi dal 2027, vabbè, perfetto. E io non so come si possa mettere a posto quell'acqua lì, non lo so, però vabbè, io invece del laghetto dell'Euro ho un ricordo molto più nostalgico e pieno di strana nostalgia. Ho sempre amato le fontane e all'interno del laghetto dell'Euro ormai, cioè, lo spruzzo è rimasto, no? Però non sono più attive da una vita. Ma vi ricordate che c'erano 4 fontane enormi con un getto d'acqua che secondo me andava oltre i 15 metri, vi ricordate? Ed erano distanziate e appunto erano dentro al laghetto dell'Eur, di giorno non sempre erano accese ma di sera sì, e mi ricordo che appunto mi piaceva andarle a vedere quando erano accese, mi fermavo e stavo proprio del tempo a guardare queste. Ne sceglievo uno perché comunque erano lungo tutto il laghetto dell'Euro, 4. Se voi guardate, nel laghetto dell'Euro ancora ci sono i getti d'acqua, spenti naturalmente, ormai abbandonati, credo. Però non so se vi ricordate, questi 4 erano bellissime, queste fontane, quando erano accese tutte e 4, 15-20 metri in su di acqua, bellissimo. Le fontane dell'Euro sono sempre state bellissime, poi le cascate che sono attive, bellissime anche quelle lì, e poi altre fontane insomma belle all'Euro. Ecco, piuttosto riattiviamo quelle fontane lì che comunque danno un senso di, non lo so, la fontana, l'acqua che va in su e che poi cade giù, dà un senso di grandissima libertà. Forse prima di pensare a far diventare balneabile il laghetto dell'Euro, che è gigante, forse solo una parte immagino, pensiamo alle piccole cose, sarebbe ecco, riattiviamo le fontane, partiamo da lì. Io ecco, ho un legame profondo con l'Euro, perché poi andavo anche al Parco Rosati. Ora naturalmente sto parlando di una cosa che chi ci ascolta da fuori Roma chiaramente dirà vabbè, ma che è il Parco Rosati? Ed era un parco bellissimo dove c'erano le macchinine col motore, mini strade, mini semafori, una torretta che ti diceva stai passando con il rosso, stai attenzione, ci sono le strisce pedonali, e tu guidavi, ma guidavi veramente, eh? E poi ti davano una patente. E mi è capitato un po' di anni fa di ritrovare proprio la mia patente presa lì. Mamma mia, quanto tempo è passato e quanto ci siamo divertiti in quel posto che comunque ancora c'è. Bello pensare che appunto cose di un tempo possano ancora vivere, praticamente dietro alle tre fontane. Se avete dei bambini piccoli portateli lì, guardate, non è un discorso pubblicitario perché non abbiamo rapporti e non c'è un contratto pubblicitario che ci dice di dire questo, però le cose belle che si mantengono nel tempo vanno preservate e conservate, quindi diamo forza alle poche cose di un tempo che sono ancora rimaste. E diamo forza alle nostre canzoni che ci hanno tenuto una buona compagnia. Per esempio Franco Battiato con Cucurucucù. Eccolo qui.

0: Stone. Stone.
1: RTR 99. Ti ricordi? Si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
3: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Change of art e change, e qualcuno può pensare, chissà da dove arrivano i change. Allora, i change erano esattamente Mauro Malavasi alle tastiere, Paolo Gianoglio, chitarrista ed arrangiatore storico di Claudio Baglioni, alla chitarra, e David Romani al basso. E uno chissà che pensava, e invece i change erano roba nostra, roba di casa nostra. Ottennero anche un ottimo successo, effettivamente. Poi fecero anche un 6-7 album in studio, quindi insomma non fu un momento e via, ma fu veramente un momento che è durato per almeno 6-7 anni. Tutti quanti gli anni 80 sono stati anche al suono dei Change, appunto, qui su RTR 99. Ti ricordi, abbiamo ascoltato il pezzo del 1984, proprio Change of Heart, che dava proprio il titolo all'intero 33 giri su Atlantic Records UEA, appunto la registrazione. Fu una bella idea, in quel tempo di idee ce n'erano davvero tantissime. Si sono formati a Bologna i Change, un bel progetto. Mauro Malavasi fu, diciamo, l'ideatore, e da lì insomma un discreto successo, soprattutto nelle discoteche. Gli anni 80 furono molto importanti al suono anche proprio dei Change. C'era anche un pezzo intitolato Turn on Your Radio, appunto. Poi vabbè, Paolo Gianoglio lasciò anche Davide Romani, poi ci furono dei ritorni, però insomma è una piccola storia che meritava di essere raccontata e che fa sicuramente strana nostalgia. E volevo dirvi che noi abbiamo anche uno studio legale di fiducia che vi consigliamo davvero, ed è lo studio legale Cruciani, specializzati, sono tanti avvocati, sono specializzati in infortunistica stradale, risarcimento per un infortunio subito, malsanità, diritto di famiglia e cartelle esattoriali. Sapete quelle che vi arrivano all'improvviso e non sapete come fronteggiarle, anche perché molto spesso sono completamente sbagliate? Però poi fateci caso, quando arrivano le PEC o queste cartelle non si può rispondere, non si può parlare, non si può dire niente, serve l'avvocato. E allora studio legale Cruciani, specializzati anche nella difesa dei diritti, appunto, a chi viene chiesto del denaro e non è un denaro giusto da chiedere. Studio legale Cruciani, lo studio è in via Lattanzio 27, zona Balduina. Chiamate sempre certificandovi ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Il telefono è 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. Studio legale Cruciani. Siamo verso la fine della nostra e vostra strana nostalgia. Più tardi arriveranno Paolo Famiglietti e David Guarnieri, poi il capitano Andrea Torre. Oggi è felice Andrea, oggi è contento perché il cielo è coperto, è un po' cupo, ogni tanto c'è un po' di pioggia, c'è un leggero venticello che fa respirare di più. Oggi il capitano arriva in radio contento, ne sono certo. Prima abbiamo accennato a Peppino Di Capri. Però pensate, Peppino Di Capri che ha registrato con la Cinepresa i Beatles al Vigorelli a Milano, incredibile. Però lui nello stesso tempo cantava e aveva già realizzato questa canzone che adesso vi faccio ascoltare qui su RTR 99, ti ricordi? E si intitola Nessuno al mondo.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Abbiamo finito per oggi, con questa canzone che, beh, insomma, anche per la tematica cambiò assolutamente nel 1978 il modo di pensare di alcuni. Insomma, non era facile, non erano tempi dove si potevano affrontare argomentazioni così. Renato Zero ci riuscì, quasi direi con leggerezza e facendo venire il sorriso sulle labbra. Grandissimo pezzo, secondo me, Triangolo. Alle 12:57 proprio questa canzone, proprio Renato Zero ci ha portato alla fine di questo nostro appuntamento. Ecco Renato Zero, me lo ricordo quando venne qua, fu un'esperienza bellissima, fu un racconto molto bello, magari farlo tornare, si troverebbe bene Renato Zero, parlerebbe al suo pubblico, parlerebbe alla sua gente, potrebbe raccontare ancora una volta, perché guardate, guardarsi indietro è una cosa bella, perché è la storia dell'artista e sua. Potrebbe parlare del Teatro Tenda, potrebbe parlare di tanti aneddoti, di tante avventure, di tante canzoni che noi trasmettiamo a differenza di altre radio, perché comunque sì, è vero, adesso abbiamo mandato in onda Triangolo, che se vogliamo nel repertorio di Renato Zero può essere anche una canzone abbastanza scontata perché è una super hit, ma di Renato Zero noi riusciamo ancora a trasmettere A Rendermi Mai, Grattacieli di Sale, Vivo, riusciamo a trasmettere altre canzoni del passato come Guai, come appunto altre canzoni che sono all'interno di alcuni 33 giri che hanno fatto la nostra storia, ci hanno addirittura direi formato proprio, ecco, quindi sarebbe bello proprio poterne parlare con lui. Ma che vi devo dire? La porta qui è sempre aperta, i contatti di RTR 99 ti ricordi sono ovunque, quindi è facile rintracciarti, l'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema. C'è poi il nostro sito rtr99.it dove ci sono i nostri indirizzi anche mail, quindi figurarsi, però se questi artisti ti mandano una mail per dire io voglio venirmi a raccontare a RTR 99 ti ricordi, eppure sarebbe bellissimo. Un applauso invece a chi lo fa, sì, perché poi non dobbiamo fare di tutta un'erba un fascio, insomma, non dobbiamo generalizzare, ci sono degli artisti che qui sono venuti tante volte e sono venuti a raccontarsi senza mai chiedere cosa mi domandate, si sono sempre fidati di noi e questa è la parte bellissima appunto della nostra e vostra storia insieme. Vi lascio con i Twins, ve li ricordate? I Twins cantavano Face to Face, Heart to Heart. E vi lascio al resto della programmazione di RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e vado, mi raccomando, ci sono i social, mettete il vostro segui sulla pagina Instagram di RTR 99, ti ricordi? Mettete il vostro mi piace sulla pagina Facebook di RTR 99, ti ricordi? E mettete il vostro segui su X.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
9: Yeah.

Lo diciamo spesso e lo sottolineiamo ancora, anche in questo martedì 5 di maggio, Gloria, successo internazionale di Umberto Tozzi, perché insomma sapete che con Laura Branigan la canzone è arrivata oltreoceano, hit parade importanti, insomma adesso un musical che si chiamerà proprio così, quindi una lunga storia per questo brano legato al 1979 del nostro Umberto Tozzi. Beh, lui è un po' di tutti, perché Michael Jackson, mamma mia, il re del pop, con Thriller nell'82 ha avuto tanti singoli estratti da questo album, ancora oggi è vendutissimo, è un record man e anche record store, mi verrebbe da dire, perché insomma ancora si continua a comprare questo Thriller dopo tanti e tanti anni. Il quinto singolo estratto da Thriller nell'estate del 1983, quindi a un anno esatto dalla pubblicazione dell'album di Michael Jackson, è Human Nature, canzone come sapete scritta da Steve Porcaro dei Toto, che non volevano regalare tra virgolette questa perla a Michael Jackson ma inserirla nel loro album Toto 4. Non andò così e il disco conquistò il disco di platino per aver venduto più di 1 milione di copie. Ha giusta ragione. Human Nature, Michael Jackson su RTR 99, ti ricordi?

Mina, alle 13:26 minuti primi su RTR 99, ti ricordi con Volami nel cuore, brano che quest'anno festeggerà 30 anni dalla sua uscita, dalla sua pubblicazione come singolo di lancio da un disco fortunatissimo, appunto, della cantante cremonese che si intitolava proprio Cremona, naturalmente un omaggio alla sua città. E allora, dopo aver ascoltato la regina della canzone italiana, torniamo subito in contesti esteri con una canzone che ha una lunga storia, lanciata nel 1957 da Jackie Wilson, intitolata Reed Petit. Ma dopo la scomparsa di questo cantante, il motivo tornò popolarissimo nel 1986 in seguito all'utilizzo di una serie di documentari intitolata Arena della BBC Two. E la canzone appunto ritornò trionfalmente in classifica nel Regno Unito, arrivando al numero 1, ma anche nella classifica italiana nella primavera del 1987. E allora, Jackie Wilson su RTR 99, ti ricordi con Reed Petit.

0: R99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Vaillant. Climanet ti offre caldaia a condensazione a 1440 euro compresa IVA, installazione e kit protezione. Climanet. 20 rate a interessi zero e 7 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
7: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

RTR 99, ti ricordi Lucio Battisti, Una donna per amico, forse l'album di maggiore successo a livello di vendita, è difficile stabilirlo, però insomma ci proviamo così ad avventurarci nella fortunatissima carriera del compositore reatino, naturalmente con i testi di Mogol. E dal 1978 di questo album strafortunato di Battisti al 1984, un sabato italiano, un sabato di maggio, il 5 di maggio per l'appunto. Andiamo a vedere in TV cosa ci fosse di interessante. Beh, sulla rete 1, su Rai 1, la puntata numero 12 di Al Paradise, spettacolo diretto da Antonello Falco e condotto da Oreste Lionello. Ultimo appuntamento per questo secondo ciclo con le vedette, che furono in quel caso Milva, Jerry Lewis e Sarah Carlson, più le presenze di questa puntata, gli ospiti, ossia il ministro Giovanni Goria e Raffaele Paganini, il celebre danzatore. Su Canale 5 invece altro spettacolo, intitolato Risatissima, condotto da Milly Carlucci con Lino Banfi, Massimo Boldi, Ricche Gian, Gigi Andrea, Renato Pozzetto e anche Ornella Vanoni. E va bene, restiamo nell'84, dai, lo facciamo con i Queen, proprio in quelle settimane in classifica con l'album The Works, da cui ascoltiamo, cari amiche e cari amici di RTR 99, ti ricordi? I Want to Break Free.

0: Una bella storia, quella cantata da Ivan Graziani nel 1980, questa Firenze canzone triste. Sono le 13:46 minuti primi e siete su RTR 99, ti ricordi. E allora? Arriva un ottimo consiglio, ci colleghiamo subito con Yamauto Outlet, dove ci attende Fabrizio, che saluto. Fabrizio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Vedi la magia di Roma, no? Magari piove alle 8 e poi arriva anche il sole, o comunque c'è un momento di apertura, no? Come si dice. È un po' quello che succede da Yamauto Outlet, che arrivate e trovate il mondo dell'automobile, lasciatelo dire, perché quante automobili avete? Ce ne sono tantissime.
1: Ma spaziamo tra le 500 e le 700, è fluttuante la cosa, c'è un ricambio poi un po' nel quotidiano, quindi... tante opportunità, diciamo, dai.
0: Certo, c'era una pubblicità del passato che vedeva una persona veramente insoddisfatta, no? Dice, ma lei è incontentabile, veramente anche per gli incontentabili ci sono tutte queste modelli di vetture usate a chilometro zero, ricambio continuo, quindi se cercate un'autovettura oggi e non la trovate è probabile che poi dopo alcuni giorni sia arrivata. Poi tra l'altro da voi si può anche vendere la propria automobile?
1: Assolutamente, chi ha bisogno di vendere la propria auto può rivolgersi a noi, quindi in totale sicurezza sotto tutti i punti di vista, a partire dal passaggio di proprietà, che è importantissimo che venga fatto proprio all'istante, al momento in cui viene ceduta la macchina, per evitare ripercussioni, sai, multe e quant'altro, insomma.
0: Certo.
1: E poi anche il pagamento, che viene effettuato comunque sia da un'azienda che sta su Roma da 30 anni e che ha tutto questo, diciamo, potenziale di vendita, e quindi è sicuramente... uno dei posti sicuri dove poter approdare per vendere la propria auto.
0: Ecco, capisco che da cliente a cliente poi ci siano esigenze diverse, no? Macchina piccola, macchina grande, city car, eccetera. Però se dovessi dare un consiglio, verso cosa orienteresti appunto gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Ma guarda, io non vorrei peccare di falsa modestia, perché abbiamo veramente tante opportunità e ogni caso è a sé. Cioè, chi ha bisogno di fare lunghe percorrenze, autostrade e quant'altro, io promuovo il diesel ad esempio, ma anche il diesel ibrido, oppure l'ibrido benzina ibrido, e l'elettrico soprattutto per chi ha l'opportunità, anche le piccoline ibride, no? Che si sposta piuttosto in città, quella assolutamente sì, ha la possibilità. Poi c'è chi ha ad esempio la casa col fotovoltaico,
0: okay.
1: Quella è un'altra possibilità. Quindi, per dirti, oppure il GPL, insomma, sono veramente tante, e noi abbiamo la possibilità di avere veramente tante opportunità sotto tutti questi punti di vista.
0: Ecco, ricordate che Yamauto Outlet è anche un'ottima officina meccanica e carrozzeria in sede, questo significa che sono direttamente loro a intervenire sull'auto in garanzia, così da evitare tutti i giri, insomma, diciamo le noie, chiamiamo le cose con il loro nome, e con Yamauto siete veramente al sicuro. Allora, voi siete in via Nomentana 1111, tra l'altro siete facilmente raggiungibili perché c'è proprio l'uscita sul grande raccordo anulare, giusto?
1: Assolutamente, si esce all'uscita 11, direzione centro, dopo 400 metri si è arrivati a noi.
0: Tra l'altro non vi sbagliate, perché ci sono queste bandiere immense da Yamauto Outlet, quindi lo notate subito. Io comunque vi do il numero di telefono, che è lo 06 8200 4765, oppure sul sito tutte le informazioni che cercate, cioè yamauto.it. Io ti ringrazio Fabrizio, ti lascio al tuo lavoro e viva Yamauto Outlet.
1: Grazie, un saluto.
0: Ciao ciao. Fabrizio allo 06 8200 4765, comprate la vostra nuova automobile, vendete la vostra vecchia, insomma rivolgetevi a Yamauto Outlet anche direttamente a Roma in via Nomentana 1111. Anche Yamauto Outlet, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio, in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Firmato tra gli altri da Gino Santercole, portato al successo da lui, Adriano Celentano, lato B, pensate un po', di Azzurro. Una carezza in un pugno, l'abbiamo ritrovata con il consueto piacere nel pomeriggio musicale di RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo un brano che comunque ci permette di restare in tema anni 60. Il brano del 1962 si intitola Let's Stick Together, lanciato da Wilbert Harrison. Poi nel corso degli anni è stato riproposto anche da i Kennedy Heat, ma soprattutto nel 1976 dal dandy della musica mondiale, ossia Brian Ferry, che tra l'altro intitolò il suo album annuale proprio in questo modo. E allora Let's Stick Together, con voi Brian Ferry su RTR 99, ti ricordi?

Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

E via questo viaggio che ci ha portato nel 1978 sulle note di Bomba o non bomba, Antonello Venditti nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo negli anni 90 a riscoprire questa canzone che nasce incredibile come una ballata anche abbastanza lenta di contenuti e diventa poi invece una hit da ballare, una hit dance da questo ritmo coinvolgente. Sono i Depeche Mode di Enjoy the Silence, e Violator era il titolo dell'album nel 1990, ed è una canzone che è stata registrata insomma a metà via tra l'Italia e la Danimarca, e questa è la caratteristica di Enjoy the Silence, che riviviamo e balliamo insieme su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook,

Le 14:17 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, c'era anche Rimmel di Francesco De Gregori, e eravamo nel 1975, ma magicamente possiamo andare avanti di un anno fino al 1976 a riscoprire quello che è stato e resta un mensile, beh, importante per chi ama i motori, soprattutto le quattro ruote, infatti si chiama proprio Quattro Ruote, questo mensile in edicola nel mese di maggio proprio del 1976 dedicava la copertina ad un grande della Formula 1 come Niki Lauda, Le tappe di un campione, questo era il titolo scelto da Quattro Ruote, ma poi venivano presentate, come era consueto per Quattro Ruote, le nuove autovetture. Questa volta la meglio ce l'aveva la casa di Torino, cioè le nuove Fiat 128, probabilmente qualcuno di voi le ricorderà, nel 1976 erano molto in voga, una, diciamo, berlina, una piccola berlina che poteva funzionare molto bene, soprattutto nei colori verde e arancio, questi erano un po' i più gettonati, come si dice. E poi, incredibile ma vero, Quattro Ruote presentava in allegato gratuito la guida alle TV a colori. Ricordatevi che siamo nel 1976, quindi insomma era di lì a poco l'esplosione poi della TV a colori che ci conquistava tutti dal vecchio bianco e nero. Restiamo nel 1976, su RTR 99 ti ricordi, c'è Stevie Wonder.

Beh, il caso ha voluto che dopo Stevie Wonder con Isn't She Lovely, abbiamo ascoltato lui, Edoardo De Crescenzo, insomma abbastanza vicino come vocalità, come ispirazione insomma musicale al mondo inconfondibile di Stevie Wonder. In questo caso Edoardo De Crescenzo con il suo disco più fortunato, il suo album più fortunato, ossia Ancora, dall'omonima canzone lanciata a Sanremo nel 1981, e questa era ovviamente Al piano bar di Susi, sempre di Claudio Mattone e di Franco Migliacci. Dall'81 all'80 su RTR 99, ti ricordi, con i Rio Speedwagon. Torniamo negli Stati Uniti, nell'Illinois, precisamente con Keep on Loving You.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

65 la prossima, 95 con gli 883, non a caso si chiama Gli Anni questa canzone, quindi ci sta perfettamente il discorso sulla cronologia. La donna, il sogno, il grande incubo, appunto, album del 95 degli 883. Care amiche, cari amici di RTR 99, ti ricordi, vi abbiamo proposto Gli Anni, che fu il secondo singolo estratto da questo album fortunato degli 883 di Max Pezzali, dopo la canzone lanciata al Festival Bar e vincente in quel Festival Bar, intitolata Tieni il tempo. E noi il tempo lo teniamo, perché ritorniamo indietro proprio nel 65, già nominato, questa volta proprio compiutamente, correttamente, per andare a vedere quali furono i film di maggior interesse della prima settimana di maggio di 51 anni fa, no 61, oggi con i numeri proprio non c'è verso. Allora, vogliamo partire da un film drammatico? Sì, Piano piano Dolce Carlotta, un po' una seconda parte di che fine ha fatto Baby Jane, con Bette Davis, in questo caso con Olivia de Havilland al posto di John Crawford. E poi poteva mancare 007, no, Agente 007, Missione Gold Finger, ovviamente, con Sean Connery. Restiamo allora nel 65, come detto, in questo caso con i Four Tops, che ci cantano I Can't Help Myself, sottotitolo Sugar Pie Honey Bunch, su RTR 99, ti ricordi?

Pochi minuti e saranno le 15 minuti trascorsi con Ci penserò domani. L'album era Boomerang del 1978 con i Pooh, che appunto ci invitano anche un po' a rimandare, no? A scrollarsi di dorso forse la quotidianità e fare in modo che poi la cosa possa essere ma dai, ci pensiamo domani. Assolutamente, potrebbe essere una buona filosofia, chissà, possiamo provare ad adottarla. Intanto che pensiamo a cosa fare, se pensarci domani o pensarci subito, andiamo nel 1984, perché questa Shout dei Tears for Fears fu un singolo, diciamo, che fece un po' da ingresso, da disimpegno, come si diceva una volta, per l'album Songs from the Big Chair dell'85. Li ritroviamo, i Tears for Fears, qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: ricordi? Si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Gianni Togni dal 1983 per noi innamorati e per voi di RTR 99. Ti ricordi che ci seguite anche in questo martedì 5 di maggio. Pochi minuti saranno le 15, minuti che trascorriamo con un classico dello Spencer Davis Group, quella I'm a Man, che poi fu ripresa anche dal gruppo dei Chicago nel 70, e addirittura c'è una versione Italo Disco che forse qualcuno di voi ricorderà, di Macho, questo gruppo creato nel 1978. Andiamo allo Spencer Davis Group, I'm a Man. E allora siamo nel 1967, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, morto il 1 maggio a 59 anni. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La guerra Stati Uniti-Iran vacilla la fragile tregua mentre resta alta la tensione a Hormuz. Secondo il Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe sotto il controllo americano. Teheran smentisce intanto, alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, un nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista. Il delitto di Garlasco, oggi a Milano vengono sentite come persone informate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato della nuova indagine. I posticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina portandosi a meno 1 dalla Juventus quarta. Sorride anche la Lazio, vittoriosa 2-1 in casa della Cremonese, che resta terz'ultima e che vede complicarsi sempre di più la corsa verso la salvezza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

quel periodo lì. Oggi che generi musicali ci sono? Vabbè, domanda di riservo, domanda di riservo. Non voglio assolutamente rovinarvi il pomeriggio, perché il mio scopo è all'opposto, è quello invece di renderlo ancora più interessante e soprattutto alleggerirvi la testa, la mente, lo spirito, l'anima con la Torre Terapia, che è iniziato ufficialmente anche oggi, anche questo martedì, su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

anche questo è un segno dei tempi, perché attraverso il racconto che, come ha detto più volte, i cantautori ci fanno di quelle epoche lì della nostra Italia, ci rendiamo conto di come siano cambiati i tempi, no? Nei tempi in cui le ragazze non potevano uscire, non potevano uscire la sera, potevano immaginare la vita fuori, c'erano molte più restrizioni, quindi si immaginava il mondo da dietro la finestra. Eravamo nel 1985, abbiamo fatto tanti passi avanti o indietro, chi può dirlo? 16 e 18 è iniziata la torreterapia, abbiamo mollato gli ormeggi, stiamo prendendo il largo e allora lanciamoci insieme ad Amanda Lear su RTR 99, ti ricordi?

oggi c'è un abuso di alcuni termini, alcune definizioni. Libertà, per esempio, una di queste, ma per volare un po' più basso, c'è l'uso della parola iconico. Beh, se vogliamo utilizzarlo in questo caso, secondo me invece ci sta veramente tutta, perché è stato un personaggio particolarmente iconico, iconica degli anni 70, Amanda Lear. Tutte queste canzoni, tutto questo suo approdo al mondo della musica, la discoteca, hanno dato grandissima soddisfazione a lei, perché le è riuscito anche piuttosto bene, e a noi perché siamo molto divertiti anche con Queen of Chinatown. Al 338 99 00 99 0, che il contatto WhatsApp, vado subito a salutare, iniziamo subito i primi saluti. A Marina, buon pomeriggio capitano, oggi anch'io prendo il largo insieme a voi, eccoci qui, tranquilla, tranquillissima amica mia, perché non c'è il rischio di

cuore, non ci sta male, insomma, per rendere movimentato il nostro viaggio pomeridiano. Massimo Brancadoro, Andrea, quando trovi queste LP di musica ska per parlare, insomma, di vecchi ricordi, e mi manda la foto di una compilation che conosco benissimo, visto che è stata citata prima lo ska come il reggae, tutti questi generi che in quel periodo lì iniziavano a farsi conoscere. C'era la possibilità comunque di viaggiare attraverso vari generi musicali. Abbiamo vissuto veramente la bellezza, eh sì, l'abbiamo vissuta nel 77, mi scrive Massimo, da adolescenti curiosi e con gli ormoni a 2000, questo non va assolutamente dimenticato. Ci chiedevamo questa domanda, non posso riproporla, insomma, c'era la vecchia questione legata ad Amanda Lear, ma non importa, per me è una meravigliosa donna che ancora oggi, insomma, ha il suo perché e ce lo racconta anche molto molto bene, prima ancora di entrare in quell'età in cui gli ormoni iniziano ad allenarsi, a presentarsi, a presentare il conto. Nel 1966 invece, almeno per quanto mi riguarda, il problema era un altro, l'ho raccontato più volte. Superare la solitudine della condizione di figlio unico, auspicando che i genitori mi regalassero una sorellina, che poi è arrivata nel 1970, quindi fortunatamente il desiderio è stato assolutamente soddisfatto. C'è Riccardo Del Turco.

ho le lacrime. Sì, chi sta seguendo RTR da mattina ti ricordi dal canale televisivo, forse riesce anche a capirlo. Si vince abbastanza, sì. C'è il brillare dietro le lenti degli occhiali, mamma mia. Bravo Ezio, Pascalino tu. Ma che invenzione pazzesca è stata Pascalino tu. Quante invenzioni dialettiche c'erano nelle canzoni di quegli anni lì. Sono tutti anni nei quali noi viaggiamo ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? E quindi ne riassaporiamo il gusto musicale, ma cogliamo anche alcuni aspetti dei loro testi, di quello che dicevano. Pascalino tu, secondo me, è stata un'invenzione pazzesca. E adesso 1989, sembrava un vecchio pezzo della Motown e invece no, era un pezzo inedito degli Swing Out Sisters.

0: RTR99, ti ricordi? Si ascolta e si vede sul sito rtr99.it.
1: RTR99, ti ricordi?
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
10: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

l'ottima composizione musicale, gli arrangiamenti e anche il look con quali si presentò a Festival di Sanremo, look che, come raccontato più volte, le costruì Ivan Cattaneo, ma serviva anche la voce. E sotto questo punto di vista Anna Ox si presentò subito molto bene quando a quel provino al Cenacolo, il locale di Ennio Melis sulla Nomentana, in via Nomentana 1111, si presentò interpretando niente po' di meno che il classico di Cole Porter, Night and Day, per far conoscere, per mettere a conoscenza degli astanti le sue qualità vocali. Insomma, ne ha scelta una difficile di canzone Anna Ox, però fortunatamente aveva gli ascoltatori giusti al suo cospetto. No? 1976, Giorgio Moroder, oltre a produrre e lanciare Donna Summer, aveva anche un suo progetto personale. Sì, si presentava quasi, parlando di look, in modalità Jeppy & Jeppy sulla copertina di questo disco. I wanna

Funk with you tonight. Cosa significa I wanna funk? Beh, esattamente quello che avete pensato. Sì, sì, esattamente quello che avete pensato. Insomma, il funk conduce a attività sessuali, diciamocelo chiaramente. Giorgione da Ortisei, 1976, dicevamo, si stava occupando di lanciare Donna Summer in quel periodo, però aveva anche altre attività, oltre ad affittare i suoi studi di registrazione a importanti gruppi, formazioni, artisti. Gli Electric Light Orchestra registrarono i loro discovery nello studio di registrazione di Monaco di Giorgio Moroder. Poi aveva i Munich Machine, che erano un gruppo che lui aveva creato, ovviamente era un gruppo creato in studio, ma l'importante era riuscire a mettere delle note, degli arrangiamenti sui dischi, al di là, insomma, dell'aspetto musicale, sebbene abbia avuto sempre dei grandi musicisti al suo fianco, questo non va assolutamente dimenticato. Voglio salutare Gualtiero, che al 338 99 00 990 90 ha notato, è impossibile non notarlo, il meraviglioso gettone telefonico alle spalle del capitano nella nostra emissione televisiva, che ricordo potete raggiungere se siete a Roma e nel Lazio sul canale 87 o sul canale 251 in tutta Italia con il TV collegato a internet, ma anche direttamente sul sito. Andate sul sito rtr99.it o sull'app e potete vedere quello che succede in questo studio. Niente di che, un conduttore in questo momento che sta raccontando con voi e sta ricordando con voi le cose. Il gettone telefonico fa parte di quegli oggetti per i quali si potrebbe aprire verso una disamina anche piuttosto ampia, perché tutti noi non possiamo aver dimenticato quella maggiore libertà che c'era ai tempi, data dal fatto che per telefonare, quando si era fuori casa ovviamente, ma soprattutto quando si era in vacanza, i posti di vacanza non avevano moltissimi telefoni a disposizione per parlare con casa. E questo ci consentiva di occupare diversamente il nostro tempo, insomma, il telefono serviva solamente per comunicare. Ricordo che un posto dove io più volte ho raccontato, ho passato molte estati meravigliose, l'isola di Ponza, c'era solamente un telefono, che era il telefono della famosa...

più volte, insomma. Però c'era l'unico telefono e quindi il primo problema era reperire i gettoni, non era assolutamente facile, e poi mettersi in fila per quella che era l'unica telefonata che si faceva una volta a settimana ai propri genitori, i quali magari saranno stati anche preoccupati per come stessero andando le nostre cose, la nostra, come stesse procedendo la nostra vacanza, però non più di tanto, insomma, non più di tanto. E il resto della giornata era passata facendo altre cose, vivere all'aria aperta, andare in barca, andare in windsurf, insomma passare le nostre giornate con i nostri amici, condividendo anche con gli amici due parole, due chiacchiere, uno sguardo, e non ognuno con lo sguardo fisso invece sullo smartphone. Lo so, questa è una grande banalità da boomerone, però il gettone, come detto, che è raffigurato alle spalle del nostro studio, alle spalle del conduttore, del sottoscritto, apre dei ricordi che sono veramente immensi, sicuramente per ognuno di noi. E allora, visto che noi di ricordi viviamo, perché ci chiamiamo RTR 99 ti ricordi, andiamo a risvegliarne un altro legato alla produzione di questo gruppo che non manca praticamente mai nella Torre Terapia, i Nomadi.

tanta certezza in quel perdono. E quando questo tema entra nelle nostre torre terapie, ci sono anche una serie di riscontri opposti spesso, eh? C'è chi, parlo del pubblico femminile, è propenso al perdono, c'è invece quella parte che invece non consente assolutamente spazio a questa attività, che invece è una bellissima attività, quello del perdono. Certo, lo dici tu che sei un maschietto, che avrei avuto sicuramente qualcosa da farti perdonare. Sì, in effetti sono anche un po' coinvolto, insomma, c'è un leggerissimo conflitto di interessi. Anche qui siamo andati un po' fuori dal coro, no? Come dicevamo una volta qui. Ah, sì, sì, sì. Non dimenticando che questa canzone bellissima ha avuto tre firme molto importanti: Bruno Lauzi, Oscar Prudente e Damiano Dattoli, che è stato tra gli altri uno degli autori anche del loro più grande successo, che sicuramente possiamo ricondurre al titolo di Io Vagabondo. 16:48, torre terapia. Fortunatamente abbiamo trovato il modo per vestirci astrati a cipolla, e quindi tra poco leverò questa felpa perché sento una temperatura in aumento, ma voglio lasciarvi con una cosa fresca. Il fresco cerchiamo di ricavarlo subito dalla musica, perché prima abbiamo aperto una piccolissima parentesi, quella del sofisti pop degli anni 80 con gli Swing Out Sister. Non sono stati assolutamente gli unici, c'erano anche questi ragazzi. Mark Riley, cantante insieme a Beja Zezelska, ce li fece conoscere Carlo Massarini con Mr. Fantasy, e questa canzone è molto fresca. Loro sono in Matt Bianco su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia, a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte, a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Daikin. Climanet ti offre caldaia a condensazione da 24 kW Daikin e un climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++ a 1.990 euro anziché 3.300 euro, grazie allo sconto immediato in fattura del 40% compresa IVA e installazione. Climanet. 20 rate a interessi 0 e 10 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Unica sede.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

Schizza ci regala la torre terapia. Sarà stato anche un titolo un po' sessista, un po' maschilista, però quanto era divertente quel periodo. Oggi la comunicazione ci spinge a indignarci, a soffrire, aggredire, deprimerci. Però sono salve le parole e salvo il linguaggio. Ai tempi invece non si faceva attenzione a queste cose e riusciamo lo stesso a tirare fuori delle belle giornate di grande divertimento. Belle giornate che possono essere ancora più interessanti man mano che va avanti la stagione. Ci spingiamo verso l'estate, allora un riferimento alle belle estati californiane non può mancare anche in questa sessione di oggi della Torre Terapia.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: RTR 99, ti ricordi?

0: noi, Ezio, c'è chi invece ha ovviamente colto l'attimo, ha colto la citazione musicale, la scelta musicale, perché è tutto quel repertorio straniero degli anni Ottanta che o eri lì che la seguivi questa musica, o è facile qualcosa possa esserti sfuggito, è sfuggito anche a chi la seguiva in effetti questa musica. Tra l'altro questa bella modalità elegante di TXT, appartenente proprio alla scuola tedesca, ci dà la possibilità, mi darà la possibilità tra poco, di fornirvi un altro importante esempio di quegli anni lì. Intanto prepariamoci a cantarne un'altra tutti insieme, questa ovviamente la conosciamo a menadito, a memoria, a canzoncella.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99, ti ricordi?
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon.

0: libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook. Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

Ciao Cristiana, Cristiana, parola in libertà, parola in libertà al 338 99 00 99 0. Rimani qui con il tuo capitano, rimani qui con il tuo capitano. Non mi è facile rispondere a tutti perché siete in numero, in aumento, in continuo, costante aumento al 338 99 00 99 0, avendo anche io l'accortezza di rispondere a ognuno, singolarmente ognuno di voi. Forse sono l'unico qui alla radio che rispondo anche privatamente su WhatsApp, non sempre riesco a fare in tempo, quindi abbiate solamente un po' di pazienza. 1977, questa canzoncella dello stesso anno di Ti Amo, signori, è stato l'anno in cui gli Homo Sapiens vinsero a Sanremo con Bella da morire, è stato quell'anno in cui, come raccontato ieri, Amarsi un po' fece man bassa nella classifica italiana, litigandosi la prima posizione tra i 45 giri più venduti dell'anno con Ti Amo di Umberto Tozzi. Era lo stesso anno di Ti Amo di Umberto Tozzi, di Solo Tu dei Mattia Vazzar, Solo di Claudio Baglioni, ma anche di tanta produzione internazionale importante, I Feel Love di Donna Summer, Don't Let Me Be Misunderstood dei Santa Esmeralda con Leroy Gomez. Questo mi dà il destro, mi dà il gancio per tornare a quel tipo di attività pomeridiana che noi favoriamo sempre e cerchiamo di stimolarla, ovviamente puntando soprattutto sulle canzoni più famose, quelle che è impossibile non aver ballato almeno una volta nella vita. E qui, anche se era l'81, un po' di bump lo si metteva per accompagnare questo pezzo che ci faceva scatenare in pista. Signori,

ti ricordi? 1981. Questa canzone del 1981, Get Down On It, è del 1981. Sapete quando si sono formati con The Gang? Sapete quando si sono formati, per dare un'idea anche della gavetta, della pazienza che bisogna attendere prima di ottenere quel successo che per alcuni poi non arriva mai? Questo gruppo si è formato nel 1964. I Kool & The Gang si formarono nel 1964. Grandissimi musicisti, dovettero attendere la fine degli anni 70, ci sono alcune prove e testimonianze incluse anche nella colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, che sono considerati dal punto di vista commerciale dei pezzi secondari, tipo Open Sesame, tranne che per chi insomma frequentava quel genere in quegli anni lì, tranne per chi è americano, perché in America ovviamente tanta musica ha avuto un riscontro maggiore rispetto giustamente alla musica americana, e quindi noi ne sono arrivate, da noi sono arrivate solamente le cose veramente più famose, più clamorose. Però poi noi nella nostra torre terapia andiamo a recuperare, magari spiegando che c'erano altrettanti brani importanti e interessanti. Qui fu importantissimo il contributo di Eumir Deodato, che li prese sotto la sua ala e li produsse, dandogli la possibilità di diventare quei Kool & The Gang, quelli di Get Down On It, quelli che al 99% conosciamo veramente un po' tutti. 17:23, RTR 99, ti ricordi, la ricerca continua e il ritrovamento di una perla, veramente una bella cosa, dove a cantare insieme ai Gemelli Diversi c'è la mia amica Jenny B.

amica di quegli anni lì, Jenny B, Jenny B, che poi ultimamente, diciamo, ha fatto un po' perdere le sue tracce. Sicuramente ancora attivissima, sicuramente una grande voce. Qui con i gemelli diversi forse meritava anche un featuring, ma non importa, insomma, importante è stata questa operazione che ha messo in condivisione, ha messo in contatto il mondo dell'hip hop, quello più leggero, quello più positivo, con un classico della musica leggera italiana, insomma, con un altro mondo musicale, quello dei Pooh. Grandissima idea, veramente una grandissima idea. 17:27, martedì 5 maggio, questa è RTR 99, ti ricordi? E la parola ricordi lega molto bene con il concetto delle radici. Radici che andò a cercare di recuperare Lemon Dozier negli anni 70 e poi ribadirono questo concetto gli Odyssey, che ne fecero la cover.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
10: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
9: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
10: Come con le macchine?
9: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
10: Allora ne rompo un altro.
9: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.

tanto durante la torre terapia non c'è solamente la disco music, il rock, ci sono anche le marce, le marcette, un po' di ordine su questa canzone che, come tutti quanti voi ricordate sicuramente, era interpretata dagli 81 partecipanti a Canzonissima del 68, era la sigla di Canzonissima 68, ma la prima a interpretare Zoom Zoom Zoom fu proprio Mina l'anno precedente durante una trasmissione intitolata Sabato Sera, poi fu presa, adottata come sigla di Canzonissima, dopodiché Sylvie Vartan incise, Sylvie Vartan va nominata sempre con un sospiro, vero Ezio? Sylvie Vartan la interpretò, anzi la incise su un 45 giri, successivamente la incise anche Mina, però fu la prima a interpretare questo pezzo prima ancora che diventasse la sigla di Canzonissima. Era importante, ogni tanto è importante rimettere le cose a posto, siamo un po' puntigliosi, forse a volte anche un po' pedanti qui a Torre 99, però sono sicuro che anche a voi piace ogni tanto andare a ricostruire con un maggiore precisione insomma la storia della musica. Buon pomeriggio capitano, mi scrive Lucilla, mi permetto di aggiungere all'elenco che hai fatto prima dell'hit del 77 un pezzo che fece abbastanza scalpore per chi lo cantava, era Amanda Lear con Tomorrow. Hai ragione amica mia, hai ragione amica mia, ce l'avevo in testa, per una questione di tempo non l'ho inserita in questa lista delle canzoni importanti del 77, assolutamente sì, per la condizione che quell'anno mi ha visto un po' malandata, la radiolina che ascoltavo la trasmetteva in continuazione insieme a Ti Amo, e quindi in quella condizione un po' malandata la tua radiolina transistor era sempre vicino all'orecchio e per questo il ricordo si è riacceso. Grazie come sempre amica mia. Andiamo al 1986, sicuramente ricorderete anche il video di questo pezzo che andava a raccontare quello che era il titolo di questa canzone, il tema di questa canzone, un effetto cinematografico tra i più antichi, quello in cui sembra che il cantante stia cantando e passeggiando soprattutto sul soffitto. Dancing on the Ceiling.

camminare sul soffitto. Parliamo di cinematografia, effetti cinematografici. Chi è stato? È stata Fred Astaire nel 1951. La camera viene fissata a questa sorta di box e segue quindi anche la rotazione del box, così si reca, si rende questo effetto, si crea questo effetto pazzesco. 17:42 da Lionel Richie, è un'altra sigla importante di un programma molto importante. Questo programma si chiamava Portobello e loro sono i Ricchi e Poveri su RTR 99, ti ricordi?

Solo su RTR 99 ti ricordi. Anche perché da un punto di vista televisivo noi ricordiamo spesso e volentieri, quasi sempre le stesse trasmissioni, le manifestazioni musicali, però c'è tanto altro, insomma, c'è tanto altro. C'è sempre tanto da ricordare, da recuperare. Tra l'altro Enzo Tortora è tornato ad essere protagonista nel momento referendario poco tempo fa, insomma, non volendoci allargare a quei temi, ci mancherebbe altro, comunque va ricordato come fosse bella quella televisione anche nel 1981, come comunque gli sia stato fatto un torto molto molto grande. Quando parliamo, io non voglio assolutamente schierarmi da nessuna parte, ho le mie idee ovviamente, però quello che forse dovremmo fare un po' di più, l'allenamento che dovremmo fare un po' di più, è metterci nei panni di chi si trova in certe situazioni e quindi vedere se fossimo noi dalla parte della persona verso la quale noi puntiamo il dito, verso la quale noi siamo sicuri di aver emesso un verdetto che è assolutamente inappellabile. Il nostro giudizio sia il più importante di tutti. Mettiamoci dall'altra parte. Vorremmo trovarci con queste dita puntate addosso, e la fermo qui ovviamente. La fermo qui perché uno degli elementi che caratterizzano la Torre Terapia è la ricerca di quel sentimento di pace che possiamo solamente evocare grazie alla musica. E proprio su questo tema c'è la canzone che forse è più evocativa sotto questo punto di vista, anche se in realtà un po' erroneamente è stato adottato come proprio l'inno, la sigla della pace. Immaginate questa tenuta inglese a Tittenhurst Park, un grandissimo salone tutto bianco con delle vetrate enormi che affacciano sulla campagna inglese, un meraviglioso pianoforte Steinway bianco a coda e John Lennon che inizia a suonare questa canzone qui.

giusto, tutto corretto, tutto perfetto, ma io non riesco a immaginare un mondo in pace senza le religioni. Ecco, su questo non ce la faccio proprio. E poi, se proprio vogliamo mettere nel repertorio di John Lennon le canzoni dedicate alla pace, ce ne sono altre due molto importanti, che sono Happy Christmas, War is Over e anche Give Peace a Chance. Give Peace a Chance non è molto più una canzone della pace, però ovviamente è stata adottata anche perché è una, ovviamente una grande creazione musicale. Tra l'altro la compose insieme a Yoko Ono, ma per confermare anche la multipla personalità del signor John Lennon, che da una parte era un promotore della pace e dall'altra parte era leggermente un po' misogino, questo possiamo dircelo tranquillamente, molto geloso di Yoko Ono, ma solamente in seguito riconobbe che questa era una canzone firmata Lennon Ono, cioè non le riconobbe i crediti. Ovviamente poi le è rimasto tutto quanto il grande impero che John Lennon ha lasciato, tranne il pianoforte, perché il pianoforte bianco, fu spedito a New York e dicono che lo abbia ancora nella sua disponibilità Yoko Ono, non posso pensare l'abbia dato via. Ma questa canzone in realtà fu composta non a quel pianoforte bianco, perché in quella sala c'era troppo riverbero, a un altro Steinway invece verticale, più piccolino, verticale, senza la coda, pianoforte che poi acquistò, lo sapete chi lo acquistò? Lo acquistò il signor George Michael nel 2000, lo pagò oltre 2 milioni e lo donò al Museo Beatles di Liverpool. Da quel momento in poi, oltretutto, iniziando anche una sorta di grande impegno nei confronti o a fianco dei movimenti pacifisti. Insomma, erano due i pianoforti, c'è un filmato, c'è Ringo Starr, c'è Phil Spector, ci sono tanti personaggi di Imagine, si potrebbe parlare per almeno un paio di ore. E invece sapete cosa facciamo? A John andiamo ad abbinare, ad affiancare, perché credo che sia giusto così, questo martedì 5 maggio 17:52 nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, che gli affianchiamo, se non

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

Dov'è Mario Minicocci? Dov'è Mario Minicocci? Quando torna a trovarci Gianni, Mario un messaggio lo lascia sempre al 338 99 00 99 0. Quando c'è bisogno di risollevare lo stato d'animo, Gianni Morandi è veramente perfetto. Uniamo due puntini, musica di fattura tedesca elegante, i TXT prima, ma anche questo signore ci ha regalato dei gran bei momenti. Vediamo se lo ricordate, eh? Siamo nel 1984, lui si chiama Purple Shoes e questa è RTR 99, ti ricordi?

narcisist.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, si teme un'escalation a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. E nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. E da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma. Alla vigilia della sua missione, il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il delitto di Garlasco, oggi a Milano, sono state sentite come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani, nell'interrogatorio, si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine. Tennis, domani al via gli internazionali d'Italia in tabellone, 12 azzurri e 9 azzurre. Sinner debutta sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. È tutto, a più tardi.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: RTR

consiglio questa iniezione, me la faccio, eh? Mi sottopongo a questa iniezione, assolutamente sì. Amore e tantissima energia. L'energia favorisce l'amore, ovviamente. Mettiamo a disposizione dell'amore l'energia. Zucchero insieme alla leggenda della Stax Records di Memphis, Rufus Thomas. Parliamo di tanti film qui nella Torre Terapia e poi ci troviamo ancora una volta a cospetto del film dei film, almeno per chi condivide con me il gusto per questa musica meravigliosa. Ci sono i

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine. RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

Dice sì, flusso di coscienza, una specialità di Mogol che raccontava se stesso, raccontava parti importanti della vita. In copertina un Lucio Battisti, vederlo così, Lucio Battisti, così molto figlio dei fiori, mi fa sorridere pensando a quanti l'abbiano etichettato come un fascistone. Ecco, diciamo le cose come stanno. Tutto fuorché questo, o comunque non traspariva assolutamente dalle immagini che sceglieva per le copertine, c'era molto di campestre, insomma. Ci fu anche un famoso viaggio che fece a cavallo con il suo amatissimo Mogol in quel periodo lì, e volevo sottolinearla questa cosa. Mi perdonerete se l'ho fatto. 18:20 di martedì 5 maggio, io sono Andrea Torre, questa è la Torre Terapia. Andrea Torre in flusso di coscienza anche lui ogni tanto, e un altro film molto importante, con altrettanto importante ovviamente colonna sonora.

questa canzone, anche questo film porta con sé scorci di un'altra epoca, scorci in cui venivano raccontate le nostre vicende, le vicende dell'umanità, l'umanità appartenente al mondo occidentale, quindi questa sorta di muro che c'era tra le persone della classe lavoratrice, che però erano persone che avevano tanto desiderio di farcela, insomma, avevano bisogno di trovare uno spazio nella società, ma soprattutto dovevano sbarcare il lunario. E poi l'istituzione, l'alta società, l'ufficiale in uniforme, Richard Gere, che entra nella fabbrica dove Deborah Winger sta lavorando e la prende in braccio e la porta fuori, sulle note di questa canzone meravigliosa di Joe Cocker e Jennifer Warnes. Racconti molto semplici, ma racconti che ci sono rimasti dentro, insomma, quando citiamo tutti i film di quegli anni lì, degli anni 70, degli anni 80, se li abbiamo visti, è bene o male la ricordiamo la storia, le sceneggiature le ricordiamo tutte quante, insomma. Volendo confrontare con l'attualità, forse diciamo c'è una sorta di omologazione, cioè oggi come oggi invece anche la cinematografia risente di questo controllo dei temi che si possono trattare, che si devono trattare, e allora nel film ci deve essere una dose di questo, un'altra dose di quell'altro, non entro nello specifico, per carità di Dio. Però alla fine esce fuori un pastone che fa perdere forse un po' di semplicità. Nella semplicità di questa cinematografia c'era anche la loro forza, il loro potere, una forza che si dimostra tale perché a distanza di tutti questi anni ne ricordiamo più o meno esattamente la trama. Negli anni 70 dalla Martinica sbarca a Parigi un giovane grandissimo talento che da Parigi poi si trasferisce in Italia del Sud, a Messina, dove si afferma come DJ, cantante e intrattenitore, e trova la sua strada nella televisione italiana a fianco di Stefania Rotolo. Lui stiamo parlando ovviamente di Sammy Barbeau, ma anche con un programma tutto suo, che si intitolava esattamente Happy Circus, dove la sigla, la meravigliosa sigla, è rimasta veramente come pietra miliare nella storia della musica italiana. Una gran bella canzone questa, Aria di casa su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: amore.
1: Proprio due giorni fa ho visto il professore in televisione con il volto sempre più solcato da meravigliose rughe. Ma quanto sono belle le rughe, quanto sono affascinanti le rughe. Lo so, io la penso così, insomma. Consiglio non richiesto, lasciate manifestare le rughe perché sono i segni della vostra vita, delle vostre esperienze, delle vostre passioni. Roberto Vecchioni, all'inizio, quando siamo entrati proprio all'apertura di questa Torre Terapia di martedì 5 maggio, proprio ringraziando come sempre Davide e Paolo che mi hanno lasciato una cosa meravigliosa, il Limbo Rock, ho detto che avrei collegato qualcosa. Mi è venuto in mente un collegamento anni 50, anni in cui le canzoni erano anche dei balli, anzi erano principalmente dei balli. I suoi genitori arrivarono in America all'inizio del secolo scorso, Pietro Como e Lucia Travaglini. Il figlio è Pierino Ronald Como, il quale nel 1957 una canzone la interpretò su un altro ballo molto in voga in quegli anni 50 e troppo spesso non ricordato. C'è Perry Como con Papa Loves Mambo su RTR 99, ti ricordi?

0: E adesso, supponendo di avervi messi veramente di buon umore, pronti a ricevere messaggi e comunicazioni importanti, vi porto con me in un posto meraviglioso. Sì, entriamo in un luogo dove per gli amanti del fai da te, ma anche per chi non è particolarmente ferrato nel fai da te, si può trovare la soluzione. Quindi vado a salutare Roberto di Brico Team. Bentornato Roberto.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora guidaci dentro Brico Team, facci, spiegaci, forza.
1: Allora, Brico Team nasce tra un gruppo di persone, diciamo di professionisti dei vari settori, come i termoidraulici, la falegnameria, il mondo delle vernici oppure dell'elettricità. Queste persone hanno voluto mettersi insieme per dare un nuovo, un'evoluzione al solito fai-da-te, dove praticamente proprio persone professionisti ascoltano bene ciò che è la necessità del nostro cliente e creano quella che è la miglior soluzione ideale sia per funzionalità che per il prezzo, così che attraverso questa esperienza si possa dare al cliente la migliore, il pacchetto migliore possibile. Questo è Brico Team. Da dove siamo, quello che abbiamo voluto creare è questo.
0: Meraviglioso, finalmente un centro dove non ci indicano solamente dove si trova il prodotto, a volte nemmeno ce lo indicano, tra l'altro, e poi ci lasciano soli a girovagare, a perderci in questi capannoni immensi, ma ci aiutano anche nella ricerca di quello che ci serve, vero?
1: Sì, infatti noi, diciamo sì, il primo passo che facciamo è l'accoglienza della persona che entra in nostro negozio, quindi non la lasciamo girovagare inutilmente, l'accogliamo, gli chiediamo subito quali sono le necessità, cerchiamo di spiegare attraverso svariate domande quale potrebbe essere il prodotto giusto. Una volta individuato questo, cerchiamo anche di spiegargli al meglio come utilizzarlo, perché spesso e volentieri altrimenti si compra un articolo e poi non si sa bene come usarlo e si combinano dei danni immensi. Allora a questo punto noi preferiamo perderci qualche minuto in più dandogli queste spiegazioni, che tra l'altro fanno poi alla fine risparmiare sia tempo che denaro, completando così al meglio quello che è l'offerta, in modo che la persona quando torna a casa possa effettivamente realizzare quella che era le sue aspettative e non comprare delle cose e poi non riuscire a lasciarle lì abbandonate.
0: Quindi Brico Team consiglia soluzioni, non vende solamente i prodotti. Il tema della soluzione, non il prodotto, è molto bello, mi interessa moltissimo. Quindi anche io, che notoriamente non so fare nulla, con voi potrei iniziare a fare dei lavoretti in casa, riparazioni o semplicemente diventare hobbista del fai da te?
1: Esatto, infatti noi cerchiamo di fare questo metodo di lavoro proprio perché le persone che vengono da noi con il passare del tempo possono acquisire quelle nozioni, non soltanto i prodotti appunto, le nozioni per fare dei lavori in casa, mettersi a curare la cucina piuttosto che il bagno, oppure imparare un attrezzo da giardino piuttosto che fare la recinzione. Queste sono un po' come le cose che noi poi diamo tutti i consigli necessari affinché il cliente dopo l'acquisto sa far funzionare e sa realizzare quello che lui ha più in mente e aveva bisogno di fare. In pratica più di noi, in qualche maniera, il cliente deve poterci contare assolutamente.
0: Entriamo nello specifico, Roberto, cosa troviamo nei negozi Brico Team?
1: Guarda, nei negozi Brico Team, diciamo sì, è un negozio classico di bricolage, dove però oltre a settori molto specifici come la termoidraulica, la ferramenta, l'elettricità, noi trattiamo anche il mondo del bagno, oppure abbiamo un laboratorio di falegnameria dove possiamo realizzare anche dei lavori necessari alla casa nonché al lavoro. Non abbiamo abbandonato neanche il mondo della donna, perché abbiamo voluto subito inserire settori anche come i detersivi, la cura della persona, il mondo del casalingo, il piccolo elettrodomestico e il monouso, in modo tale che anche la donna da noi trova il suo mondo, il suo settore dove poter acquisire e acquistare ciò che ne pensa. Abbiamo poi non voluto lasciare dietro neanche i nostri amici, che fanno parte ormai della famiglia di tutti quanti noi, gli amici animali. Per loro abbiamo fatto un mondo del pet, dove c'è in tutto ciò che è il cibo, gli accessori, la detergenza studiata appositamente per loro. in pratica cerchiamo in questo modo di soddisfare più tipologie e più esigenze, e in qualche modo tramite poi accordi che abbiamo con i fornitori molto forti riusciamo anche ad avere dei cataloghi estesi e soddisfare l'esigenza anche se dell'articolo che non è presente in quel momento in negozio, ma nell'arco di un paio di giorni farlo avere a casa del nostro cliente.
0: Ed ora viene il bello, caro Roberto. Bricoteam, che cosa ha riservato? Anzi, cosa hai riservato tu, Roberto, agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Guarda, noi abbiamo fatto questo. Abbiamo innanzitutto predisposto diversi articoli ad offerte veramente interessanti che raggiungono anche uno sconto del 50% sul prezzo reale di vendita. Per gli ascoltatori della radio facciamo un ulteriore sforzo e vogliamo fare un regalo importante in maniera tale che tutta la spesa, qualunque cosa comprano all'interno del negozio di qualsiasi settore, sia dedicata alla donna che all'uomo, che agli animali e quant'altro, alla fine, alla cassa, si ritrova uno sconto totale del 20% su una spesa minima di 50 euro. Quindi non c'è un prodotto scontato, ma tutta la spesa.
0: L'offerta è meravigliosa, spendere 50 euro su queste cose è anche abbastanza facile, ecco, diciamocelo chiaramente. Sì. Dove possiamo venirti a trovare per approfittare di questa meravigliosa offerta, Roberto?
1: Sì, noi vi aspettiamo nei nostri due negozi. Uno si trova a Roma Rocca Cencia, in via di Rocca Cencia 273. L'altro si trova a Fonte Nuova, in via delle Molette 245, presso il centro commerciale La Fonte. Abbiamo un numero di telefono unico che è 06 87 99 051. Il nostro sito web www.bricoteam.it. Nei social siamo presenti in tutti i canali con le nostre pagine.
0: Ti aspettiamo. Io ricordo ancora una volta, se mi permette, il numero telefonico, il contatto, chiamerete presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere diritto a questo ulteriore sconto del 20% alla cassa per una spesa minima di 50 euro. 06 87 99 051, ripeto 06 87 99 051. Grazie a Roberto e grazie a tutto lo staff di Bricoteam che aiuta anche noi meno abili nel risolvere i piccoli grandi problemi casalinghi. Ciao Roberto, grazie.
1: Ciao a voi.

La tromba era quella di Chet Baker, ovviamente. Ai suoi ultimi lavori, alle sue ultime collaborazioni, peraltro. Lucia coglie una sorta di somiglianza. E la domanda è: avete mai visto in una stanza insieme Nino Buonocore e Andrea Torre? Per dire, insomma, forse un po' sì, forse un po' sì, ma anche effetto dell'età che ci rende tutti quanti un po' simili a noi maschietti. 18:51, torna il fenicottero rosa, evviva, c'è Christopher Cross.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

Ed eccoci qui, tornare a quel 1977, molto evocato sempre durante la torreterapia, in particolare in questa puntata di martedì 5 maggio, i Collage che riuscirono a piazzarsi al secondo posto, i vincitori furono gli Homo Sapiens in quel Sanremo, dedicato soprattutto ai gruppi, ai complessi che in quel periodo particolare, in quella parte degli anni 70, erano poi i dominatori delle classifiche, che ne pensassero quelli con il sopracciglio un po' alzato. Uniamo puntini, lo facciamo durante tutti i nostri incontri pomeridiani, quindi partendo dal limbo di Chubby Checker, per poi passare per il mambo del grandissimo Perry Como, potevamo non chiudere con il surf di Trini Lopez?

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: RTR 99.
8: RTR 99.
7: Ti ricordi?

Stefania, Gianna, Lucia. Poi il rischio che qualcuno ci possa anche rimanere male, perché dice: perché è salutato lei e non me? Ecco, riguardo Renato, questi sono i tre nomi che sono sicuro di avere all'ascolto questo pomeriggio.

siamo quasi alla chiusura, è l'ultima ora che è arrivata anche molto velocemente. Oggi il tempo sta veramente, letteralmente volando. Allora vi riporto un po' nel mio mondo, io questa canzone la amo alla follia. Loro sono le ragazze di Barry White, sono le Love Unlimited.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Vaillant. Climanet ti offre caldaia a condensazione a 1440 euro compresa IVA, installazione e kit protezione. Climanet. 20 rate a interessi zero e 7 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

la scrisse con Jeff Lynne dell'Electric Light Orchestra, con il quale poi diede vita a una serie di super gruppi. Jeff Lynne insieme a Ringo Starr ancora molto attivo sulla scena musicale della musica dal vivo. 1987, George Harrison. Questa è RTR 99, ti ricordi l'ultima ora di Torre Terapia, l'ultima ora di Torre 99, sono 4 ore al giorno, ci sta qualche colpo di tacco ancora da snocciolare, ci sta, c'è, non vi preoccupate. Adesso per esempio mi andrebbe di collegare, perché noi amiamo anche fare questi collegamenti un po' strani, a If I Had a Hammer di Trini Lopez, una cantante italiana che ha molto a che fare con quella canzone. C'è Rita Pavone.

tecnologico e sempiterno Giro di Do. Siamo nel 1962. In quest'anno Rita Pavone annuncia il suo ingresso nell'età adulta e quindi può anche permettersi eventualmente di prendere un martello e darlo in testa. Altra operazione che oggi forse non sarebbe troppo gradita, insomma, in testi magari inserita nel testo di qualche canzone. Ma erano sempre meglio quegli anni lì, nonostante si parlasse anche un po' più politicamente, in maniera più scorretta politicamente, come abbiamo detto prima, in effetti. Altri ragazzi che mi hanno regalato grandi emozioni erano questi Alessi Brothers.

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.

Beh, siamo nell'ultima mezz'ora, gli ultimi 25 minuti di Torre 99 per questo martedì 5 maggio, quindi questa volta risparmiamo l'approfondimento sul testo di Gianna di Rino Gaetano. Raccontiamo sempre tantissime cose, anche l'ultima notte abbiamo raccontato qualche tempo fa, magari riproporremo nei prossimi giorni, perché è un viaggio che cambia ogni volta, questo di 4 ore che vede il protagonista il sottoscritto Andrea Torre e voi ancora attivissimi peraltro al nostro WhatsApp al 338 9900 9900 di RTR 99. Ti ricordi disco assolutamente favoloso del 1978 di Neil Young, Comes a Time.

Incredibile pensare che anche Neil Young aveva i puristi del suo suono che non presero tanto bene questo Comes a Time, perché non era abbastanza, posso dirlo, lamentoso rispetto ad altre produzioni. Era forse un po' meno introspettivo, però introduceva anche l'elemento ritmico, quasi funky, insieme a una voce meravigliosa, quella di Nicolette Larson. Parlava di queste donne che andavano in motocicletta, attività tipica degli Stati Uniti d'America, come ben sappiamo. E visto che ci troviamo come sempre a girare per il mondo qui durante la nostra torre terapia, facciamo girare anche le nostre merci, i nostri prodotti per tutto il mondo. Inviamoli in tutto il mondo con la garanzia di una consegna assolutamente puntuale e accurata, la garanzia che ci offrono i nostri amici di Edgar Trasporti. Qualunque oggetto tu debba spedire, non importa dove, abbiamo la soluzione. Edgar Trasporti e spedizioni internazionali. Trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import-export. Edgar Trasporti è magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Dove si trova Edgar Trasporti? Si trova all'interno di Commerce City, ma la cosa che io ti consiglio è andare sul sito edgartrasporti.com, dove ci sono tutte le indicazioni, compreso il numero telefonico che ti do anche adesso in diretta: 06 6500 4225. Ripeto, 06 6500 4225. Presentati come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. Uniamo altri due puntini. Abbiamo aperto con Loredana Bertè, che si cimentava nel reggae alla fine degli anni 70, con La Luna Bussò nel 1981, un altro grande protagonista della musica italiana, e cavalcò questo ritmo in levare che aveva conquistato tantissime persone, tantissimi musicisti. Sto parlando di Vasco Rossi.

primi genitori di Vasco, a me piace tantissimo, ragazzi, comprese sono le sue anche imperfezioni, o meglio la grande dinamica che c'è anche in questa musica. Col tempo l'abbiamo detto, devo ricordarlo, si è un po' omologato anche lui, eh. Poi c'è una chicca, c'è una curiosità legata a questa canzone. Avrebbe dovuto partecipare al Festival Bar in quell'81 con Siamo Sono Noi, Vasco, e però cosa fece? Visto che il Festival Bar era legato anche ai 45 giri che dovevano andare nel jukebox, decise, il suo entourage decise di far incidere sul 45 giri che doveva seguire alla partecipazione al Festival Bar Voglio Andare al Mare. Il signor Salvetti non la prese molto bene e quindi fu escluso da quel Festival Bar nel 1981. Però questo era il Vasco che lasciava il segno, era il Vasco che andava veramente contro tutto e contro tutti, fregandosene in fondo di una manifestazione che era comunque molto molto importante, perché per lui il 45 giri da jukebox era assolutamente Voglio Andare al Mare. Non si può nemmeno dargli tutti i torti, tutto sommato, visto proprio il titolo della canzone, tra l'altro, e visto il fatto che i jukebox sono in funzione soprattutto d'estate, tranne che qui su RTR 99 Ti Ricordi, dove anche stasera dalle 20 alle 22 ci offrirà una bella selezione di 45 giri dei bei tempi. E adesso questo strumento meraviglioso che si chiama clavinet, che divenne ancora più famoso grazie a Stevie Wonder e la sua Superstition nel 1960.

0: E ricordiamo sempre che aveva scritto questo pezzo e gli era stato commissionato da Jeff Beck. Però uno ancora non potevi promettere una canzone e poi non dargliela, invece lui lo fece, non gliela consegnò. Se la tenne per sé Stevie Wonder. Ma essendo anche molto più avvezzo alle classifiche, secondo me è stato giusto così, è andata benissimo così. 19.49, il nostro cammino pomeridiano si sta avviando alla chiusura, ma c'è sempre tempo per recuperare dal repertorio di grandi artiste un po' dimenticate, tranne che da noi. Lei è Grazia Di Michele.
1: Chiara questa io non l'ho capita.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Riparare la caldaia una volta al mese, caro ti costa. Cambiala e risparmi. Climanet ti offre caldaia a condensazione Ariston 24 kW a 1280 euro, compresa IVA, installazione e kit protezione. Tutto questo c'era solo Climanet.
11: Climanet.
10: 20 rate, interessi zero e 5 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
12: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Siamo anche in leggerissimo ritardo sulla tabella di marcia. Vi saluto, vi ringrazio. Tra poco il jukebox di RTR 99. Ti ricordi? Il capitano torna domani alle 16 per un'altra puntata di Torre 99. Un'altra seduta di Torre Terapia, sperando che quella di oggi sia stata particolarmente efficace. La sigla finale non necessita di nessun tipo di presentazione. I colpi di tacco, fino a che la partita non è finita, fino a che l'arbitro non fischia per tre volte, ovviamente i colpi di tacco sono sempre possibili. Grazie a tutti e buon proseguimento su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, si teme un'escalation nello stretto di Hormuz, giornata di fuoco incrociato nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran, ma secondo il capo del Pentagono Hegseth la tregua con l'Iran continua e tra nuove tensioni diplomatiche inizia domani la missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, che sarà in Vaticano giovedì. Oggi l'ennesimo attacco frontale di Trump, il Papa ha detto sta mettendo in pericolo molti cattolici. A Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi in 2000 a Santa Giustina per i funerali, il ricordo dell'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.
3: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
2: Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella al Quirinale, la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi Davide Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo. Una buona serata da Alessio Galea.
0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1980.

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
3: Pop e rock.
2: RTR 99.
3: RTR 99.
2: Ti ricordi?
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1994.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi. Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

0: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta e si vede sulla Smart TV Samsung dell'LG.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
6: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
5: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare, vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1966.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. Nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue.

risate in

0: piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14, aziendaagricolaticola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza,

0: 99. Ti ricordi? Si ascolta e si vede su Apple TV, Android TV, Amazon Fire. Scarica subito l'app gratuita RTR 99 TV.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
5: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Yeah.

0: vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
1: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. E il denaro che ho, anche lui brilla.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, del bicchiere non sei, voglio lui.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? È quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?